0: Sono passati 22 anni dall'uscita di questo brano che si ispira a una canzone degli anni 70-80 di Stevie Winwood, Colon...
1: A quanto poteva essere disperato questo qua?
0: Chi? Colon Me?
1: Che urlava con la chiave.
0: Era Disperation, Disperation. È una canzone sulla disperazione, un po' come noi oggi qui. Era Eric Pritz, erano due fratelli, c'era Kud Pritz e...
1: Kud Pritz!
0: Eric Pritz e poi è rimasto solo lui. Questa era Call on Me su M2O. Sigla. Ok, strobo adesso, ok. Fuochi d'artificio. Laser.
1: Che vanno i fuochi d'artificio.
0: Ecco, è apparsa la scritta in sovraimpressione Illumina. Ecco, tutto uno spreco perché di giorno i fuochi d'artificio non si vede niente. Però
2: è finito il budget del 2026.
0: Vabbè. Sono le 5:04 minuti. Ringraziamo ancora Ilario che ci ha portati sin qui, l'elegantissimo Ilario oggi, The Man in Beige, l'avete visto?
2: Sì, molto, molto leggero oggi, molto, questo abbigliamento molto, sì, country, molto,
0: tutto di lino, tutto
3: molto,
0: di lino.
3: Molto leggero.
0: Ciao, sono Albertino.
1: E adesso è qua, cambia tutto.
0: Alba on the mic.
1: Cambia tutto adesso.
0: M2O.
1: Sì.
0: M2O è la radio, con me ci sono i miei colleghi, amici e comparuzzi di sempre, Fargetta Mario. Ma Mario?
1: È qua presente, ecco, mi vedi?
0: Sì, ti vedo, ora ti vedo, lo studio è grande, sai. Ale Lippi?
2: Buon pomeriggio.
0: Come fai? Fatto arrivare che abbiamo messo delle trappole.
2: Ho trovato un passaggio segreto.
0: Che palle, riesce sempre ad arrivare.
2: Ma sono riuscito a saltare il fosso con l'olio bollente.
1: Hai messo la trappola a quella che ti piglia le caviglie.
0: Un coccodrillo ho messo.
2: Però ce l'ho fatta passando da un ponte, ce l'ho fatta da arrivare.
0: Un coccodrillo dalla Florida l'ho fatto arrivare. E non è servito nulla. No. Shorty, io e te dobbiamo parlare.
4: Quando vuoi, Albo. Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Intanto non abbiamo parlato, hai i capelli sempre più lunghi.
4: Vabbè.
1: È dal 1997 che dovete
0: Ho capito,
1: parlare.
0: Ma se non riusciamo a trovare quell'attimo insieme.
4: C'è stato un attimo, però abbiamo fatto altro. Albo,
0: oggi è Mart 8. È Mart 8 oggi.
2: Oggi è Mart 8.
0: Oggi è Mart 8, c'è la Ginger. E io!

0: Grazie per le liquirizie.
1: Prego.
0: Cioè, scusa, cosa?
2: C'è stato uno scambio di gadget.
1: No, oggi aveva voglia di liquirizia.
2: Sì.
1: E l'abbiamo accontentato.
2: Sì. Detta anche l'ergolizza.
3: Perché tu hai le voglie e gli altri le accontentano.
1: Certo.
3: Sì. Ah, bella questa cosa.
2: Sì,
3: bella.
2: Lei fa parte un po' come me, anche se proprio vogliamo dirla tutta, della categoria solving problems. Quando c'è un problema, una necessità impellente, la Ginger è sempre, diciamo, sul pezzo, devo dire.
0: Sempre, però più sul cibo che su altre cose.
2: No, un po', no, su tutto. Su tutto, vero, Ginger?
1: Faccio del mio meglio, Alberto.
0: Hai visto oggi che ciabatte che ha?
2: Sì, ho visto le ciabatte.
1: Sandali, non sono ciabatte. Sandali.
2: Allora, in occasione del ritorno, chiamato anche Back to School, M2O vi regala lo zainetto, il cappellino, le calze, socks bellissime, la bandana, il mousepad, morta pass, stickers, un sacco di regali.
0: Cos'è che hai detto?
1: Morta pass.
2: Morta pass.

0: morta.
1: E questo è il super regalo che faremo a un ascoltatore che parteciperà al Play With Us.
2: E poi il portapass, uno ci attacca le chiavi, mica il pass.
1: Quale pass, infatti?
2: Appunto, chi è che usa il pass?
1: Ma io per entrare a casa mia ho il pass.
2: Ma ehi, adesso.
0: Scusa Alberto, la crema abbronzante c'è ancora pure?
1: Non lo so, mi ha detto oggi che stanno finendo.
2: Ah, ok. L'estate sta finendo, ragazzi.
1: Del resto. 342-6543-210 è il numero da comporre per partecipare al Play With Us. Allora, dalla Florida è arrivato un coccodrillo, purtroppo non è stato efficiente, non è servito a niente, è arrivato anche un brano dalla Florida, mi è stato inviato proprio poche ore fa e vorrei sottoporvelo. Ve lo sottopongo?
0: Sì.
1: Apriamo la puntata di questo martedì con questo brano che mi ha mandato il mio amico Gianluca Vacchi, che ha questa passione per la musica e anche per la produzione e non molla. E non è male, vogliamo sentirla insieme?
0: Vai!
1: Lobo Music Official, Alma ad aprire, Albertino e

0: Alma. Lobo Music Official, il remix che abbiamo sentito di Gianluca Vacchi, che saluto con affetto, spero di vederlo presto. Insomma, così io e lui ci divertiamo quando siamo insieme, perché io, in quanto Ranzani, a volte gli presto dei soldi,
1: certo.
0: Che a volte mi fa tenerezza, poverino.
2: Sì, in effetti.
0: È un barbone.
1: Fai bene, la generosità è sempre ben accetta.
0: Però è bello coltivare una passione come hobby, che poi diventa anche a volte un po' lavoro, e riuscire anche a fare cose carine come quella che abbiamo appena sentito. Alma, il titolo del brano, se me lo approvate glielo dico.
1: Approvato.
2: Sì, grazie. Approvato, voglia.
1: Approvato, assolutamente, c'è un bel balance sotto, bel cantato.
0: Usa Fargetto, usa espressioni, sì, che capisce,
3: sì,
0: solo lui.
3: Una recensione molto accurata, quella
1: anche
3: di
1: Short lo capisce.
2: Sì, parlava,
0: c'è
2: di
0: un bel balance,
2: di equilibrio tra le cose.
0: Quando parlate così, con questo tecnicismo che non capisce nessuno.
3: Sì, l'armonizzazione, il side chain, no?
0: Ginger.
4: Sì.
0: Tu il balance l'hai sentito in questa canzone?
4: Ma no.
0: Io nemmeno.
3: Il New Balance noi sentiamo, ovviamente, che è un'altra cosa.
0: Parole strane, nomi strani. Com'è sto nome? Lobo Music? Non è stranissimo, dai. Ho sentito nomi più strani.
3: Sì, nomi più strani.
0: Vabbè, il nome, il lobo.
3: Il lobo è quello dell'orecchio.
0: Sì, una volta mi ricordo questa. Questo aneddoto, diciamo, che c'era uno così ignorante che mi ha detto: oh, io faccio il grafico, se vuoi ti faccio un lobo sul giubbotto.
3: invece era il logo.
0: Sì.
3: Ti ha disegnato un orecchio.
0: Infatti, alla fine forse voleva disegnare l'orecchio. Non può darsi, comunque, vabbè. Nomi strani. Pensate che un mio amico ha un parente che si chiama Lidiero.
3: Sì,
0: Lidiero?
3: Confermo,
0: un mio amico.
1: Sì. Ma veramente?
3: Vabbè, avrai un parente con un nome strano.
0: Hai
3: no?
0: un nome, un parente, un
3: cugino,
0: amico,
3: no?
0: Che si chiama Procuste.
1: No, Prospero, sì. Ma
0: Prospero.
2: Prospero,
0: lo conosco.
2: Sì.
3: Nome alternativo.
0: Prospero, no. Detto Cissi, però.
1: Cissi.
3: In che senso?
0: Perché ha questo intercalare molto siciliano, no?
3: Com'è?
0: Allora ho visto Mario e Cissi, andiamo là.
3: Esatto.
0: Hai capito?
1: Ho capito.
0: È vero.
1: E poi per accorciare non lo chiami Prospero, lo chiami Pro, vieni qua.
0: Pro. Poi no, c'è anche Procopio come nome strano.
1: Esatto, che esiste Procopio.
0: Poi Ginger, tu hai nomi strani da buttare sul tavolo?
4: No, nessuno, nessun parente.
0: Bradamante non ce l'hai?
4: Bradamante no.
1: Bradamante.
3: Ma anche veramente. Silviana non è male, eh?
0: Elvirana.
3: E sembrano creati a caso.
0: Comunque,
3: nomi alternativi, dai.
0: Accettiamo proposte di nomi strani.
1: Giusto.
0: Se qualche cosa?
3: Ora dovrei dirglielo io, eh?
0: Cosa hai fatto?
1: Anche ascoltatore.
4: No, un amico di Gaspare, per esempio, si chiama Cipriano.
3: Niente male,
0: È dell'Harris Bar.
3: Sì, niente male.
0: Comunque, Alessandro, ti volevo dire una cosa.
3: Mi dica, Albertino.
0: Tu hai poco fa hai sottolineato un errore di Fargetta.
3: È successo.
0: Dal regolamento, tu non potresti farlo. Cosa dice? Guarda, pagina 4.
1: Tuttavia, qualora fosse possibile, nel caso ci fosse una battuta simpatica che potrebbe recare danno alla persona di fronte a sé,
0: che sei tu,
1: che sono io, è pregato di tirarsi giù i pantaloni.
0: Ma non c'è il soggetto, è pregato
3: chi commette il reato.
1: Pantalone e farsi una corsettina qui intorno alla radio.
0: Perché,
1: per punizione.
0: Va bene, vabbè. Perché è scritto un po' così, è scritto a penna, per quello che è.
3: Questo regolamento è un po' particolare, vabbè, lo diciamo. Quindi devo tirarmi giù i pantaloni e correre per la radio.
1: C'è una postiglia finale. In tal caso, paga da bere.
3: Pure.
0: Vabbè, stanno arrivando un po' di nomi strani al 342-6543-210.
3: Dai, leggine uno, quello di Daniela, dai.
0: Mio zio è il Teredo e Aurino.

0: Moving to the Sun era Hugel ed è decisamente una delle hit dell'estate. Se ci sono delle hit dell'estate, soprattutto nel genere dance ballabile, questa è una di quelle. Direi insieme a Talk to You degli Another e anche a Prospa e Clooney con What's Gonna Ask. L'ultima l'ho inventata.
1: Eh sì, Free Your Mind, ma lo sai, dai.
0: Ve ne siete accorti?
1: Lo sai il titolo, dai, lo sai.
0: Perché mentre stavo dicendo tutto questo, mi sono accorto che stavo diventando noioso. E allora a un certo punto da solo mi sono autocensurato.
2: Ci sta.
0: Ma Mario?
2: Sono qua Alberto. Stavo cantando.
0: Tu saresti? Tu chi sei?
2: Io sono il genero e per me è femmina.
0: È così, si è svegliato così stamattina.
2: Mi sono perso qualcosa.
0: È così.
2: Sei strano però,
0: sì. Si è presentato così in radio stamattina.
2: Sei molto strano, Mario.
0: Allora, Ginger Reggie.
3: Sì.
0: Sono arrivati molti messaggi, vero?
3: Sì, vero, verissimo.
0: Di nomi strani di parenti e amici.
3: Sì.
0: Sarebbe un peccato dirli tutti.
2: Beh,
0: adesso.
2: Alcuni veramente, ragazzi, siamo al top.
0: Ne dico uno solo?
2: Uno, dai.
0: Mia suocera si chiama Norvilla.
2: Beh, sì. Direi che come.
1: Ma chissà da dove arrivano sti nomi.
2: Come premessa non è niente male.
0: No, ce ne sono molti altri arrivati al 342-6543-210 che vi leggeremo tra poco.
2: No, no, adesso, dai.
0: Mario, non posso.
2: No, dai.
0: Non posso.
2: No, dai.

0: David Guetta.
1: Qui David Guetta non portava ancora la canottiera, quella canottiera classica che si vede anche nei film, quelle degli immigrati italiani un po' mafiosi a New York.
2: Va molto di moda, sì, adesso quella canottiera.
1: Ma quella canottiera non è mai stata fuori moda, secondo me.
2: E si porta con una camicia aperta sopra, diciamo. Questo è un po' il trend. No?
1: Però il vero segreto è avere il fisico per poterla portare.
2: Palle, petto e braccia.
1: Perché sei un po' rachitico come me,
2: e non la panza.
3: Guarda che tu hai fisico, Alberto, tu hai un bel fisico.
1: Sì, ma non diciamolo in giro, Mario.
2: Ok.
1: Voglio che rimanga tra me e te.
3: va bene.
1: Allora, sì. Sono arrivati veramente tanti messaggi, è il momento di leggerli?
2: A quanto pare.
1: O ci soffermiamo ancora su David Guetta?
2: No.
1: È stato a Milano domenica, ha avuto un grande successo.
2: Bel fisico, capello corto, perché durante... questa canzone aveva il capello lungo.
1: Sì, qui sì. Io ricordo di averlo. Ti ricordi che gli ho fatto un'intervista lunghissima qui a Piazza Castello? Siamo stati insieme tutta la sera.
2: Aveva i capelli lunghi.
1: Persona molto socievole, molto
2: carina. Sta bene, in forma, ci saluta, ti saluta. Persona per bene, un bravo uomo.
1: Davide,
2: un bravo uomo.
1: Guetta.
2: Sempre sul pezzo, grande successo. Bravo Davide.
3: Ma l'audio di quella location funzionava o com'era?
2: Ma non è il problema di quella location.
1: Tu sei polemico.
3: Diciamo come stanno le cose.
2: Bisogna un po' difendere anche promoter, perché non è colpa di quella location. È che le regole in Italia sui decibel da poter esporre al pubblico in un evento all'aperto con delle case intorno è quello in Italia. E d'altronde
1: poi lui ha fatto il concerto dove abita Linus
2: davanti a casa di Linus,
1: cioè quello alle 11 dorme.
3: Vuoi dire che Linus gli ha detto di abbassare?
2: Sì, gli ha detto di abbassare.
3: Chiama Linus! Chiama Linus!
1: Allora, intanto ieri l'ho buttata lì e oggi ho già ricevuto dei feedback dall'amministrazione di Paderno Dugnano, perché io sono nato a Paderno Dugnano, provincia di Milano.
3: Sì.
1: Va bene,
3: figa.
1: Cioè, io sono uno dell'Inter. Cioè, mi fai mica paura, sono un ragazzo della strada.
2: Diciamo, geloso, se così si può dire, dell'evento di Mario Fargetta.
1: Certo.
2: Il 4 settembre in piazza 4 novembre a Lissone, hai voluto un po' rispondere al fuoco.
1: Sì, io ho detto, allora, se Marra ha fatto il concerto alla Barona, Fargetta ha fatto il DJ set a Lissone, io voglio fare un DJ set nel paese dove sono nato.
3: È giusto.
1: E avere una celebrazione di Albertino adulto dopo tutti questi anni di carriera.
3: Giusto.
1: Quindi io voglio parlare con la sindaca Varisco.
2: Mi sembra che siano arrivate, no? Un po' di comunicazione.
1: Voglio che tu ci sarai, Shorty.
4: Sì. Dobbiamo capire bene la location, però non vedo già l'ora, Albe. Sì. Tipo in via Gorizia potremmo farlo.
1: Via Gorizia era dove abitavo io.
3: È un po' stretta lì.
1: Però c'è un parco.
4: C'è il parco fianco.
2: Shorty ti apre la serata. C'è lì, conosce.
4: La cava di Paderno è bellissima.
1: Bello. Allora, eravamo rimasti ai nomi strani e sono arrivati un sacco di messaggi divertentissimi. Ho un amico calabrese che si chiama Nesibio, dice Jessica. Io avevo un vicino, scrive Andrew da Acquiterme, che si chiamava Okerio. Okerio, dai. Il prezzo è giusto.
2: Non è vero, dai, no.
1: Un mio parente si chiama Ayuton.
2: No, questo non è vero.
1: No,
3: ma come no?
1: Mia mamma si chiama Salvatrice.
2: Questo è particolare.
4: Salvatrice.
1: Sì. Mio padre si chiamava Pantaleone, Stefi da Como. Mio zio si chiama Ermenegildo, come Zegna. E la mia nonna si chiamava Giovina, Tizi da Dalmine.
5: Giovina, credo.
1: Ah, Giovina?
5: Sì, credo di
1: Chiedo scusa. I miei tre bisnonni che ho conosciuto erano Norma, Triestina e Contardo. Lele. Ciao ragazzi, ho un vicino di casa che si chiamava Ermogene. O Ermogene.
3: Oddio mio.
1: Livano, mio zio.
3: Livano.
1: Io ho uno zio Aquilino, per gli amici Lino. Mia zia si chiama Miatica, Alberto.
2: Come?
1: Miatica.
2: Perché secondo me Livano probabilmente è della provincia di Milano, e quando è andato a registrare l'anagrafe, secondo me era Ivano.
1: Può essere.
2: Livano.
1: Che qua mettiamo sempre l'articolo prima.
6: Sì. Nomi strani. Allora, io ho il papà di una ragazza che vado a prendere per lavoro.
1: Sì.
6: Lui, il papà, si chiama Lirio. Invece un mio amico ha un collega che si chiama Aulo. No. Ah, ho detto mazza. Tutto.
1: Vado tanta a prendere roba. Per lavoro, cosa vuol dire?
2: Ma poi che lavoro fa?
0: Ciao ragazzi, bravi voi, sempre top. Mio fratello comunque si chiama Daniele Gastone Epifanio. Vabbè, tutto a posto. Ciao, buon pomeriggio.
1: Epifanio come il personaggio di Antonio Albanese.
5: Buonasera, io ho un amico che si chiama Eubio.
1: Eubio.
7: Ciao Alba, ciao ragazzi. Io avevo uno zio che purtroppo non c'è più, ma non credo per il nome, che si chiamava Astelfario.
1: Astelfario. Ma siete dei grandi.
8: Ciao ragazzi, Lorenzo da Pistoia. Io non sono miei parenti, ma sono tre fratelli che abitano nel paese dove abito io e si chiamano Embris, Loengri e Engris.
1: Grande. Ma Luciano scrive: io avevo uno zio che si chiamava Mentino.
4: Bello.
1: Ci avete dato delle grandi soddisfazioni. Grazie.

0: B.I.J. P.O.P.P.A. Notorious B.I.G. prodotta da Puff Daddy. Siamo nel 1997, era l'M di World delle 5 e mezzo. More money, more problems. Sponsored
1: by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
2: Hey, it's Kygo.
3: M2O.
4: Più musica.
3: M2O.
4: M2O.
3: M2O.

0: Kygo, Kygo con queste sonorità. Lui è norvegese, quindi siamo nel nord Europa e decisamente possiamo considerarlo un po' l'erede di Avicii anche nelle sonorità, non solamente per il successo che sta avendo. Non sta avendo il successo che ha avuto Avicii, però insomma... nessuno dice niente.
1: No,
0: cosa vuol dire?
1: Stavo facendo una perché è un intercalare che ti arriva così senza neanche accorgertene. Però stavo sentendo i suoni e ancora un po'.
0: Tu vuoi litigare con me, mi sa.
1: No. Sì.
0: Vedi, continui a dire. Dimmi.
1: Sì. No, cioè i suoni sono ancora un po' quelli.
0: Il balance com'era?
1: Un po' IDM appena quei suoni lì così.
0: Io direi di queste vostre recensioni tecniche.
2: Scusa,
0: così,
2: ogni tanto no? È giusto però far capire anche che sappiamo di cosa si parla e sanno di cosa si parla.
1: No, sì.
0: Ma anche questo è vero però.
2: Sennò ogni tanto ci sta a far capire.
0: Cioè, comunque
2: che,
0: Mario è uno che ha prodotto dei dischi importanti che sono andati anche in classifica in tutto il mondo.
2: Mario, rivendica un po' questa cosa.
1: Ma quando c'è il momento io intervengo, non è un problema.
0: No.
1: Sì.
0: Io avevo uno zio che si chiamava Mentino, l'abbiamo letto. Poi la mia nipotina di un mese si chiama Artemide, ma non è un nome da maschio? Artemide?
2: No, quanto pare no.
0: Io ho una cliente Argenide, a finale Ligure.
1: Questo è bello.
0: Mia nonna si chiama Alfea, Pamela. Il mio triste nonno si chiamava Zanchero Onorino, scrive Maria Lolli da Como.
3: Tre nomi. Zanchero Onorino Maria.
0: Ecco, Lolli da Como. Una zia di mia mamma della Basilicata si chiamava Pulcheria.
2: Però ragazzi,
1: ma da dove saltano fuori questi?
0: Tra l'altro giovedì è il suo onomastico, scrive Mattia.
2: Esiste pure un San Pulcheria.
0: Vedi?
2: Va bene, abbiamo scoperto.
0: Quante cose che si imbarano.
2: Hai visto?
3: Sì.
0: Incredibile. Cosa facciamo? Ci fermiamo o sì o no?
1: Sì, no.

0: E beh, la nostra applicazione ci potete ascoltare in qualsiasi luogo dell'universo.
1: Anche a Paderno Dugnano, a quanto
0: anche
1: pare.
0: A Paderno Dugnano.
1: Scusa, Palazzo delle Radio, perché che radio ci sono qua?
0: Devi stare calmissimo, sì, prego, quando calmo. Mi rivolgi sì. La parola, perché sì. Sei aggressivo.
1: È stato bravo, ha fatto una finta domanda sì, retorica, sì. No?
0: Beh, questo però, visto il modo in cui mi guardava...
1: Sì, no. Sì.
0: Non sono autorizzato a dire il nome delle altre radio.
1: Adesso. Perché? Adesso. Forse da regolamento.
0: Da regolamento.
1: Sì.
0: Guarda pagina 7.
2: In accordo con la direzione vedi della piscina.
0: Ah no, quale piscina?
2: Un altro
0: accordo. Quale piscina?
1: No, quella è quello condominiale. Esatto. Mario.
2: In accordo con la direzione è sì. Possibile che a volte
0: si possano citare
2: le altre radio che fanno
0: del
2: parte
0: gruppo JD.
2: Del gruppo.
0: Ok, sì. Allora in questo palazzo c'è Radio DJ che si prende praticamente mezzo palazzo, cioè che poi voglio dire non è che sono in tanti in effetti,
2: sì,
0: poi
2: sì,
0: tutti
2: sì.
0: Grossi anche fisicamente.
1: Fanno
0: poi
1: palestra.
0: Ci siamo noi Radio Capital, quindi...
1: Esattamente.
0: Okay. Ah, volevi altre informazioni?
2: Basta,
0: il nome del portinaio, ma il nome del portinaio.
2: Io non lo so qual è.
0: Il nome del portinaio
2: non lo so,
0: dipende dall'orario.
1: C'è Omar, c'è Enrico che salutiamo, Enrico. I ragazzi

0: mitici. Okay.
1: Vabbè, bene, per me basta.
0: Allora, in arrivo ci sono le news. Tutti i giorni alle 18 abbiamo le notizie, quindi c'è grande attesa.
2: E Luigi, bisogna
0: chi
2: che
0: è?
2: L'altro, il terzo.
0: Sì, Luigi con i pantaloni grigi, giusto?
2: È lui, esatto.
0: È lui, benissimo. Ciao Luigi. Sì, con le scarpe? Che scarpe ha?
2: Loro hanno una divisa, la scarpa è in coordinato con quello che indossa.
0: Allora non è alla moda.
2: Non sono alla moda.
0: No, perché adesso la moda dice che ti devi mettere una scarpa che è lontana, completamente distante dal resto del tuo look, diciamo.
1: Vero, anche come colore. Anche
0: tutto,
1: come colore.
0: Tutto, cioè se tu se hai un look sportivo devi avere il mocassino.
1: Il mocassino con il tutto sportivo,
0: Hai capito Mario?
1: Ma non, boh, sì. Ma non, mi sa che l'ho già vista da qualche parte.
0: Non ha capito.
2: Tra l'altro, tra un paio di settimane a Milano c'è la Fashion Week, no?
0: Ma quindi, maschile o femminile?
2: È maschile o femminile?
0: Che
2: quelle domande da un milione.
0: È importante,
2: Allora, potrebbe essere
1: femminile.
0: Secondo me è femminile.
2: Femminile.
3: Femminile.
1: Quindi per me è femminile.
0: Sì, anche per me è femminile.
2: Stanno uscendo un po' di articoli che presentano, no, le sfilate, presentano i nuovi trend, quali saranno le tendenze, le mode. E a quanto pare quella che viene chiamata dagli esperti wrong shoe theory, cioè la teoria della scarpa sbagliata, è una delle più accreditate tra i fashion victim, cioè vestirsi con le scarpe che non c'entrano assolutamente niente con il resto dell'abbigliamento.
1: Dai, per una settimana facciamolo anche noi qui in radio, veniamo tu.
0: Guarda, molti già a me era sembrato che lo facessi già, ma
1: mi sembra che no, non mi sembra proprio.
2: Vediamo, alza il piede,
1: scarpa bianca.
2: Oggi giusto.
0: No, scherzo.
2: No, noi siamo in coordinato.
0: Però no, io guarda, se c'è una cosa che non mi piace è seguire la moda, cioè ognuno. Poi la moda, per esempio, la moda del pantalone molto largo con la vita altissima e dentro la camicia. Se non sei alto 1,80, lascia stare.
2: Sono d'accordo,
0: capito?
2: Con te. Quindi, bisogna saper valorizzare le proprie forme.
1: Qua l'unico che lo può portare è Alilippi, e comunque non sta neanche bene.
0: No, anche perché lui non gli sta bene niente.

0: la sua I Feel For You. Lo consideriamo un classico della musica house prodotto dal nostro amico Chris Lefrion nell'anno 2000 e che quest'estate ha avuto una sua seconda giovinezza, come mi permetto di aggiungere molti altri brani classici di quel periodo sono tornati in auge, no? È un po' come abbiamo finito le robe nuove.
1: Sì, però non bisogna
0: un po' come gli anni 90.
2: Non bisogna sottovalutare che sono passati comunque 26 anni da quelle canzoni.
0: Sì, ho capito, però è stata un'estate in cui molti classici house sono tornati di moda in auge.
3: Lo sai perché?
0: Sì,
3: perché il balance era giusto quel periodo.
0: Ah, il balance
3: era giusto.
0: Mi stai prendendo in giro?
3: No. Sì.
0: Benvenuti nella seconda ora M2O.
1: È solo l'8 settembre.
0: Sempre qui in antenna.
3: In antenna.
0: Sempre on air. È l'8 oggi,
1: È soltanto l'8 settembre.
0: Ma non c'è l'ampia pagina sportiva oggi?
1: Arriva da domani, visto che stasera iniziano le coppe europee, inizia la Champions League. Quindi da domani iniziano anche i nostri approfondimenti.
0: Chi gioca? Chi gioca in prima base?
3: Parleremo pochissimo.
0: Perché?
3: Perché la Champions League pochissimo.
0: Ah, perché la Juve non c'è. Il Milan non c'è. Sono le vostre squadre.
3: Parliamo poco.
0: Però c'è la squadra
4: stasera, Albert,
0: che supporta Shorty, no?
4: Sì, stasera c'è Real Madrid Inter.
0: Giocano a Real o a Inter?
1: Sì, Real Madrid.
2: Poi il Napoli giocherà in Champions League. La Roma giocherà in Champions League. E il Como giocherà in Champions League.
0: Il Como! Che bravi quelli del Como! Hanno 11.000 posti a sedere e vanno in Champions League.
1: Bravo, vedi che ti informi. Bravo. E che il presidente ha lasciato il posto ai tifosi più anziani per premiarli di tanta fedeltà. Bravo, vedi. Bravo,
0: complimenti. Poi invitano un sacco di attori hollywoodiani a vedere le partite. Infatti anch'io sono stato invitato.
3: Non sei ancora andato? Ci andrai.
1: Non è un attore hollywoodiano.
0: Non sono un attore hollywoodiano, però vorrei andarci.
1: Dai.
0: Allora, ste news arrivano o no?
3: Arrivau da Lago de Como.
0: Non avevo dubbi, guarda. Grazie Felisandro e tutta la redazione delle news di M2O. Saluto un po' tutti a caso. E oggi sarebbe stato il compleanno di Avicii, tra l'altro.
1: È vero.
0: L'abbiamo citato poco fa.
1: Ci siamo dimenticati questa.
0: Da te non me l'aspettavo.
1: Ne ho pure scritto, quindi mi è proprio
0: bella figura che mi hai fatto fare.
3: Questo non è bello,
1: La cosa triste è pensare che avrebbe solo 37 anni, no? È dell'89, quindi povero.
0: Bravo. 89. Allora, le news sono arrivate, io sono pronto, vado a leggerle.
3: Prego.
0: La prima notizia arriva dall'aeroporto di Torino: testa di coccodrillo in valigia, denunciato passeggero italiano. Cosa?
3: Ma che sa l'odore che c'era dentro la testa di coccodrillo?
4: Ma poi cosa te ne fai?
3: O fa parte della tribù? Non lo so.
0: Ma magari è un collezionista, non lo so.
1: Non si può, semplicemente.
0: Però quando rimane solo l'osso, lo appendi al muro. Voi avete mai visto quelle teste di... quelle con le corna, dei bisonti, così, che sono...
1: Quelle appese,
0: Sì, certo. Che c'è solo lo scheletro.
1: In quelle imbalsamate.
0: O solo lo scheletro.
1: Che case frequenti, scusa?
0: Casa mia ce l'ho. Taiwan.
1: Case frequenti.
0: Taiwan usa il robot aspirapolvere per dimostrare che la moglie lo tradisce, ma il giudice lo fa arrestare per violazione della privacy.
1: Lo avevamo raccontato questo uso improprio dei
0: robot
1: della domotica domestica.
3: Non ho capito.
1: Perché i robot aspirapolvere di nuova generazione registrano, non hanno delle telecamerine, no?
0: Ah, ok.
1: Quindi puoi capire che succede, anche sentire.
0: Reggio Emilia ruba il cartello benvenuti a Villa Minozzo e lo usa per arredare il garage. Era un souvenir unico.
1: Non è che puoi staccare.
3: L'hanno arrestato.
0: Non lo so. Chi è che è andato in garage a vedere che uno aveva il cartello?
1: Hanno fatto un'indagine.
3: Secondo me l'hanno visto.
0: India, guru religioso indiano si siede in una cabina refrigerata mentre si faceva baciare i piedi dai suoi fedeli.
1: Bello comodo lo zio.
0: Bravo.
3: L'hanno arrestato.
0: Londra, due topi sono stati ripresi mentre facevano a pugni sulla banchina della metropolitana di Londra. Sarà vero?
3: No, però sono simpatici, che si prendono a pugni.
0: California, nel Sequoia National Park, Le marmotte stanno rubando scarpe e zaini e danneggiando le auto degli escursionisti.
2: Le marmotte?
0: Io sono stato al Sequoia National Park.
2: Hai visto le marmotte?

0: motte?
1: No, ho visto gli alberi però, grossi.
0: Belli grossi.
2: Quando ti sei tornato con le scarpe bucate, capito?
1: Eh sì, quell'anno lì. Sì. Stati Uniti, uomo chiama la polizia pensando che qualcuno fosse entrato in casa sua, ma si è scoperto che era solo una lince.
0: Che comunque non è un bel vedere.
2: E quello lì l'hanno arrestato.
1: No, no, no, no. Ah, okay. Però la lince...
0: non è bella trovare una lince in
1: no,
0: casa.
1: No, non è bello. No. Stati Uniti... No, Ungheria. Sacerdote ungherese usa lo skateboard per avvicinare i giovani alla fede. I suoi video virali sono su tutti i social.
0: È una bella idea.
2: E quel sacerdote l'hanno arrestato.
1: No, Mario, no, okay. Non ha fatto niente di male. Okay. Messico, sindaca avrebbe organizzato il proprio rapimento per coprire un buco nelle casse comunali.
0: Mi va un sacco, fingere rapimenti ultimamente.
2: No, questa qua però l'hanno arrestata.
1: Penso
2: questa.
1: Proprio di sì. È tutto per le news di oggi. Stavo leggendo questo messaggio. Va bene, dopo gli facciamo gli auguri a questi ragazzi. E le news tornano domani alle 18 su M2.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato un bellissimo messaggio al 342-6543210. Tra i tanti che sono arrivati, abbiamo scelto questo di un ascoltatore molto giovane da Benevento, 15 anni.
3: Sì.
2: Ciao ragazzi, vorrei partecipare al Play With Us perché sono uno studente di Benevento del liceo classico e credo di meritarmi il Back to School per diffondere il verbo di M2O in tutto il liceo classico Giannone di Benevento.
3: Sì, ma chi?
2: È un bel messaggio, no?
3: Bravo. Molto bello, ma chi?
2: Il vincitore!
3: Chi è?
2: Del Play With Us!
3: Sì, sì.
2: Che si aggiudica il Back to School, zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portpass, skirts.
3: Che?
2: Eh?
3: Chi?
2: Vittorio da Benevento!
4: Vittorio! Vittorio da Benevento! A Benevento!
2: Non c'è mica sempre il vento! Sarebbe bello, visto col caldo che fa.
5: Giusto. Ciao ragazzi!
2: Vittorio! Vittorio!
5: Ragazzi!
2: Che
5: ciao,
2: piacere!
5: Barba.
2: Vittorio, 15 anni!
5: Sì!
2: Che bellezza! 15 anni, Mario!
3: Ah, c'è una voce da trentenne, però!
2: Sì, una voce da ragazzo maturo! Che tipo sei, Vittorio?
5: Ho la passione per la musica, ragazzi, vi ascolto sempre! Sto cercando di diventare un DJ e a noi la scuola ricomincia venerdì questo 11.
2: Ok.
5: E sarò pronto ad andare con tutti i gadget della vostra bellissima radio.
2: Ma senti, ma chi ti ha così indirizzato l'ascolto della radio, in particolare di questa? L'hai trovata da solo o hai qualcuno che ti ha detto, che te l'ha consigliata, non so, un genitore, un fratello?
5: Allora, maggiore. Io ho mio zio che è un DJ, quindi la passione per la musica me l'ha trasmessa lui, ma soprattutto della radio. Io da che sono piccolo ho mio padre che mi fa ascoltare sempre, mi piace ascoltare sempre radio DJ, e quindi Alba, io ti sento insomma
2: da sempre.
5: Molto tempo,
2: bene, sì. Bene, sono molto contento di crescere nuove generazioni. Tu Mario cosa ne pensi?
3: Ma già, ne abbiamo già rovinate tante,
2: appunto,
3: quindi roviniamone altre, va benissimo.
2: Vittorio, ti mandiamo tutto e ti auguro una buona stagione scolastica. Grazie,
5: grazie, grazie ragazzi.
2: Ciao, un abbraccio.
5: Ciao.

Voi siete in paranoia come in un quadro di Goya. Erano i pinguini tattici nucleari con Fabreform.

0: Vittorio, abbiamo degli auguri da fare a un ascoltatore che non è un ascoltatore, cioè, non è solo un ascoltatore e non so neanche se è all'ascolto, tra l'altro. È sì. Ginger, ma è all'ascolto?
1: Sono all'ascolto.
0: Sono all'ascolto?
1: Bravi. Sì, credo di sì.
0: Allora, quest'estate tra l'altro ci siamo anche conosciuti personalmente quando ho fatto un paio di date in Puglia e così erano felicissimi che noi abbiamo supportato il loro brano alla radio per primi. E sono i fratelli Savino e uno di loro due. E oggi compie gli anni, Alessandro compie 24
2: auguri,
0: anni.
2: Auguri,
0: one
2: auguri.
0: C'è dai, one c'è dai, c'è dai. One
3: mine, ma la trovi che va. One c'è dai, dimmi com'ha, ma fa. Uffra, tranquillo.
0: E così, insomma, questa è la loro hit dell'estate. Siete distratti.
4: No,
0: però.
4: No, troppo simpatica questa canzone.
5: L'ho conosciuti anch'io, Albert, quest'estate.
0: Bravissimi. Sì, ma non urlare.
5: Bravi ragazzi, proprio bravi.
0: Bravi ragazzi.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Wiz Khalifa, l'abbiamo ascoltata ieri insieme per la prima volta in apertura di Albertino Everyday qui su M2O e oggi l'abbiamo riascoltata perché ci piace e la riascolteremo spesso nei prossimi giorni sulle magiche frequenze a macchia di leopardo di M2O. Wiz Khalifa, MGK, Girl Next Door, che tradotto significa
1: la ragazza
0: della
1: porta
0: accanto. Chissà quanti di voi hanno avuto una vicina carina alla quale non sono mai riusciti di confessare il loro, non dico amore, ma attrazione almeno. The Girl Next Door. Prima Mario mi diceva che appunto gli piaceva la sua vicina, però poi lui...
1: No, poi alla fine aveva una bella voce.
0: Chi?
1: Questa vicina.
0: Ma non l'avevi mai vista?
1: Non l'avevo mai vista. Poi ho aperto la porta.
0: Era brutto.
2: Vabbè,
1: 69 anni.
2: Cosa vi parlavate?
0: Vabbè, cosa c'è di là?
2: Vi parlavate dal muro.
0: Esatto. No, in verità la ragazza della porta accanto è anche un modo di dire, no?
2: Beh, no,
0: quando
2: sì.
0: Si definisce una ragazza semplice, no?
2: Ragazza bella, semplice, familiare, semplice. Senza atteggiamenti.
0: Da dove nasce questo modo di...
2: Nasce negli anni 20 dal cinema americano che metteva in scena questo stereotipo, no, di ragazza normale, familiare, no, senza atteggiamenti da diva, che potrebbe veramente abitare nella porta di fianco alla tua. Una ragazza carina, non irraggiungibile,
0: scusa,
2: spontanea,
0: Alessandro,
2: rassicurante, simpatica.
0: Che differenza c'è tra la ragazza della porta accanto e la ragazza acqua e sapone?
2: È la stessa cosa, secondo me.
0: È la stessa cosa.
1: È la stessa cosa, Alberto.
0: E la ragazza tigotà non c'è.
2: È la stessa cosa.
0: Ginger, l'hai capita?
3: L'ho capita.
0: È bella.
3: Sì,
2: poi, sempre il cinema americano, che ha un po' definito i parametri del pensiero contemporaneo occidentale, gli veniva sempre messa in contrapposizione la donna, la ragazza della porta accanto, invece la ragazza quella sofisticata, mondana, un po', no? Dai costumi anche un po' facili, così, e si è cominciato a usare questo modo di dire. Tutto bello, tutto molto poetico, finché ad un certo punto Playboy ha cominciato a raffigurare la ragazza della porta accanto, ma in un modo molto più erotico.
0: Mi sento di dover sottolineare cosa intendi per Playboy.
1: Esatto.
2: Alla rivista.
0: Ma non
2: la
0: è scontato.
2: La
0: non c'è più.
2: È vero, hai ragione. C'è il sito, no, c'è anche la rivista. La rivista Playboy negli anni...

0: anni 80, anche negli anni 70,
1: la rivista Hot.
0: Vista Hot, dove c'erano le donne nude, no, in poche parole. Il direttore Hugh Hefner prese in prestito questo modo di dire cinematografico.
1: È quello che è diventato YouPorn adesso?
0: No,
2: no, molto meno.
0: No, no. E però Mario è un, questo secondo me di Mario non è un lapsus, non è una cosa molto distante da quello che voleva dire, perché su YouPorn esiste una categoria che si chiama esattamente così. Girl Next Door.
1: È quella che guardi tu di solito,
0: cioè,
1: che
0: questo
1: mi dicevi
0: format
1: ieri.
0: Dove uno va, cioè, questo format dove uno va ad abitare, sì, in un condominio, e casualmente nella porta di fianco alla sua c'è una ragazza molto bella che gli chiede se c'è del sale da mettere nella pasta.
1: Tu, quindi, Ginger, avevi, perché c'è anche il ragazzo della porta accanto,
0: certo,
1: no?
0: Certo. Assolutamente.
1: Avevi un bel vicino, l'hai avuto?
3: Sì.
1: Non puoi dircelo?
3: No, no, l'ho avuto, sì, era un bel vicino.
0: E poi l'hai no, che è successo?
1: È andato
0: no.
1: a bere il caffè.
3: No, era un bel vicino.
1: Però
3: non c'è più, però niente.
1: Ah, non c'è più. È andato via. È andato via o è morto?
3: No, no, è andato via, è andato
1: morto.
3: Via.
1: Ma che ne so.
0: Morto.
1: No, quello che non capisco perché si va a chiedere sempre il sale. Il formaggio non si può chiedere.
0: Ah, voglia, sì.
3: No, lui mi chiedeva tutto, sempre. Oh. No, quasi, quasi.
1: Che cosa intendi per tutto?
3: No, ragazzi, non aveva, diciamo che non gli piace, non piacevo io.
0: Non gli piaceva lui,
4: ho capito. Sessualmente
1: aveva un altro orientamento sessuale, ho capito.
3: Sì, sì,
1: me
3: sì.
1: Ne hai parlato tanto.
3: Infatti, era lui, un bel ragazzo.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma scusa, tu non potevi metterti un paio di baffi?
0: No, dai.
1: È una bella idea.
0: No, Mario, hai vera. No,
1: secondo
0: no,
1: me
0: Mario,
1: è una bella idea.
0: Hai veramente. Allora, Ginger, prendendo.
3: Io entrerei nel vivo del programma, ragazzi.
0: Hai veramente detto questa cosa qua?
4: E siamo entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo del programma con la Ginger che si metterà i baffi per colpire il vicino di casa.
1: Comunque si accettano messaggi al 342-6543210 di M2O di ascoltatori che hanno voglia di raccontare aneddoti sulla propria vicina di casa
0: sul proprio,
1: o sul proprio vicino di casa. Adesso l'M2 Hold delle 6:30.

parecchio nel tempo questa Early House, uno dei primi dischi house di successo nel 1987. Era l'M2 Old delle 18:30. Andrà tutto bene. Everything is gonna be alright, Sterling Void.

0: I'm Trapped. Sono praticamente, come lo posso tradurre questo I'm Trapped? Sono stato
1: intrappolato,
0: sì. mi ha catturato questa faccenda, questa storia. Un saluto speciale va agli amici del mattino, gli ascoltatori che seguono la replica dalle 4 alle 6. Ti piacerebbe alzarti alle 3 per essere qui in diretta dalle 4 alle 6? Invece no.
2: Ma non dovevamo... Oltretutto.
0: Invece Ginger, no, Ginger. Invece devi registrare, va bene?
3: Giusto.
0: Prego, Ginger.
2: Oltretutto, Walter stamattina ha parlato di Mario. Ah. Perché non era all'ascolto e quindi molti ascoltatori stanno riportando che Walter lo cercava.
0: Perché non eri ascolto alle 6?
3: Scusa, a che ore? Scusa?
0: Alle 6.
4: Ma scusate, non dovevamo fare il cambio con Walter?
0: Bravo Ale,
4: dovevamo
0: bravo.
4: Fare quella puntata in cui ci sostituiamo.
0: Ma sono cose che si dicono così. Che si perdono nel vento.
4: Va bene, quindi non la ritiriamo fuori, dai.
0: Ciao Albertino, io con i miei vicini di casa facciamo i turni per uscire di casa per non vederci.
4: Sei proprio di altro che girl, balsamo.
0: Altro che la ragazza di...
4: Che è un po' della grande città questa sì, cosa. Sì.
0: Io non so neanche come si chiama il mio dirimpettaio.
4: Vedi. È una cosa molto milanese centro.
0: È così.
4: Sì.
0: Ciao raga, io ho avuto un sacco di vicine perché la proprietà affitta il suo appartamento ad uso foresteria e si sono succedute molte ragazze. Avendo il giardino confinante mi proponevo per aiutarle con il giardinaggio ed entravo in confidenza, ma quando pensavo che fosse il momento di affondare la cosa... queste terminavano il loro contratto di affitto e andavano via. Ma non sei stato abbastanza veloce. Se era Fargetta affondava il primo giorno.
3: Sì, affondavo dentro.
0: Non scrivo il mio nome perché sono infelicemente sposato.
4: Aia, però qua c'è un epilogo un po' triste. Perché sottolinea infelicemente.
0: Sì. Che così. Storia. Piacerebbe intervistarlo. Tu, Ginger, non sei incuriosita dal soggetto?
2: Sì, adesso stavo leggendo perché è arrivato un altro messaggio che vi propongo di una ragazza.
0: Vai. Io avevo cominciato ad incontrare nel mio palazzo un signore, bellissimo, con occhi a mandorla, che lasciava scie di profumo pazzesco. In Svizzera, davvero insolito, ci salutavamo sempre, lui gentilissimo. Un giorno al mattino presto, imbarazzo totale, chiamo l'ascensore per portare fuori il cane. Praticamente ero in pigiama, nemmeno mi ero lavato i denti e nemmeno avevo gli occhiali da sole. Si apre la porta e chi becco? Lui. Tutto profumato e sorridente. Volevo morire. Comunque mi faceva piacere vederlo, fino a quando poi l'ho visto limonare sulle scale.
4: Con un'altra, ovviamente.
3: Come limonare sulle scale?
4: Grande.
0: Con chi?
4: Con un'altra.
0: Da solo, tra l'altro.
4: Con un'altra. Con il muro.
3: Ma sarebbe stato peggio se avessi limonato con lei, senza che si era lavata i denti.
4: Anche questa
0: è la storia che ha commosso il web.
4: Brava
0: Natalia, bellissima storia. Every day.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: What a life. Che vita! Era Fisher, l'artista Fisher dal cappellino da pescatore Fisher. Forse per quello, perché Fisher è pescatore, se ci pensi c'è un collegamento.
1: Sì, potrebbe essere vero.
0: Tre punti per me
1: è quello che scende dall'alto, giusto?
0: Sì. Può scendere da dove vuole. Sì. Guarda, era What a Life. 10 minuti al termine della puntata di questo martedì 8 settembre. Non ho capito questa domanda, Ginger.
2: Aspetta, no, era interna, era una domanda interna.
0: Cosa vuol dire?
2: Era un'informazione di servizio.
3: Diciamo che non tutto quello che la Ginger ti mette a monitor deve essere.

0: Probabilmente è uscito da qualche parte il...
1: No, no, che cosa?
0: Che bisogna... ti piace Piero Pelù.
2: Esatto, no, ieri abbiamo è arrivato quel messaggio di quell'ascoltatore con quell'ascoltatrice che avevano fatto l'amore durante il concerto di Riti Tiba. E mentre leggevi quel messaggio ti è squillato due volte il telefono. Abbiamo fatto finta che fosse Piero Pelù.
1: Ah, sì.
2: Evidentemente questa signora o questo signore crede.
1: Però a me piace Piero Pelù. Oltre a piacere mi è anche molto simpatico.
2: Simpatico, moltissimo.
1: Cioè proprio mi piace tanto
2: Piero
1: Pelù.
2: Toscano verace, verace.
1: Proprio è un figo.
2: Quindi tra i 2 milioni di ascoltatori quotidiani c'è anche chi manda questo messaggio.
1: Vabbè, insomma, adesso abbiamo l'ampia pagina sportiva. Ma non avevo avvisato nessuno, quindi era per mettervi
2: Pensa
1: in difficoltà.
2: Che per Mario non è colpa nostra. Per
1: era per mettervi in difficoltà. Di cosa ha parlato?
3: Grazie per la linea.
1: Prego,
3: DJ
1: Franco.
3: Albertino. Passo la linea Albertino. Al mio dipendente che lavora per me.
1: Quindi tu sei solo un tramite. Che inviato è?
2: Dai, signor direttore, per cortesia, faccia un piccolo editoriale sulla grande sfida di questa sera del Bernabéu.
3: Questa sera c'è una sfida incredibile al Bernabéu.
1: Bernabéu perché sei morto.
3: Esatto, giocherà il Real Madrid contro l'Inter.
1: Sì, non penso gli appassionati del Real Madrid, di calcio non lo sapevo.
3: L'allenatore del Real Madrid è colui che ha fatto vincere l'ultima Champions League all'Inter. Quindi è Mourinho che allena il Real Madrid, pensa un po'. E quindi stasera...
1: Ma Mourinho quello prima... No, come si chiama?
3: Mourinho, sì.
1: Quello della pubblicità...
2: Sì.
3: Lui.
2: Prima c'è Luca, prima c'è Paolo, prima... Sì, è lui.
1: Prima.
2: È quello della...
1: Sai che io mica l'ho capita quella pubblicità?
2: È perché il brand di assicurazione...
1: Io prima.
2: Prima.
1: Sì, ho capito. Questo l'ho capito.
2: Giocano sul nome.
1: Sì, però io prima cosa vuol dire?
2: Prima vieni tu prima di tutti, no?
1: Vabbè, il creativo cliente. Se può venire a casa mia a spiegarmela, magari stasera verso le 8. Lo aspetto, grazie.
3: Vabbè, quindi poi altre partite.
1: Quindi cosa c'è da dire?
2: Allora no, raccontiamo qualche aneddoto di quelli un po' extra calcio che piacciono tanto ad Albertino, a Short e alla Ginge, perché a voi che stasera giochino tutte le altre partite di Champions League non vi interessano. Quest'estate di grande protagonista il calcio turco, perché non so se avete notato che in Turchia quest'anno sono andati tantissimi calciatori strapagati, no?
1: A farsi i capelli.
2: Lukaku. Osimhen, già lì, Vlahovic della Juventus.
1: Guarda Alessandro, se ti devo dire la verità io non l'ho notato.
2: Leao è andato a giocare in Turchia, Mohamed Salah è andato a giocare in Turchia, strapagati. E c'è proprio un aneddoto molto carino che riguarda Mohamed Salah, la cui nuova squadra, il Trabzonspor di Trabzon in Turchia, è talmente felice di averlo ingaggiato.
3: Te lo ricordi Salah?
1: Salah,
3: te lo ricordo.
1: Ma non era il sindaco di Milano, scusa.
3: Salah, no.
2: Salah perché ti amo anche.
1: Giocava nel Milan?
2: No, giocava nella Roma, nel Liverpool.
1: Roma. Non so, cazzo.
2: Questa non solo, lo pagano milioni di euro all'anno, non solo li hanno comprato, li
1: senza
2: hanno affittato
1: motivo?
2: Una.
1: Oh.
2: No,
1: bravo.
2: Gli hanno dato una casa faraonica.
1: E
2: ma
1: chi ha fatto il trasloco?
2: Ma addirittura stanno.
3: Anche il monopattino gli hanno dato.
2: Addirittura. Stanno, il sindaco sta firmando le carte per cambiare il nome della via dove sta andando a vivere Mohamed Salah nella città turca per intitolarla a lui. Quindi sono talmente felici che dove andrà a vivere Mohamed Salah la via si chiamerà
1: Via Salah.
2: Mohamed Salah. Quindi sono arrivati a questo punto.
1: Quindi nessuno viva la privacy, voglio dire. Se c'era un modo per non far sapere dove abita era questo, no?
2: Tra l'altro.
1: Ma...
2: Tra l'altro. Quindi andrà a vivere in via Mohamed Salah.
1: Salah quel che salà.
3: Veramente.
1: Vabbè.
3: Quindi il morale della favola.
1: Qual è il morale?
3: Stasera sintonizziamoci per vedere la partita.
1: Ma non sappiamo dove.
3: Dove?
2: No,
3: dove
2: su Sky.
1: Dove la danno?
2: Su Sky.
3: Vabbè, ma tu non ce l'hai quei siti craccati?
1: No, io no. I was wondering about your mama.

0: E chiudiamo la puntata di questo martedì pomeriggio su M2O con questa produzione del mio amico Ralph insieme a Samuel dei Subsonica, Il diritto di ballare. Il diritto di andarcene anche, abbiamo finito. Vedo già Andrea Mattei pronto che vi porterà fino alle 21 e poi come sempre arriva, come sempre da un paio di giorni per tutta la prossima stagione ci sarà Claves dalle 21 alle 23. M2O, domanda.
1: Sì, di, sì.
0: Ma di questa puntata che cosa resterà?
2: Cosa resterà? Questa puntata.
3: Quanto mi mancava questa sigla?
0: Lascia stare, guarda.
3: Lascia stare, eh? I Pritz erano due fratelli, Akud Pritz e Eric Pritz.
0: Vedi, vedi quante cose si imparano.
3: Nonostante le trappole messe oggi per Ale Lippi, compreso il coccodrillo fatto arrivare dalla Florida, è riuscito ad arrivare.
0: È entrato lo stesso.
3: Alba per entrare a casa usa il pass con il portapass di M2O.
0: Sì.
3: Un amico di Albertino ha un parente che si chiama Lidiero, mentre Prospero è il cugino di Mario.
0: Detto Cissi.
3: Oggi Mario ci ha insegnato l'importanza della balance in una produzione musicale. Gli approfondimenti li trovate nelle sue recensioni. Dopo la serata di Fargetta Lissone, Albertino sta organizzando una serata speciale a Paderno Dugliano.
0: Sì, e sono già in contatto col sindaco, eh.
3: Esatto. Cosa dice il regolamento aziendale sul citare altre radio in onda?
0: Cosa dice?
3: In accordo con la direzione è possibile che a volte si possano citare le altre radio, ma solo del gruppo Jedi.
0: Sì, sì.
3: Testuali parole. Ale Lippi, nonostante l'altezza, non sta bene con nessun vestito.
4: Che pazienza.
3: Siamo entrati nel vivo del programma con il suggerimento di Mario di mettermi i baffi per i miei vicini di casa. E un'ultima ora è arrivato un messaggio che dice: sono Marco, quello che ha fatto l'amore durante il concerto dell'Itfiba.
0: Complimenti.
3: Comunque alla fine l'ho sposata.
0: Oh,
3: e con questa bella notizia ci vediamo domani.
0: Notizia. Bravo Marco. È il mio corpo che cambia. Ci sentiamo domani. Il mio corpo sta cambiando. Ciao.
5: Ciao a tutti!
6: Ascolto Walter alla mattina presto e mica so fesso.
7: Buongiorno Walter! Sto più con te che con mio marito!

0: stesse volte?
1: No, perché la paura è che quella di questa mattina, ovviamente che sta capitando in tutta l'Italia, acqua, acquazzone, bombe d'acqua, potesse fermarci in qualche modo a noi.
2: No.
1: Ma figurati, noi che abbiamo degli orologi speciali, anche subacquei, anche in questa giornata, perché l'orologio della famiglia del Morning Show di M2O fa questo rumore qui. Sta per iniziare la famiglia. Morning Show.

0: Buongiorno. Dove sei?
1: Sono qua, raga.
0: Lorenzo da Bergamo.
1: Bergamo, quindi in questo caso la Lombardia, di qua partiamo stamattina. Buongiorno.
2: Walter.
1: Oh.
2: Walter.
1: Sono qua, Walter. Dai, dite il nome e la città.
3: Buongiorno,
1: da dove?
3: Buongiorno, Picciulli.
1: Ciao.
3: Che si dice?
1: Tutto a posto.
3: Qui tangenziale ovest di Milano, sta piovendo.
1: Sta piovendo? Ma piove e piove. Io, guarda, gli ultimi 10 minuti l'ho fatti praticamente in mezzo alle pozzanghere.
4: Di lui a Milano.
1: Lo so, ragazzi, buongiorno. Mi raccomando, piano. Alla radio andremo forti, ma voi piano, eh.
5: Buongiorno, Latte.
1: Ciao.
5: Ascolto te e volo su Marte.
1: Ciao, ciao.
6: Buongiorno, Valterino. Buongiorno, family.
1: Ciao, chi è?
6: Sono le 5.48 e qua c'è il diluvio universale.
1: Cos'è? Lombardia? È Milano.
6: Direzione di Milano.
1: Ma mi sa che in buona parte dell'Italia oggi. Ciao, caro, ciao.
7: Non è mattino senza il nostro Valterino.
1: Grazie,
7: ore 5.47.
1: Ciao, ciao, amico mio. 5.47.
7: Senta Riccione, buongiorno famiglia.
1: Ecco, per esempio, a Riccione com'è stamattina? Buongiorno. Oltre alla piada, dico, cosa c'è?
8: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti.
1: Dimmi, sono
8: sempre io che aspetto i gadget vinti il 24 agosto.
1: Non arrivano più, ma figura. Ma scusa, se li hai vinti.

0: dammelo. Terrestre.
1: C'era la dimmelo e dammelo. Le 6, un minuto, buongiorno famiglia.
2: Walter, ti ascolto tutte le mattine.
1: Sai che ti voglio troppo bene, assai. Iniziamo adesso. Oggi è puntatona, ve lo dico.

0: sta dritta al mattino, la mette solo Walterino.
1: Se la volete, soltanto qua nella famiglia del Morning Show di M2.
2: Ma questa però è merito del mio amico Mauro Michelini. Mauro!
1: Che hai combinato questa mattina? Tu sai che adesso sono arrivati una marea, una mole industriale di messaggi di amici e di amiche che non hanno più voglia di andare a fare quello che devono, cioè lavorare. Perché tu li porti in un'altra dimensione così, capito? Benvenuti al Morning Show, sta per iniziare il programma della famiglia. Sono Walter Pizzulli che ti do la sveglia. Cosa volete che vi dia? Sono Walter Pizzulli, in cosa posso esserti utile?

0: cartoni. Che c'è, Andrea?
1: Uè, Walter, stacca la musica!
2: Walter, così non vado più a lavorare, vado all'after!
0: Mi piace come l'ha detto, senti come ha detto vado, non ha detto vado all'after, capito? All'after, ha detto vado all'after!
2: Non più a lavorare, vado all'after!
0: Allora, giornata dedicata ai cartoni, ai cartoons. Buongiorno anche a ognuno di voi, anche a quelli che arrivano qui per la prima volta.
3: Walter, buongiorno.
0: Ciao.
3: Sono Michele di Perugia.
0: Ciao Michi.
3: Sono un tuo ascoltatore da diversi anni ormai.
0: E non mi dire che hai cambiato idea proprio in questa stagione qui, quando ho più bisogno di voi, perché siamo agli inizi della stagione nuova. Mi vuoi dire quello?
3: E quando ad agosto ho sentito che saresti venuto a Perugia, precisamente a Corciano.
0: Sono venuto lì, sono venuto all'Arena 54, sono venuto, è vero.
3: Non
0: bello.
3: Potevo non venire con moglie e figli.
0: Caro che sei.
3: In quella serata sì, eravamo seduti al tavolo prima che tu ti esibissi, eravamo di spalle, seduti vicino, finché alla fine...
0: Facevate gli indifferenti, no? Facevate finta di non conoscermi, ma anche in famiglia fanno così di solito, Fanno finta di non conoscermi.
3: Mi sono preso il coraggio, quattro mani,
0: ma
3: di venirvi a salutare, di conoscervi.
0: Ma scherzi, un piacere.
3: Sono stato lì tutta la serata fino a che...
0: Piaciuta?
3: Terminavi di suonare.
0: Cari.
3: E ho apprezzato veramente la persona, il professionista. Sei una
0: che
3: persona veramente in gamba.
0: Diglielo,
3: semplice, umile, molto... vicino alle persone.
0: Guarda, mi salvate questo messaggio per favore, grazie.
4: No.
0: E quando sono in down me lo riascolto, capito? Così un po' di autostima, guardate che serve anche a noi che facciamo, anzi anche a noi, forse soprattutto a noi all'inizio della stagione che facciamo questo lavoro.
3: Il gran professionista.
0: Grazie, grazie Michi, basta.
3: Posso
0: Michi.
3: Dirti che avendo visto anche altri
0: senza fare i nomi
3: che fanno il tuo stesso lavoro, non sei come gli altri, sei 10 gradini sopra.
0: Basta Michi, se no poi ci credo. Grazie davvero Michele, spero di tornare molto presto da quelle parti lì. Allora, come detto, questa è una giornata, dopo questo io me ne potrei anche andare a casa. Vado?
4: Sì.
0: Dai!
4: Sì.
0: Perché siete fessi col cuore? Attiratura illimitata, oggi varranno tutti quelli che vi hanno fatto sognare la puntata, quella sui cartoni. Everybody sing a song. Adesso, essendo serio per mezzo secondo, guarda che io sono esattamente come mi sentite alla radio. Non mi piacciono quelli che in realtà appaiono in un modo e poi quando li vedi in giro, tipo stamattina, adesso io non voglio fare nomi perché... Walter, non dirlo! Quando dico Walter, non dirlo, poi lo dico. Quando scrollavo TikTok, io solitamente la mattina quando mi sveglio, sul water...

0: sì, però di corsa.
1: Ma per piacere, ma fammi piacere, dai. Senti, possiamo iniziare,
2: buongiorno,
1: vai.
2: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti, sono Mariano da Seveso.
1: Ma fatevi un bagno di umiltà invece di fare TikTok, vai.
2: Beh, è il mio cartone, uno dei miei cartoni preferiti.
1: Sì.
2: E che tuttora ogni tanto quando vado a concerto di Cristina D'Avena mi fa spaccare per...
1: Mariana, guarda che hai una responsabilità, stai aprendo tu la puntata, lo dico per quelli appena arrivati, quella unica, più unica che rara, perché potete scegliere il cartone e la serie dei cartoni, quella più bella per il personaggio, perché non si capiva la trama, per la colonna sonora, perché ne eravate innamorati. Mari, vai!
2: È il gemelle ologramma.
1: Ce l'ho!
2: Ma proprio...
1: Ciao Mari! Quella lì, quella che diceva, faccio la cantante, è quella, vero?
3: Beh,
1: io non ero un grande fan, però mi hanno detto che questa era molto...

0: io mi fisso sulle cose. Se uno ti chiede il selfie, lei mi raccomando, sì, però di corsa. Ah, vai al diavolo, vai.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: Italia che si sveglia presto, prima di ogni altra radio, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì e anche al sabato. Con me, Walter Pizzulli, ci siete voi. Allora, mi fate salutare i nuovi, e non l'ho neanche detto. Antonella, nuova ascoltatrice dall'inizio di questa settimana, vedi, da quando abbiamo cominciato la stagione nuova, perché è tutto nuovo, anche se poi c'è la famiglia.
1: La famiglia!
0: Allora, Antonella, ne fai parte da questo momento, sappilo, cioè dal momento in cui ci dite che siete appena arrivati, che avete mollato un'altra radio per stare con me, con noi, con la famiglia, diventate membri della famiglia, siete dei familiari, capito? Fatemi sapere se avete appena mollato, state decidendovi, se decidete di mollare, magari anche in virtù di quello che capiterà in questa puntata più unica che rara, quella di oggi dedicata ai cartoons, quell'altra radio per passare qua da noi ogni mattina, qui ci troverete tutti i giorni. Però me lo va, fate sapere, vi va di dirmi qual è la radio che state per mollare per stare con noi? Ma uno dice per vantarti, Walter.
2: No!
0: E perché voglio sapere come fare per tenervi attaccati qui e per regalare

0: che potremmo essere affezionati anche ai cartoni, quelli più contemporanei, anche se poi in realtà la puntata verterà sicuramente più su quegli altri cartoni, quelli che hanno fatto la storia, che sono la storia di ognuno di noi. Perché per esempio eravate innamorati del personaggio, della trama, o perché la trama era fitta e non si capiva? Ci sono molte trame di alcune serie, proprio dei cartoni, che non abbiamo capito a pieno. Oppure perché la colonna sonora era bellissima.
1: Buongiorno Walter, Giacomo da Roma. Cosa ne pensi della sigla del grande Mazinga?
0: Che è stata citatissima stamattina, che fa parte della storia di ognuno di noi, ne penso un gran
2: buongiorno,
0: bene.
2: Ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao, ciao, buongiorno.
2: Sempre Fabiana da Roma, a quest'ora vado al lavoro.
0: Ma io guarda che io lo dico, quando dico che a Caput Mundi, a Roma, appena parte il morning show, cioè la famiglia, non è merito mio, è merito vostro, spengono tutte le altre radio, è tutto vero. Ah no, non è vero, ma mi piace pensare.
2: Ho intuito cartoni animati.
0: Ho intuito bene, sì.
2: È Memole il nome mio, Folletto sono io.
0: Dove sei?
2: In una foresta sto.
0: Ah,
2: e molti amici ho.
3: Come dice a Firenze, è ancora buio.
0: È buio, ragazzi.
4: Sono Tina Vercelli, per me Naruto.
0: Maruto, Naruto, una con la N.
5: Buongiorno Walter, sono Tommaso da Solaro.
0: Che ci fai sveglio, Tommy da Solaro? Ti stanno portando dove in questo momento? Fammi sapere, Tommaso, dimmi.
5: Vista la mia età, lo so che non se l'aspettano un po' tutti, però mi sto guardando tutto Goldrake.
0: Che bravo, Tommy! Ma sai come vieni bene? Tu sì che puoi essere, sei e sarai per sempre un membro della famiglia.

0: Vabbè raga, l'inizio è questo, le 6:16 della mattina. Sai quanti ne avremo catturati anche di nuovi che avrebbero voluto prima o poi far parte proprio del programma, di una puntata che sarà più unica più che rara. Quindi datevi da fare, esibitevi pure questa mattina, perché poi non so quando la riprenderemo tra le mani. Puntata unica, dicevamo, nella quale potete scegliere il cartone o la serie di cartoni più bella.
1: Walter, buongiorno.
0: Ciao
1: Davide dall'Isola d'Elba.
0: Ciao Davide.
1: Io ho sempre amato l'uomo tigre.
0: Mamma raga.
1: E sempre l'amerò.
0: Sai che è uno dei miei favoriti.
1: Anzi, mi sono rimesso a riguardare la serie.
0: Si sta guardando tutta la serie di nuovo e lo sto facendo anch'io, Davide, lo sai?

sabbia, perché l'acqua non manca, almeno qui in Lombardia questa mattina nel nord dell'Italia, alle 6.23 Miranda, quella di Vamos a la Playa. Stiamo ascoltando tutte le voci di quelli che sono svegli a quest'ora della mattina, a maggior ragione oggi, nella puntata più unica che rara, quella che già ieri avevamo anticipato sarebbe stata puntata di tutte le puntate. Tra poco potremo dichiararla come puntatona al 3426543210. Allora, puntata nella quale potete scegliere il cartone o la serie di cartoni più bella per un mucchio di motivi. Ricordatevi anche di aggiungere un motivo, tipo perché il personaggio vi piaceva, la trama era fitta, perché non capivate per esempio le parole, perché molto spesso invece

0: la famiglia.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: every day. The hit on Midwell sounds like this.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete

0: studiare, perché bisogna essere anche contemporanei, aggiornare i programmi. E che ancora le guerre puniche, capito? Gli insegni I still believe in your eyes, I just don't care what you have done in your life, baby, I always be here by your side, don't leave me waiting too long, please come. Capito?
1: No.
0: Cioè, almeno fare un esamino d'inglese su questo, sulla Murto Jour, appena sentito nella versione del DJ alle 6.28 con Zecco. Allora, insieme anche questa mattina per una puntata che è pazzesca. Io sai che non so da che parte girarmi, già la notte non so da che parte girarmi io.

0: can do that. Ok, allora scegliete il vostro cartone o la vostra serie di cartoni favorita per un mucchio di motivi. Dicevamo, per esempio, per il personaggio e i personaggi, perché faceva piangere, faceva sorridere, vi faceva stare bene, perché la trama era fitta, o perché la trama non si capiva del tutto, o per la colonna sonora, perché ne avevate un pezzettino e quindi a casa, tipo il merchandising, un mucchio di motivi. Altre, abbassate l'aria condizionata, cioè alzate 342-6543210. Vai, Boris.
1: Buongiorno, Valterino Cosimo dalla provincia di Taranto.
0: Anche detto Boris, leggo da WhatsApp, è vero?
1: Palagianello per l'esattezza.
0: Ma scusa, ma una volta è festa a Palagiano, mi credevo che si dicesse così. E a Palagianello quante volte nell'anno?
1: E niente, che te lo dico a fare.
0: Dimmelo di
1: Ciampei.
0: Ciampei, che era il protettore di tutti i pescatori.
2: Vater, Giancarlo da Gela.
0: Che vuoi?
2: E Titan 3 dove me lo metti?
0: Ma già, guarda che Titan 3 in realtà va cantato almeno un pezzettino.
2: Titan.
0: Ecco, sì, canticchiate anche un pezzettino.
3: Ciao Valterino, Nicola da Cagliari.
0: Questo per far capire lo spaccato da tutta l'Italia. C'è la Sardegna, c'è la Lombardia, ci sono le Marche, c'è la Puglia, c'è la Calabria, ci sono tutti, vedi?
3: Io ti dico Action Man perché quando lo guardavo da bambino ho sempre desiderato essere un po' come lui.
0: Esatto, come lui. E lì c'era tanto merchandising, è vero, perché tanti ce l'avevano o Action Man a casa.
4: Walter, oh, sei tu. Fantastico DJ.
0: Vabbè, grazie.
4: Sceso come un fulmine su M2O.
0: Sai che molti hanno cantata così stamattina.
5: Walter, sei tu il nostro condottiero. Ciao.
0: Ciao tesori, grazie per averla cantata, però qua serve l'originale, vai. Perché il morning show di M2 ogni mattina è senza pietà.
6: Senza pietà.
0: Te l'ho detto io.

0: capito perché cantavano Sei tu il nostro conducente, più che condottiero in questo caso. Quindi grazie a tutti quelli che hanno cantato questa versione questa mattina.
1: Sei tu il nostro condottiero.
0: E devo regalarvi cose a quest'ora della mattina, anche nella stagione nuova, alle 6:30, tutti i giorni, da lunedì al sabato, un disco degli anni 80. Pet Shop Boys, Domino Dancing.
2: M2O

0: la colonna sonora. Juanita?
1: Walter, ciao, Juanita.
0: Juanita.
1: Senti.
0: Bel nome, Juanita.
1: Di Capitan Harlock ne vogliamo parlare?
0: Juanita.
1: Ciao, buongiorno famiglia, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno Juanita. Ma no, quella era Vaira, non era Juanita, ragazzi. Hanno sentito Juanita allora? Guantanamera. Oh, Juanita. È la guaira questa. Vabbè dai, non fate gli scemi. Allora 342-6543210. Qual è che metto in onda? Guarda, siamo pieni stamattina.
2: E fate il nome tuo. DJ sei tu. E tutta la mattina stai. E tanti amici hai. E la famiglia crei. E tu

0: ti accontenterai, Scano. Ma tanto già lo so, che non mi chiamerai.
1: Cavarserine, va de Yerbina sta gente.
2: Ciao Antonio, grazie.
3: Ma vuoi mettere Holly e Benji?
2: Ma sai che lì
3: tiro davanti alla porta durava tre puntate.

0: siete felici e contenti come quei ragazzi. Senti cosa sto per regalarvi. Datura.
1: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotà, Havana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Yerba del Diablo, Datura, Datura.
2: Vai picciulli a tutto fuoco! Datura, Datura.

0: Fatevi con noi, perché niente è come sempre.
1: Ma proprio nulla è come sempre. Questa mattina alle 6.43, se siete appena arrivati anche un filo in ritardo, beh, non vi preoccupate, sta per arrivare lì da voi in questo momento un'auto di quelle super lusso che vi traghetterà, vi porterà qua. Traghetterà soprattutto se siete dalle parti del nord dell'Italia dove piove molto. Venite qua nel nostro programma e farete parte del morning show di M2O, ancora di più farete parte della nostra...
2: La famiglia!
1: La famiglia del morning, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia, in una puntata più unica che rara, complicata per me, è complicato scegliere, ma è viva, è così che deve essere ogni mattina, perché arrivano migliaia di voi che vogliono giustamente dire qual è il cartone o la serie di cartoni più bella per il personaggio, perché magari la trama era bella. Mi raccontate anche il motivo per il quale proprio quello è rimasto, quello insiste, quel cartone... Anche per le colonne sonore nella maggior parte dei casi.
2: Ciao Walter, Ale da Genova.
1: Ciao Ale!
2: Mamma mia, che meraviglia stamattina e che ricordi.
1: Sono contento.
2: Spazierei da Capitan Harlock, assolutissimissimamente, a Candy Candy.
1: Grande Candy Candy, però Capitan Harlock molti l'hanno citato.
3: Capitan Walter, Capitan Walter, facci volare Valteri nel morniccio. Dai Candy, vai!
1: Questa è una puntata che vorresti non finisse mai.

1, 2, la musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Allora tirate fuori, scegliete il cartone o la serie di cartoni più bella per il personaggio, per la trama, perché non avevate mai capito esattamente tutta la trama graffitta fitta, perché eravate innamorati di un personaggio oppure della sigla, della colonna sonora. Raccontatemi un pezzo di quello che rimane, insiste, resiste dentro di voi, nella mente e nel cuore, tra tutti i cartoni del mondo, al 342 654 3210. Spingono le signore oggi, fate entrare.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Ma Lupin, Lupin
2: l'incorreggibile.
3: Ciao Walterino, buongiorno. Ciao. Serena, da Pisa.
0: Ciao Sere.
3: A me mi garbava da morire Sailor Moon. E poverina, nemmeno lei, mi garbava Sailor Saturn, che è quella che non la...
0: Che era la cattiva lei.
3: Insomma, non la voleva vedere nessuno, perché come compariva era come il becchino che dovevi

0: come il phon. 342-6-5-4-3-2-1-0. Per quello vi dico, raccontatemi perché vi piaceva proprio quel personaggio, quel cartone.
1: Walter, Walter, Walter, Walteri.
0: Cos'era, Dragon Ball questa?
1: Sei tu, Walter non lo sai, però presto ci sveglierai. E poi non ci chiami mai.
0: Dai, che ti stavo aspettando, lo sapevo, l'avresti detto. Dite il nome e la città.
2: Buongiorno Walter. Ciao. Andrea da Caselle Landi.
3: Ciao.
2: I miei due cartoni animati preferiti erano Yattaman e Fantaman.
0: Ve li ricordate entrambi? Beh, questo era quel mood là. Sicuramente se ti piaceva Fantaman ti piaceva anche Yattaman.
3: È vero.
4: Ciao Walter, Antonio d'Arezzo.
0: Ciao.
4: Facevamo le corse al pomeriggio da usciti da scuola per andare a vedere l'Uomo Tigre.
0: Capito?
4: Fantastico.
0: Lo so, ragazzi. Sai che abbiamo iniziato proprio con quello stamattina? È stato uno dei primi due o tre citati oggi.
5: Ciao, ciao Walterino, buongiorno.
0: No, ma quanti
5: non so
0: siamo, ragazzi?
5: È stato già detto, ma vai. Conan, il ragazzo del futuro,
0: sì.
5: Il mio cartone animato preferito. A parte tutti i robots che mi guardavo ininterrottamente.
0: Ha detto ininterrottamente, raga, non so se avete. Mi fate entrare Gigi, per favore.
6: Ininterrottamente.
0: Noi siamo fatti così.

perché mi è venuto in mente che su questa canzone, che è la sveglia del morning show di M2O per tutta questa stagione qui, da lunedì al sabato, avrà questo suono qui. Senti il suono dell'orologio. Morning

0: Basta.
1: Adesso.
0: Dimmi.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Programma che non si ferma mai, non fa fermate neanche per la pipì, capito? Beh, citazione di una canzone, vero? Quel treno che non faceva fermate neanche. Buongiorno ragazzi, anzi.
0: Buongiorno miei cari vicini.
1: C'è il quiz op.
2: M2O. M2O. M2 Hit.

0: Walter. Walter. Ehi, hey Walter.
1: Sai che mi piace la preoccupazione anche vostra a quest'ora della mattina, che mi sia addormentato, ma figurati.
2: No.
1: Sono l'uomo della sveglia, sono Walter Pizzulli, e per quello che mi sveglio molto presto tutte le mattine con ognuno di voi. Buongiorno ragazzi, se siete appena arrivati in questo momento, sappiate che stiamo per giocare con tutta l'Italia a quest'ora. Perché quello...
3: Arriva!
1: Sveglia!
4: Sveglia!

0: lungo il corso della sigla, che dura meno di un minuto, potete avere, avete la facoltà di mandare un messaggio scritto di testo col vostro nome e la città, se volete essere salutati alla radio adesso.
1: Arriva, arriva, arriva,
0: dedicato a quelli che dicono non mi saluti mai. Numero 342-654-3210.
2: La signora c'è!
3: Buongiorno Walter! Sto più con te che con mio marito!
1: Signora, se vuoi tentare la soluzione.
0: Tenti anche lei, signora!

telefonata bella. Voi mandate un messaggio al 342-654-3210. Io alle 8 della mattina vi faccio la telefonata bella e vi regalo la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base al mondo. Allora, fermi con le telefonate un attimo, che devo salutare tutti quelli che dicono che non li saluto mai. Okay. Di M2O. Manuel da Corbetta, Walter buongiorno, Walter Nino, chi è che t'ha bloccato Manu, fammi sapere. Matteo da Volano, Volano, Volano, provincia di Trento.

0: saltato. Non la voglio neanche leggere quello che mi hai scritto. Luca da Novara, buongiorno. Antonio da Ruffano, buongiorno. Luca, Walter, siamo Davide, Sofia, Monica da Castellanza. Sai che non ci saluti mai?
1: Beh,
0: certo che lo so, è per quello che mi sono inventato questo spazio qua. Fabio da Torino,

0: Santa Fumia? Fumma Fumia. Auguri a Mariangela che oggi compie 50 anni. Bravo Leo, però potevi mandarmi una mail a Walter Pizzulli oppure ad auguriaugurissimi @m2.it. Allora dai!
1: Che
0: fatica, raga, però,
1: Dimmi.
0: Ma sono belle le altre radio che sono belli tranquilli, capito? Là allora la mattina si mettono così davanti al microfono e parlano e parlano. No, invece non abbiamo tempo!
2: Quizzo!
0: Quando invecchierò, cioè mai, praticamente, no. Farò anch'io così, mi metterò davanti al microfono e dirò allora buongiorno, benvenuti, oggi parleremo di... Un pappagallo ha ricevuto 9 euro, un'ape 27 euro, un ragno si è presentato lì e gli hanno dato 36 euro. E la domanda questa, quanti soldi hanno dato al gatto? Sai che me lo dico da solo, questo è dedicato a me,
3: A parte lì, levate gli erbini a sta
0: gente. Sì, perché ragazzi... Allora... Un pappagallo ha ricevuto 9 euro, un'ape 27 euro, un ragno si è presentato e ha ricevuto 36 euro. Quanti soldi hanno dato al gatto? Il numero è il 342-6543210 da questo momento, prima delle 8 della mattina. Non abbiamo tutta la vita, datevi da fare, basta nome, città, risposta corretta. Prima delle 8 la telefonata bella, in diretta mi direte la risposta corretta e vi regalerò la lampada del Morning Show di M2. Ah, è vero! Qui nulla è come sembra. Bye.

0: and You, perché ci sono delle canzoni che non se ne vanno proprio. Cioè,
1: guarda,
0: uno non
1: che come si toglie questa canzone dalla testa?
0: Esatto, così, senti.
1: Ma devo
0: chi è?
2: Davanti al tuo.
0: Dai, raga!
2: Ti odio e ti.
0: Ci sono delle canzoni che non riesci a cacciare, che muore sbatte. Vabbè, ma non è questo il senso della versione, quella di questa mattina, soprattutto perché sapete che alle volte noi ci dedichiamo agli animali, che è meglio che le persone alle volte. E quindi questa mattina vorrei portarvi tutti nella vecchia fattoria del Morning Show di MR.
3: Vecchia fattoria.
0: Nel Morning Show.
3: Quante bestie a zio.
0: Ma io sono zio Tobia, ragazze.
3: C'è la capra. Capra.
0: Ok. Allora, questa è la domanda di stamattina. Un pappagallo ha ricevuto 9 euro, un'ape 27, un ragno si è presentato ha ricevuto 36 euro. In base a quello che vi ho appena detto, quanti soldi hanno dato al gatto? 342-6543210. Un quiz vero questo, eh?
4: Quizzo!
0: Sì, perché magari qualcuno sta cambiando radio, è arrivato qua da noi, vuole fare parte di questo programma, che non è un programma normale, neanche di gente normale, a dire la verità. Guarda già il conducente come è messo, ma è
5: la famiglia.
0: Potrete far parte della famiglia e quindi bisogna spiegare com'è che funziona. Una

0: lampada del morning show di M2O che cambia colore in base all'umore.
1: Chi è che si prende l'onere di iniziare? Lei, la Vale? Vai, Vale.
2: Ciao Walter, sono Valeria da Busto Arsizio.
1: Da Busto Arsizio, vai Vale.
2: Che sicuramente si sentirà malissimo.
1: No, ma si capisce, Vale, da Busto.
2: Scusa, secondo me è 46.
1: 46, perché se il pappagallo ha preso 9 euro, l'ape 27, il ragno 36, quanti soldi hanno dato al gatto?
3: Ciao Walterino, ciao famiglia. Ciao. Sono sempre Marco da Giri in Giro.
1: Da Giri in Giro? Ma dov'è che rimane Giri in Giro?
3: Per me la risposta esatta è 4,50€.
1: 4,50€. No, no. L'altra regola è che quando sentite cantare il morning show di M2O la famiglia Mavalà vuol dire che è sbagliato.
4: No!
1: È proprio sbagliato, capito?
5: Buongiorno Walter, sono ciao. Cristina, la provincia di Agrigento. La stamattina mi sembra troppo semplice. Però prova. Secondo me al gatto hanno dato 18 euro.
1: Con arroganza l'ha detto.
6: E sono un arrogante.
1: Ciao Cris, dopo vediamo.
7: Giovanni da Varese.
1: Ciao.
7: Secondo me sono 45 euro.
1: Molti stanno giocando il 45. Io non dico no, non dire no.
8: Ciao Walter, sono sì. Silvia da Corridonia.
1: Allora, Silvia, perché se non dico no vuol dire che potrebbe essere, potrebbe anche non essere. Vai Silvia.
8: Ho preso oggi 45 euro.
1: Ti ho detto che molti dicono 45. Guarda qua.
9: Ciao Walter,
1: aspetta, buongiorno. Aspetta che vi aggiorno. Intanto sono arrivati 984, 86, 80, perché va avanti messaggi. Ma non vi fate scoraggiare, sono tutti sbagliati sicuramente.
4: No.
1: Vabbè, qualcuno giusto ci sarà.
9: Ciao Walter, buongiorno. Ciao. Fabrizio da Misano Adriatico.
1: Quella, com'è Misano? Bella Misano, ragazzi.
9: Hai trovato. Al grazie, gatto daranno 45 euro.
1: Anche lui dice 45, gioca proprio il 45.
10: Arriva la telefonata bella. 72 euro sono per il gatto.
4: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Allora, come ve lo do l'aiuto questa mattina?
3: In siciliano l'aiuto lo vogliamo. In siciliano
1: l'aiuto lo voglia. Allora, in siciliano tutti decisi? Siete sicuri?
3: Oh Walter, oh. Stamattina niente cotoliva.
1: Allora, cotoliva no, ma senti cosa oggi è facile davvero anche nell'aiuto. Occhio che dice un numero. Dai. Ok Google, hey Siri, che significa in cinese chunchu? Perché questo è aiuto cinese. Chum chum, ma Mauro Michlini, ma questa non può essere un M2 hot.
4: No.
1: Io la metterei.

0: Buongiorno miei cari vicini e vicine.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Allora, stiamo giocando. Se siete arrivati qui per la prima volta, ogni mattina si gioca, da lunedì al venerdì, ma anche al sabato, perché il programma va in onda tutti

0: l'ultimo che ha vinto?
1: Beh,
0: entro le 8 lo saprete, vi regalo la lampada del Morning Show di MRO, quella che cambia colore in base all'umore. La domanda di oggi è questa: un pappagallo ha ricevuto nella vecchia fattoria 9 euro, un'ape 27 euro, un ragno si è presentato e ha ricevuto 36 euro. Quanti soldi hanno dato al gatto? 342-6543210.
2: Buongiorno Walter, sono Barbara da Prato.
0: Ciao Barbara da Prato.
2: Per me 81 euro il
0: 81
2: gatto.
0: Euro, ragazzi. No, troppi, troppi. Troppi, troppi. Ma dai, che risposta è questa? No, no, no, proprio. È sbagliato e quindi no. Proprio niente.
3: Inizia il gioco.
0: Allora, iniziamo, dai.
4: Ciao Walter, ciao. Sono Alina da Varese.
0: Ciao,
4: e
0: Ali.
4: Secondo me, anche se è scontato, 45.
0: Potrebbe essere, perché molti stanno giocando il 45 e non dico no, non dico no, no.
5: Ciao Walter, sono Chiara da Copertino.
0: Ciao Chiara.
5: Per me la risposta esatta è 45.
0: Anche tu dici 45.
6: Aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Allora,
6: oh Walter, dacci l'aiuto.
0: Allora, io vi do l'aiuto questa mattina, va interpretato, ve lo dico già. Provate a riconoscere,
7: se secondo me non hai ancora realizzato che si fa. Perché non provi un po' a concentrarti?
0: Uno dei film d'animazione tra i più belli di sempre. Poi
7: nemmeno con i 40 suoi ladroni.
0: Aladdin, Enrico, cosa c'entra Aladdin secondo voi?
7: Il cielo ti aiuta, tu sai perché? La mia magia è un certo modo.

0: Già, per qui nulla è come sembra.
1: Arrivo, eh!
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€, e melone retato coltivato in Italia a 1,29€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere,
9: scegli l'azzurro di A2A Energia.
6: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99 Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Channel 65 staranno ad ascoltarci anche per la stagione nuova?
1: Beh, perché lo so, capito? Siamo amici e so che tutte le mattine sono con noi.
0: L'appuntamento è quello con il morning show di M2O stagione nuova, ma anche con il quizzo. Allora, vecchia fattoria, pappagallo 9 euro, un'ape 27 e un ragno 36. Quanti soldi hanno dato al gatto? Tra poco un aiuto qui nel morning show, subito le ultime. M2O
2: Station. Buongiorno dalla redazione. Nella notte sono ricominciati i bombardamenti reciproci tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Le forze americane hanno annunciato di aver colpito 5 petroliere dei Pasdaran al largo dell'isola di Karg. Le guardie rivoluzionarie hanno invece fatto sapere di aver effettuato un raid su una base statunitense in Giordania. La nuova escalation fa salire il prezzo del petrolio. Sui mercati asiatici il barile di greggio è tornato a sfiorare i $100. La Casa Bianca ha annunciato dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati dal Canada. Washington vieterà l'importazione di prodotti lattiero-caseari, della maggior parte delle bevande alcoliche e di motociclette. La cronaca: si celebreranno nel pomeriggio a Squinzano in Puglia i funerali di Lorena Isceri. La donna è stata uccisa dal suo ex fidanzato la settimana scorsa su un cavalcavia della A1 a Barberino del Mugello. Calcio: al Santiago Bernabeu ieri sera l'Inter è stata sconfitta 2-1 dal Real Madrid nella prima giornata del girone unico di Champions League. Stasera il Napoli ospiterà l'Arsenal, campione d'Inghilterra e vice campione d'Europa. Adesso arriva il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In giornata piogge e temporali diffusi sul nord-est e l'alta Toscana, sole e nubi sparse sulle altre regioni, massimo in calo di ben 8 gradi al nord. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.
0: Quindi fresco, frescolino, oggi frescolana.
4: Buongiorno!
0: Oh, svegliatevi perché stiamo per giocare per mezz'ora nel quiz. Prima gli FBI Project.

0: adesso qui.
1: Dimmi.
2: Sponsor by
3: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
0: Allora, alle 7.34 della mattina, se siete appena arrivati, è vero che abbiamo iniziato a giocare come ogni mattina dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato.

0: stato sul mio account Instagram.
1: Mi seguite su Instagram?
0: Beh, allora, se andate tra le stories, in modo che possiate leggere con più calma rispetto a quello che posso fare io in diretta, avendo tantissimi di voi che stanno mandando messaggi, troverete tra le stories ogni mattina una card arancione, quella che vi racconta qual è la domanda di questa mattina, e poi più tardi, dopo che l'avrete data in diretta intorno alle 8 con la telefonata bella che vi regala la lampada del morning, anche la card arancione con la risposta corretta. Questo per quelli che arrivano più tardi. La domanda di oggi è questa: vecchia fattoria, un pappagallo ha ricevuto 9 euro, un'ape 27 euro, al ragno hanno dato 36 euro. In base a quello che vi ho appena detto, quanti soldi ha fatto il gatto? Quanti gliel'hanno dati? Per giocare basta segnarsi questo numero. Non chiamate la radio,
2: No.
0: Cioè non è un gioco al telefono, è un gioco con il telefono. Potete mandare un messaggio a questo numero 342, questo è il prefisso da ricordarsi per forza, e poi invece il numero è un countdown 6543210. Che serve? Nome, città, risposta corretta, e alle 8 vi chiamo io. Vai.
3: Valtec, buongiorno.
0: Giorno.
3: Elena da Lacchi.
0: Ciao Elena.
3: Per me la risposta di oggi è 54.
0: È sbagliato, no? Ma sai che anche Luca da Sarteano, sì, sì, ha detto anche lui 54. È sbagliato? Adesso non dovete esultare, è un no. Bastava semplicemente un no. Te lo ridico, il pappagallo ha preso 9 euro, l'ape 27, il ragno 36. Quanti soldi ha fatto il gatto? E pensateci.
4: Sono Matteo da Bassano del Grappa, per me il gatto riceve 9 euro.
0: 9 ciao. Euro il gatto, ciao.
5: Buongiorno Walter, Alessandra da Torino, secondo me 18.
0: 18 dice Alessandra.
6: Buongiorno
0: da Torino.
6: Buongiorno Walter, bentornato dalle ferie.
0: Ma da mo,
6: Dunque, Sonia da Roma,
0: ciao,
6: il
0: Sony.
6: Gatto ne ha presi 15.
0: 15 euro, allora lo sapete che anche per la stagione nuova, quando la sparate grossa, vi mettono il pensatoio a riflettere. C'è una base che secondo gli scienziati aiuta a riflettere se avete sbagliato. La base fa così.

0: gatto un aiuto.
1: Ciao Walter, sono Elia da Dovigo. E me il gatto, visto che è furbo, si è preso 50 euro.
0: Tu sai che
2: quelli Walter, buongiorno, buongiorno famiglia. Credo che il gatto non abbia ricevuto nessun soldino, quindi 0 euro potrebbe essere.
0: No, li ha presi. Ti dico che ne ha presi più del pappagallo, che quello il gatto è furbo, capito? Quindi è sbagliato.
3: Un marino di Meda, per me il gatto ha ricevuto 45 euro.
0: È molto detto, forse il numero più detto è 45, non l'ho sconfessato, non ho detto di no, eh.
4: Ciao Walter, Giovanni da Rimini, ne sono quasi certo. 44, per me è il gatto 44.
0: Ha detto che quasi certo, con una certa arroganza.
5: Sono un arrogante.
0: Ma ti dirò di più.
5: Ti faccio i complimenti.
0: Sai che quando usate l'inno della spocchiosità vi arriva lì direttamente, proprio per controbattere la vostra. Ce l'hai quello aggressivo? Basta.
6: Walter, buongiorno. Nicolò da Carovilli. Per me sono 40.
0: 40.
7: Buongiorno Walter, Fabiana da Milano.
0: Ciao Fabiana.
7: Secondo me sono 44 euro.
0: 44 erano i gatti, te lo
8: buongiorno,
0: dico.
8: Buongiorno Walter, la figlia da Somma Lombardo.
0: Ciao,
8: bentornato innanzitutto.
0: Grazie anche a voi.
8: Per me 40 euro.
0: Vedi che molti dicono 40, potrebbe.
9: Ciao Walterino, sono Diego da Torino. Secondo me la risposta è 36.
0: Ragazzi, vi date da fare per favore, che stanno arrivando migliaia di messaggi, ma pagliano tutti sbagliati. Ma è vero?
10: Buongiorno Walter, la risposta di oggi è zero.
0: È sono zero la risposta. Ma perché zero? Che ci avete contro il gatto? Miau. Ma dai.
11: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Allora io vi do l'aiuto, siete pronti a cogliere l'aiuto? Mi raccomando, non utilizzate Shazam, promettetemelo, mi fido di voi, dai.

sotto Walter alla mattina presto. E mica sono fesso.

che solo per oggi e a tiratura illimitata varranno tutti quelli che vi hanno fatto sognare. Faremo una puntata proprio dedicata ai cartoni animati, perché vi sono piaciuti, per i personaggi, per la trama fitta, perché non capivate appieno la trama e chi fosse il personaggio, quello nascosto nella trama stessa, oppure per la colonna sonora. Dopo però, prima però, il quizzo! Ultimiamo, sbrighiamo le pratiche del quizzo di oggi per regalare a uno di voi, a una di voi, a un gruppo tra voi, la lampada del morning show di MLO. Come si fa? Basta rispondere correttamente, se potete, a questa domanda. Un pappagallo ha ricevuto 9 euro, un'ape 27 euro, un ragno 36 euro.

0: firmati griffati M2O.
1: Buongiorno Valterino, ehi, sono Elisa con le Valterinza. Secondo me il gatto ha ricevuto 18 euro. Ciao, sei un mito.
0: Anche tu sei un mito. Sai che avessi avuto la canzone sotto mano l'avrei dedicata. Dopo la mettiamo, sei un mito, dai.
2: Buongiorno Valterino. Ciao. Pasquale della Spezia.
0: Ciao Pasqua.
2: Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Bravo. Ma io stamattina ce l'ho già nel sacco.
0: Con arroganza.
2: Secondo me 18.
0: Con arroganza lo dico.
3: Sono un arrogante.
4: Buongiorno Walter, sono Stefano D'Allegnano. Secondo me sono 45 euro.
0: Allora 45 euro, molto detto.
5: Walter, buongiorno. Mariella da San Michele Salentino, per me sono 45.
0: Anche per da San Pietro Salentino.
6: Ciao Walterino, Alex. Ciao. Da Valenza.
0: Ciao.
6: Allora per me il gatto ha preso 44 euro.
0: Quelli erano i gatti, 44 gatti. Allora vi ripeto, il pappagallo 9 euro, l'ape 27, il ragno 36 e il gatto? Fatto il gatto.
7: Buongiorno, Marta da Rosignano.
0: Dov'è?
7: La risposta è 3 euro.
0: 3 euro, raga, proprio che. No, di più, di più. Ma va là significa che l'Italia, la famiglia.
8: Valterino di qua, Valterino.
0: La famiglia
8: di là,
0: si è girata di.
8: Valterino non mi chiama. Ma...
0: Vi chiamo alle 8 della mattina, vuol dire che è sbagliato, non dite più 3, sono di più di 3, ok? Il numero che stiamo cercando è compreso fra 0 e 30, ok? Datevi da fare e giocate con noi entro le 8. Se mi aspettate qui metto Rosalba. Everybody, everybody's free.

0: sapere quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
5: Devo sigillare il pavimento.
6: Hai già la soluzione in mano.
5: Anche su superfici diverse?
6: Sì, hai la soluzione in mano.
5: Ma non voglio mica rifarlo domani.
6: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
7: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
8: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friend.

0: Touch by Toon.
1: Solo Dark Planet.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: M di Milano, 2 a numero e O come stupore. E ogni giorno iniziamo presto, insomma siamo garantiti e vi garantiamo la sveglia tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 6 meno un quarto alle 9. Poi sapete che dalle 7 alle 8 invece ci dedichiamo al quiz. Il quiz O gioca questa mattina nella vecchia fattoria, perché c'è un pappagallo che ha preso 9 euro, un'ape 27 euro, un ragno si è presentato, gli hanno dato 36 euro. La domanda di oggi è: quanti soldi ha fatto il gatto? In base a quello che vi ho detto, avete questo momento per poter mandare un messaggio proprio adesso al 342-654-3210 e tra poco la telefonata bella prima delle 8 per regalarvi la lampada del Morning Show di M2O.
1: Stefano da Modena, 24 euro.
0: 24, ragazzi! Sai che ti do un aiuto? Di meno di 24, ragazzi!
2: No!
0: No, no, il 24, di meno di 24.
3: Ciao Walter, siamo Jenny e Zoe da Pavia.
0: Ciao,
3: per
0: amori.
3: Noi il gatto ha preso 4 euro.
0: 4
3: ciao,
0: euro,
3: giornata.
0: No, di più, di più! No, su tutte le ruote, di più di 4.
4: Ciao
0: di...
4: Valterino, sono la Patti da Legnano, ma ciao!
5: Ma ciao!
4: Secondo me il gatto ha preso 18 euro.
0: Ciao Patti, ciao, che carino!
4: Bacio!
5: Bacio! Ma ciao! Bella lei!
6: Ciao Walter,
0: ciao.
6: Per me sono 27!
0: 27! È uscito il 27, raga, per sapere!
2: No.
0: Una tombola
7: Walter,
0: stamattina!
7: Fabiana da Viareggio. Il gatto

0: organizzando una roba, ma poi ve la racconto, sarò a Viareggio e ve lo dico già.
1: Walter, io oggi sto andando a scuola.
0: Amore, un bacio, stai che stanno tornando anche i bimbi, essendo il programma tra i più ascoltati in Italia.
2: Walter,
0: dai bimbi.
2: Buongiorno. Wait. Armando da Bergamo. Wait. Per me sono convinto 25
0: con
2: euro
0: sono un arrogante. Mi piace quando siete così che sono convinto. Guarda, sei

0: volete nel tempo libero vengo a casa vostra a cantare.
1: No, muri, ogni canzone mi parla di te. Questa notte, questa città.
0: Tu pensa che ho le 6:15, ti ho detto chissà se stai dormendo. A cosa stai pensando? Cioè che non è che le voci così le sanno fare solo gli altri, sappiamo fare pure noi che noi vogliamo fare, capito? Chissà se stai dormendo, cosa stai pensando?
2: Sei maggiorenne oggi, eh?
3: Cacchio, l'ha detto, eh!
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muoio.

0: non se ne va. Ci sono delle canzoni che non se ne vogliono andare.
1: Come si toglie questa canzone dalla testa?
0: Esatto, questo è il senso.
2: Davanti al
0: dai raga che devo chiamare. Dai,

0: non ci chiami mai.
1: Ci chiami mai.
0: Sto per chiamare adesso, vado a Modena, il mio amico Davide. Davide! Davidino!
2: Sì, dimmi tutto.
0: Buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, tutto benissimo.
0: Polizia, polizia, Davide, polizia. Io sono polizia. Davide, sei in servizio già?
2: Tra... sì.
0: Tra poco.

0: tutte le mattine?
1: Ah, da qualche anno sì.
0: Ah, grazie. Ma perché prima non sapevi neanche che esistessi, vero?
1: Prima
0: quanto?
1: Ero all'oscuro, ma 4-5 anni sono già.
0: Allora sei della famiglia, amico mio Davide. Ma quando stai con me hai indosso la divisa d'ordinanza o anche no? O anche il pigiama alle volte, cioè ti svegli presto?
1: Ma spesso in pigiama.
0: Grazie Davide. Senti, ma allora il pappagallo ha preso 9 euro, l'ape 27, il ragnetto 36, whisky ragnetto. Quanti soldi abbiamo dato al gatto?
1: 18.
0: Ma certo, ragazzi, erano 4,50 zampina, dai. Allora, pronto?
2: Tanto
0: pronto? Non ha la divisa, lui lo può fare lo gnegne al mio 3. 1, 2, 3, vai Davide!
1: Gnegne.
0: Ma cos'è che è uno dei più belli che abbia mai sentito, peraltro? Proprio... Ma tu quando fermi qualcuno, fai così, gli dici
1: che. Sei fortissimo comunque.
0: Ti voglio bene, Davidino.
1: Sei fortissimo.
0: Grazie davvero. Ti faccio arrivare la lampada del morning, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. E ti abbraccio forte. Grazie per quello che fai e che fate, va bene?
1: Grazie, buona
0: Ciao,
1: giornata.
0: Ciao,

0: perché lui lo dice Renata. Un tempo lo diceva cara Chiara,
1: ciao, sono Chiara,
0: lo vedi?
1: Cara Chiara, cara Chiara.

0: in assoluto, magari per il personaggio, per i personaggi, per la trama che era fitta o per la trama che non si capiva bene fino alla fine, manco alla fine avete capito, oppure semplicemente per la colonna sonora. Tiratene fuori uno al 342 654 3210. Stai qua con me, inizia adesso l'ora bella. Questo è il Morning
1: Show. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ah, ma perché il bello deve arrivare
5: sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Che fortuna voi che accendete la radio adesso tra le 8 e le 9, perché questa è l'ora bella. Morning.

0: gli anni 90 nel Morning Show di M2O.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: la canzone di Zadlicenza We Are Going On Down. Di meglio non avremmo potuto chiedere a quest'ora, proprio nell'ora bella, capito?
1: Nell'ora bella.
0: Datemi da fare.
2: Auguri augurissimi nel morning show di M2O.
0: E soprattutto nell'ora bella, tra le 8 e le 9 della mattina. Buongiorno anche da me, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Inizia l'ora bella adesso con i cartoni animati. La puntata, quella di oggi, è veramente più unica che rara. Scegliete il cartone, quello che vi ha dato più soddisfazione, anche in base alla colonna sonora. Prima però c'è auguri augurissimi, prenotatevi per domani. Auguri augurissimi chiocciola m2o.it, mandate una mail, il vostro nome, la città e il numero di telefono della persona che volete io chiami. Daniela è la mamma di Davide, che è a Parma, spero stia ascoltando, ma credo di sì perché è un fedelissimo ascoltatore del morning show. Grazie a lui in auto lui è sempre lì e fa ascoltare la radio anche alla mamma Daniela. Walter, fagli gli auguri, 25 anni, credevo fosse piccolino, ma è cuore di mamma, vero? Allora Walter, oggi è anche il compleanno di mia mamma Marilina, che è a Campobasso e compie 50 anni. Un bacio grande anche da Aurora. Mi fai quel numero un attimo? Che devo dire delle cose, una mia amica di Roma. Aspetta, adesso parlo subito. Francesca!
3: Sì, eccomi.
0: Buongiorno, ma Franci, tu ti aspettavi una chiamata?
3: No, io non aspettavo gli auguri in diretta.
0: No, ma io devo disturbare la mattina, ti sto disturbando?
3: No, no, no.
0: Senti, allora, conosci Iris tra le tue poesie? Che...
3: Iris tra le... Sì.
0: È tua sorella, vero?
3: Sì, mia sorella.
0: Senti, lei mi ha raccontato un sacco di cose su di te. A parte che ti vuole un bene dell'anima, ma credo tu lo sappia, vero?
3: Sì.
0: Ma mi
3: sì.
0: Dice pure che tu hai paura di invecchiare. Come tutti noi, d'altronde, vero Franci?
3: Sì.
0: Quindi io non devo dire neanche sotto tortura quanti anni compi oggi, giusto?
3: No, anche perché no. Me ne danno tipo 35 al massimo.
0: Ma secondo me ne dimostri 35 anche per quello che fai, perché mi dice Walter, ha una figlia di 7 anni che si chiama Carlotta e che ti adora, ma Francesca sì. È tra virgolette malata per la palestra e per l'alimentazione sì. Sana. Allora vai. Insieme, vieni Franci, sei pronta? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ti sto immaginando così proprio in questo momento. Senti, scherzi a parte, era soltanto un motivo in più per riuscire a chiamarti a quest'ora e farti gli auguri da parte di Risti, tutti quelli che ti vogliono bene, di Carlotta, ma anche della famiglia del morning show di M2O. Va
3: grazie,
0: bene?
3: Grazie.
0: Chicca, un bacio!
3: Grazie, ciao. Grazie mille, buon
0: ciao,
3: lavoro,
0: cara,
3: siete
0: ciao.
3: Bravissimi.
0: Ti voglio bene, grazie. Ciao Chicca.
2: Auguri augurissimi!

perché la giornata del cartoon più unica che rara, la puntata quella di stamattina, solo per oggi a tiratura illimitata, perché varranno tutti quelli che vi hanno fatto sognare la puntata proprio sui cartoni, sulle serie di cartoni. All the doodah day.

0: bello che tu sia, vivace, svelta e carina come me.
1: Chi era?
0: Poi con la fantasia è un colpo di magia, io ora non c'è più e invece crimici.
2: Ma crimici, ne va degli erbina sta gente.
1: Oh, brava, invece brava, è partito bene.
3: Buongiorno Valterino, ciao. Sono Catiuscia da Enna. È un cartone animato che dalla trama un poco complicata,
1: cos'era?
3: E di cui non riuscivo mai a vedere il finale, è stato Il mistero della pietra azzurra.
1: Sai che non lo conosco, com'era?
4: Ciao Walter. Ciao. Giovanni dall'Alto Adige.
1: Dall'Alto Adige, dove sei? In mezzo alle montagne ora?
4: Oggi sono in Valpusteria tra le montagne.
1: Si sente M2O là?
5: No.
1: Sì che si sente.
4: E il cartone che mi viene in mente è Heidi, ti sorridono i monti.
1: Bello l'inizio, mi piace. Allora, se volete, parte adesso il momento cara io, cara tu, karaoke, quindi...
6: Facciamo il karaoke!
1: Se vi va, mandate un messaggio al 3426543210 mentre provate a cantare con il testo, quella, la parte che vi

0: 45 giri di questa sigla che mamma quanti ne sono arrivati. Raga, non saremo troppi stamattina.
1: No.
0: Assolutamente no, ma c'era un bimbo che volevo ascoltare, ma me lo son perso proprio allegramente. È lui?
2: Questa è l'ora bella.
0: Questa è la no, ce n'era una. Aspetta, forse. Vai.
2: Ciao Walter, amore. Mi chiamo Alessandro, vengo da Palermo.
0: Ciao Alessandro.
2: 8 anni.
0: Sì.
2: E io vorrei che metti Sei un mito degli 883.
0: Sapete da stamattina che avrei voluto metterlo e quindi approfitto. Il cane Nebbia, vedi quanti? Nebbia, solo io non me lo ricordavo, sono rimbambito ormai. Troppe cose da ricordare. Nebbia, Walter, Nebbia, Laura, Nebbia, Giovanni, Nebbia. Era Nebbia, ok. Siete veramente dei miti, che ve lo dico a fare? Famiglia.

0: Walter. Ehi Walter.
1: Sono qua, sono qua, canto con voi. Sei unito perché... Ah, ma sai che la stagione nuova è più bella di quella vecchia? Avete notato? Beh, è tutto più bello. Sei un mito, gli 883 alle 8.20 della mattina nel morning show di M2O. Buongiorno miei cari vicini. Avete voglia di dormire ancora?
2: Che ci importa di dormire? Noi ci avevo
1: la famiglia. La famiglia. Tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 6 meno un quarto alle 9. Puntata puntaterrima quella di oggi, se non volessi dire che è puntatona proprio.

0: la serie di cartoni o il cartone più bello in assoluto per il personaggio, per la trama fitta, oppure perché non avevate compreso appieno l'utilità di un personaggio, oppure semplicemente più facilmente per la colonna sonora che resiste e insiste. Come è andata? Vi ho chiesto di cantare, cioè scattato, ogni tanto capita su alcune canzoni, sulla sigla di Heidi, che ti sorridono i monti, il momento cara io, cara tu, karaoke.
1: Dai, facciamo il karaoke!
0: E come è andata? Senti Anna,
2: piccola, come così,
0: dammela, dammela un'altra, un'ultima,
2: c'è molto fantastico,
0: brava,
2: Heidi, tenera.
0: Vabbè, fatta un po' così, a dire la verità. Buongiorno, che c'è?
3: Uno Valterino, una sì. Precisazione.
0: Dimmi.
3: Heidi si fumava tutta l'erba tu vicino e caprette che facevano ciao, i mondi che ti sorridano. Cioè, questa tiene proprio le allucinazioni.

0: non vi muovete?
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
3: James Hype, Lost Frequencies.
2: Solo su M2O.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
10: Mitico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
14: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: tanto vogliamo farci riconoscere. Metti che qualcuno si è appena svegliato, metti che per esempio qualcuno sta cercando di capire se valga la pena mollare un'altra radio per noi e diventare uno della famiglia.
1: La famiglia!
0: Devi dargli di più, devi dargli molto. Allora, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Capitate nel giorno giusto se volete essere nuovi della famiglia. È la giornata dedicata ai cartoni. Potete scegliere il cartone o la serie di cartoni più bella per voi, per il personaggio, per la trama, perché non capivate proprio tutto della trama o dei personaggi, magari alla fine manco svelati, o semplicemente è più facile che vi siano rimasti attaccati nel ricordo, nella memoria, in testa, e che questa mattina li tiriate fuori perché la colonna sonora è potente. Oh, i bimbi stanno tornando tutti, sapete che siamo la radio tra i più ascoltati la mattina tra le 6 e le 9, anche dai bambini.
2: Ciao Walter, sono Giorgio, vivo a Modena, ho 6 anni.
0: Amore, ciao Gio.
2: Ti ascolto tutte le mattine.
0: Grazie Giorgio.
2: Grazie.
0: Ma che grazie, bacio. Grazie a te tesoro, un bacio grande. Ma sei tu che costringi la mamma Cia, perché leggo da WhatsApp Lucia, ad ascoltare la famiglia del morning show di M2, e quindi ne fate parte voi.
1: La famiglia.
0: Oppure è lei che ti ha iniziato all'ascolto del morning, va bene uguale, però sapete come funziona. Allora senti, chi è che inizia a darmi qualcosa di bello?
3: Rocky.
0: Senti, mancano 20 minuti più o meno, anche perché poi in questi 20 minuti devo anche cercare un po' di tempo per regalarvi l'M2O Back to School, zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass, gli stickers. Quindi cercate di tirar fuori tutto il meglio dei cartoni.
4: Certo. Oh. Ma ne vogliamo parlare del mitico Conan, ma non il detective.
0: Senti, tu dicevi non il detective, e quindi era Conan il ragazzo del futuro.
4: Conan
0: giusto?
4: Il ragazzo del futuro.
0: Okay, ma invece c'è chi guardava proprio Conan il detective, forse Daniele, è lui.
5: Ciao Walter, Daniele da Grosseto. Io penso di aver aspettato per almeno 7-8 anni della mia vita di vedere il detective Conan e diventassi adulto, comunque tornassi adulto.
0: Ma è diventato, no?
5: Per me è rimasto un sogno, perché non è mai successo.
0: No, sai Dani, sai che io non so di cosa stiate parlando, è proprio qualcosa che non conosco, mi devo informare, lo so.
6: Buongiorno Valterino, Antonio da Bari.
0: Vedi, ora, già questo è più semplice
6: lo
0: per
6: faccio
0: me.
6: Io il quiz, qual Vai. Era quella canzone che faceva Vai. C'era tanto tempo fa un'antica civiltà.
0: Ma sapete, ragazzi?
6: C'era tanti
0: ascoltatori.
6: Ma nessuno sa dove. Beh, dimmi qual era il cartone animato.
0: Ce
6: vediamo
0: l'avete
6: un po'
0: voi,
6: se
0: ragazzi?
6: Sei bravo.
0: Sapete, voi siete bravi?

8.38. L'applauso è per tutti quelli che hanno scelto di stare qua con noi anche questa mattina da lunedì al sabato nel morning show di M2O, e chi l'ha scelto da non tantissimo, beh, in questo caso però da un po'. Walter, vale, chiedevamo se valesse la pena scegliere di lasciare un'altra radio e passare qua in famiglia ogni mattina da lunedì. Walter, vale, vero, eh? Vale, vero, è vero, e credo sia Veronica. Vale.

0: radio in casa in macchina. Vero, mi mandi un audio, se no loro non ci credono, capito? Dicono adesso se l'hai inventato, figurati se uno lascia una radio con tre numeri per passare una radio che comincia con la M di Milano, la 2 di numero e poi con la O di stupore. Cioè, vedo. Ciao, Vero. Allora, giornata pazzesca quella di oggi, perché ve la state perdendo, è puntato.
1: No.
0: Non ve la perdete, perché la giornata, e poi non so quando la riprenderemo tra le mani, la situa, cioè quella dedicata a tutti i cartoni, quelli di sempre proprio.
2: Walter, ma quanto ci sei mancato!
0: Ma ormai sono tornato, non me lo dovete più dire, non mancherò più, adesso tocco ferro mentre lo dico.
2: A me tantissimo, io ho lavorato tutto il mese d'agosto e mi mancava Walterino.
1: Buongiorno Walter, ciao. Mi hai richiamato ma non importa.
0: Caro Paolo.
1: La canzone di quando ero piccolino, a parte di Lupin, il mitico Daitan, Daitan.
0: Ma c'era un motivo però.
1: Arriva grande amico, scappa, ma tu ci sei amico, Daitan.
0: Evviva
1: Daitan. Evviva Daitan 3. Anche perché era uno con due belle gnoccolone.
0: Ciao. Vedi che c'è il motivo. Ragazzi, come il morning show di M2A, 1x3, 3x1, vai!

0: avete sentito Play With Us? Avete provato a mandare un messaggio anche voi?
1: Io conosco un conduttore che risponde a tutti, tutti tranne me.
2: Sono io?
1: Walter, Walter Picciulli.
3: M2O.
4: Play With Us.

0: Carlo da Genova, come stai, Carletto?
1: Ciao, buongiorno, sto bene.
0: Mi fa piacere.
1: Voi come state?
0: Ah, stiamo benissimo, guarda, un po' annacquati questa mattina, soprattutto adesso ho fatto un giro per la radio, perché poi qua noi siamo chiusi e non capiamo quello che c'è fuori, ma quando sono arrivato stamattina sono arrivato in barca. Adesso pare un po' meglio, insomma, molto meglio. Com'è lì il tempo, Carlo, a Genova?
1: Anche qui sono venuto a lavorare in barca,

0: mattina perché c'era un amico delle forze dell'ordine che si è portato a casa la lampada del morning show di Medua. Gli ho augurato di lavorare poco, ugualmente auguro a te di lavorare poco e niente, capisci anche il perché, ok Carlo?
1: Certo, certo.
0: Stai sempre con me, ma anche nell'ambulanza si può sentire? Quando non lavori, sì. Intendo?
1: Quando non c'ho nessuno. Quando sono fermo.
0: Ti faccio compagnia, mi fa piacere. Allora, senti, hai qualcuno a cui regalare tutto il pacchetto di M2O back to school? Figli, nipoti, parenti, un po' più piccoli, evidentemente, o se no te li tieni tu?
1: Beh, c'ho due figli.
0: Immagina, e allora, zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e anche gli stickers e gli adesivi della radio, va bene?
1: Grazie.
0: T'abbraccio
1: grazie
0: forte.
1: Mille,
0: ciao Carlo e viva la Liguria, viva Genova. Ciao Carlo.
1: Grazie. Ciao, ciao.

0: cantare questa. Senti, vi faccio sentire una delle cantate arrivate da Claudia. Claudia, senti.
1: Io c'ho Sky e tu no.
0: Ha detto io c'ho Sky e tu no. E invece più seriamente, Franci.
2: Grazie Walter di questa canzone magnifica. La vorrei dedicare soprattutto ai miei figli. Brava. Che possano realizzare ogni loro sogno. E a tutti i ragazzi che hanno un sogno nel cassetto.
0: Brava Franci.
2: Grazie, buona giornata. Francesca.
0: E spesso gli adulti.

0: canzone che fa te la faccio male. In asse, quella là, stai qua.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: conto corrente Arancio Business. Hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €, regolamento su mcdonalds.it.
6: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
7: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
6: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
8: Arcaplanet, convenienza nostra.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari. Però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
14: Cortilia, che piano?
13: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Walter.
1: Sono qua.
0: Hey Walter.
1: Stavo ascoltando con voi il DJ Mico, What's Going On, What's Up? La canzone è 4 minuti dalle 9 della mattina, puntata, mi rendo conto che vorreste non finisse mai, perché quando ci capiterà di nuovo? Potrebbe capitare però. Beh, non molto presto, però abbiamo preso tra le mani un po' tutti i ricordi legati alle canzoni, colonne sonore dei cartoni questa mattina, serie di cartoni. Chiuderei l'appuntamento di stamattina, intanto se siete arrivati in ritardo, aspetta che presento la famiglia.
2: La famiglia!
1: Non vi posso fare i nomi di tutti, siamo qualcuno, nel senso che siamo qualche migliaia, parecchi, la mattina, ma siamo quelli del programma, il morning show di M2O. M2O è il nome della radio, io sono Walter Pizzulli, capo famiglia.
2: La famiglia!
1: Quello che si sveglia prima degli altri, dalle 6 meno un quarto alle 9, da lunedì al sabato. Oggi vorrei chiudere proprio, da qualche parte bisognava aprire e con qualcuno di voi bisognava chiudere, con quelli più difficili, cioè quali sono stati i cartoni, quelli più citati, li potete immaginare. Rifatevi la puntata se siete arrivati adesso sull'applicazione di M2O e scoprirete che molti di quelli combaciano con i vostri ricordi. Ma ce ne sono alcuni che invece non mi sarei mai aspettato avreste citato.
2: Tipo... Buongiorno zio Walter.
1: Ciao.
2: Buongiorno vicini, bentornati.
1: Grazie.
2: Allora, secondo me il cartone più bello di quando ero piccolina, non so se era solo una rete che veniva trasmessa in Calabria.
1: Allora,
2: o meno.
1: Premetto che io non guardavo e non ho ascoltato la sigla.
2: Comunque era Alvaruccio e Camilla. Era un bue con gli zoccoli di legno che aveva per amica
1: la tartaruga. Senti, l'ho trovata. Senti, guarda qua, Mary, è questo? Sai che sembra proprio l'inizio di una serie più che l'inizio di una puntata soltanto dedicata ad un cartone. Cioè l'avremmo potuto utilizzare proprio per dire guarda adesso cominciano i cartoni, capito cosa voglio dire?
3: Scarafaggi scasca, scarafaggi scasca, scarafaggi scasca.
1: Chiudiamo così, dai. Chiudiamo così, così capite cosa vi siete persi questa mattina. E dite ragazzi, vedo Davide che spinge. Davide, ma tu sei troppo giovane, non te li puoi ricordare i maledetti scarafaggi.

0: già.
1: Walter.
0: Ah, radio, tanto è finzione, fiction.
1: Ah, ma certo, io sono appena 30, maggiorenne.
0: Io 35 me li porto da Dio, non è che voglio dire.
1: Li porti da Dio veramente, sì, sì, certo. Walter. I tuoi

0: La questione di rughe, amico mio.
1: Rimani fino a mezzogiorno?
2: No.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Su Pizzulli, ma dove te ne vai? Guarda che la radio mantiene giovani. Ma non solo gli speaker, anche gli ascoltatori di M2O rimangono giovani grazie alla nostra musica The Beach Hotel.

0: Morning Show. E poi ci sono io, sono Davide Rizzi, qui in diretta col nostro matinè tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. E se avete voglia già di far sentire la vostra voce, potete fare come ha fatto Stefano al 342-654-3210. Stefano, ciao.
1: Ciao Davide, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: È arrivato l'avvocato numero uno di M2O.
0: No, ma qui sono in abiti civili, la toga l'ho lasciata in ufficio, ci andrò oggi pomeriggio, ma è tutta un'altra questione. No, scherzi a parte, volevo condividere con voi un pensiero di questa mattina. Mi sveglio e fortunatamente, per la prima volta dopo non so quanti mesi, ho respirato un'aria fresca qua a Milano. Vuoi che forse El Niño, il caldo torrido dell'estate 2026, sia un po' placato? Ora, non voglio parlare della crisi climatica, è un argomento che affrontiamo sempre con osservazione, guardando anche tutti gli effetti che ci sono, però veramente mi è sembrato di respirare dopo tantissimo tempo. Credo

Proprio uno dei primi argomenti che vorrei affrontare con voi è l'emergenza caldo, ma non in generale, l'emergenza caldo nelle scuole, perché abbiamo trovato una notizia molto interessante, visto che il governo italiano per l'emergenza caldo ha deciso di intervenire. Però andremo a vedere un po' quali sono gli effetti, le criticità e ovviamente anche i pregi di questo piano. Nel frattempo, se volete dire la vostra, liberi sempre di farlo nel nostro dibattito al 342-654-3210. Ma ricordatevi anche che, visto che parleremo di scuole, insomma, sono giorni di grande inizio anche, quindi se state iniziando la scuola potete raccontare anche quello, ma soprattutto dovete provare la vincita del nostro Play With Us, visto che vi premiamo con Back to School. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass, stickers potrebbero essere vostri.

0: Ma che musica stai ascoltando? È la domanda che ti frulla nella testa. Beh, forse non hai capito che stai ascoltando M2O, più musica anche con Disco Lines, No Broke Boys. Mercoledì mattina, 9 e 12 minuti in questo momento, vogliamo fare un po' di notizia da Sesta Pagina, ma c'è Otto, prego!
1: Davide, Otto. Buongiorno!
0: Ma buongiorno
1: Otto
0: a te!
1: Otto da Benevento, detto Otto, lo stregone. Tra te e Walter la giornata non può che essere fantastica.
0: Ma sei troppo carino!
1: Vi voglio bene, ragazzi!
0: Puoi andare
1: grazie
0: oltre,
1: di tutto.
0: Noi ci siamo sempre, ma Otto, poi un giorno magari ci spiegherai perché ti chiamano lo stregone, non è rincuorante come soprannome, ma avremo modo di approfondire. Adesso invece abbiamo un po' di notizie da Sesta Pagina, ossia quelle notizie che per motivi ovviamente di rilevanza internazionale non trovano spazio nei grandi titoli dei quotidiani del nostro paese all'estero, ma meritano comunque di essere raccontate dove se non nella Sesta Pagina qui di M2O. E allora forse avrete letto anche voi che a Londra la società britannica Wave, in collaborazione con la statunitense Uber che conoscete tutti, ha avviato il primo servizio sperimentale di robotaxi su scala cittadina in Europa. Ecco, questa flotta comprende 15 vetture elettriche prenotabili direttamente dall'applicazione di Uber, ma con un conducente a bordo per gestire eventuali emergenze. No, perché io la macchina che va da sola, insomma, non la trovo tanto affidabile per il momento.

Ne parlavo anche ieri col nostro Mauro Miclini. È veramente bella questa canzone dei Prospa Cluny. Si intitola Good Girl e continuano questa onda creativa i Prospa che li ha portati anche ad essere protagonisti con questo nuovo M2 Hot. Novità delle 9:15 minuti mentre raccontiamo un po' di notizie da sesta pagina che a volte fanno indispettire tutti quanti. Questa in particolare l'ho letta l'altro giorno, ma anche voi avrete notato che lunedì la Tour Eiffel è rimasta chiusa al pubblico a causa dell'improvviso sciopero del personale che è stato proclamato contro la decisione della società di gestione di assecondare le richieste di una delegazione religiosa che non voleva avere a che fare con le donne lì lavoratrici. Ecco, sabato scorso in occasione di questa visita infatti era stato chiesto alle dipendenti donne di ritirarsi in locali riservati e cedere il proprio posto ai colleghi uomini. Ecco, tutto questo ovviamente ha creato, oltre ad una grande arrabbiatura, anche un grande sdegno da parte dei lavoratori che appunto hanno scioperato lunedì. Ovviamente poi con la società di gestione dei sindacati e della stessa Tour Eiffel che hanno chiesto scusa proprio perché non dovevano andare ad assecondare le richieste religiose che proprio sono contrarie a qualunque principio di diritto contemporaneo e moderno di cui la stessa Francia, diciamo, è proprio il caposaldo. Infatti se pensate solo a Liberté, Fraternité e Égalité, hanno fatto benissimo a scioperare contro questa decisione di allontanare le lavoratrici donne. Altrimenti cosa stiamo a parlare della

0: più musica. Buongiorno, benvenuti, bentornati, l'abbiamo detto. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e vorrei parlare con voi di scuola. Lo sappiamo, sono giorni di grande rientro anche per gli studenti, per gli universitari. Ricomincia il nuovo anno scolastico, ma il governo ha messo sul piano un'emergenza caldo nelle scuole. Se anche da voi sta succedendo qualcosa, lo potete raccontare perché ne parliamo.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposa sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Devo sigillare il pavimento.
7: Hai già la soluzione in mano.
6: Anche su superfici diverse?
7: Sì, hai la soluzione in mano.
6: Ma non voglio mica rifarlo domani.
7: Fidati, è Sigi. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
9: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: c'è anche quel tocco di disco music che ci piace sempre. Avrete riconosciuto anche voi Ring My Bell alle 9:30. Questa canzone l'avete appena ascoltata su M2O 342-654-3210, perché giustamente stavo parlando anche con i miei colleghi che questa mattina finalmente un po' El Niño, il caldo, ci ha dato un minimo di tregua dopo mesi e mesi veramente di caldo torrido anche qui a Milano. Ma il problema ovviamente è solamente posticipato, perché ovviamente queste ondate di caldo saranno ancora più frequenti nel corso dei prossimi mesi, ovviamente anche nei prossimi anni, motivo per cui il governo ha predisposto un piano anticaldo, anti-afa, anche nelle scuole italiane. Come? Non lo sappiamo ancora, proveremo ad indagare insieme. Però se ci sono dei condizionatori nelle scuole lo potete già raccontare al 342-654-310, perché io a memoria quando andavo a scuola tanti anni fa ormai proprio c'era al massimo un ventilatore comprato con la colletta di tutti gli studenti, anche dei genitori e anche dei professori. Tra poco ne parliamo, intanto musica del passato dell'M2O dal 1994, ma appunto andremo a vedere il meteo e gli aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. 7 persone sono state arrestate perché sospettate di essere coinvolte a vario titolo nell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ex capo degli Ultrà della Lazio, detto Diabolica, avvenuto a Roma nel 2019. Sono stati raggiunti dal provvedimento cautelare anche i boss della criminalità romana Michele Senese e Leandro Bennato, già in carcere per altri procedimenti. I due capiclan sono sospettati di essere i mandanti del delitto. Secondo il GIP, l'omicidio sarebbe stato deciso per agevolare proprio il clan Senese egemone nella zona. La nuova escalation tra Stati Uniti e Iran nel Golfo fa schizzare il prezzo del petrolio. Il barile di greggio è tornato a sfiorare i $100 il barile, appunto. Nel pomeriggio a Squinzano si celebreranno i funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dall'ex fidanzato su un cavalcavia della A1. Nel paese pugliese è stato proclamato il lutto cittadino. Infine il calcio: dopo la sconfitta di ieri dell'Inter per 2-1 a Madrid contro il Real, stasera tocca al Napoli debuttare nel girone unico di Champions League. I partenopei alle 21 ospiteranno l'Arsenal, campione d'Inghilterra e vicecampione d'Europa. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore maltempo al nord-ovest, in spostamento graduale verso est, soleggiato altrove. Nel pomeriggio i fenomeni temporaleschi tenderanno a estendersi su tutto il nord con una maggiore nuvolosità lungo il versante tirrenico centrale. Le notizie del meteo.it tornano più tardi.

0: importantissima per il nostro M2 Old. Dal 1994 era la voce di Lavinia Jones con la sua Sing It To You. M2 Old, musica del passato alla mezza di ogni ora, sempre qui da noi su M2 Old.
1: Sponsored by
2: Mangi Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
0: E allora apriamo il dibattito sulla questione caldo nelle scuole. Sono arrivati tanti messaggi, soprattutto dei genitori, al 342-654-310. Quindi lascio la parola a Beatrice, prego, ciao.
3: Buongiorno Davide, buongiorno. Beatrice da Roma, è mamma di due bambine che vanno alle elementari.
0: Dici subito.
3: Sì, l'ho letta anch'io, la notizia sulle scuole. Sì. Io spero che l'intervento non sia posticipiamo l'ingresso dei bambini a scuola.
0: Speriamo,
3: ma che sia
0: no,
3: anche un lavoro strutturale sulle varie scuole pubbliche e statali che ci sono in Italia.
0: Perfettamente ragione, certo.
3: Ma
0: e poi ti pensi
3: la
0: vetutura, dici?
3: Dovrebbero mettere dei condizionatori in tutte le scuole. Se guardi i bagni come stanno messi, poco ci credo che verranno messi dei condizionatori.
0: Allora guarda, la questione dell'edilizia scolastica è sempre sul piano di ogni governo di qualunque colore politico. Io ti posso dire, per quanto mi ricordo, il mio adorato liceo Dognocchi di Carate Brianza era un prefabbricato, però in qualche modo ci arrangiavamo anche lì col caldo.

0: grande. Io non so voi, pur non conoscendo il francese, sono sempre totalmente affascinato dalla sonorità di questa lingua e a maggior ragione anche dalle canzoni. Non capisco una parola, ma è bellissima questa canzone, che è già un po' di mesi che la passiamo su M2O e voi l'avete appena ascoltata alle 9:41 minuti. Parliamo di scuola perché sappiate che è uscito uno studio commissionato dal ministero che racconta come proprio nel primo mese di scuola, fino ai primi giorni di ottobre, la temperatura media nelle aule supera quasi sempre i 26 gradi. E no, con questo caldo non si riesce a stare concentrati e a studiare bene.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99 Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. Suona così.

0: Lorenzo e la sua Good as Hell. Questa è la canzone appena ascoltata su M2O, mentre proviamo a interrogarci su questo intervento governativo per il raffrescamento delle aule scolastiche. Partiamo dalle vostre opinioni che sempre mandate al 342-654-310. Aurelia, prego.
1: Buongiorno. Allora, proprio sabato è uscita una nota ministeriale in cui si prevede il rinfrescamento delle aule scolastiche. Nota che praticamente tramite i bandi che si attueranno sicuramente avverrà con i condizionatori che non prima di marzo-aprile verranno installati.
0: Vabbè, per l'anno
1: tutte
0: prossimo.
1: Le parti burocratiche che poi susseguiranno saranno tante. Quindi sicuramente non è un qualcosa che è attuabile nell'immediato.
0: No, nell'immediato no, ovviamente sono soldi pubblici, devono rispettare ovviamente tutto un criterio di trasparenza, d'assegnazione, d'appalto, e questo ci sta. Il punto è un altro, è che lo stesso ministero ha stanziato 20 milioni di euro appunto da destinare ad apparecchi e dispositivi per il raffrescamento negli edifici scolastici, e possono farne richiesta tutte le scuole statali, dagli asili alle superiori, a patto che l'edificio non sia nuovo, non abbia già ricevuto interventi di efficientamento energetico negli ultimi anni, oppure ovviamente non sia già dotato di aria condizionata. Ma quello che sta facendo discutere non è tanto questa iniziativa assolutamente virtuosa, è il modo di assegnazione, perché questi soldi potranno essere richiesti con il click day. Praticamente mi immagino lì i consigli di classe, i presidi, pronti lì, sono uscito il bando, sì, allora fai click che prendiamo l'aria condizionata.
2: Tell me

tanti messaggi a tema raffrescamento nelle scuole rispetto allo stanziamento dei 20 milioni di euro messi appunto a disposizione dal Ministero dell'Istruzione per questo famigerato Click Day. Un Click Day che viene definito da Fabio D'Avellino, che ci scrive al 342-654-3210, come una sorta di lotteria dello Stato italiano. Non essendoci fondi disponibili per tutti, si fa il cosiddetto Click Day per appunto caricare tutti i documenti allora al giorno prestabilito, con una persona che deve cliccare sull'invio della documentazione. Ovviamente viene avvantaggiato chi ha la linea internet più veloce. Guarda, hai descritto ovviamente un immaginario abbastanza realistico, tuttavia però sono intervenute anche ovviamente le critiche e le risposte dallo stesso ministro Valditara, che ha risposto a tutte le questioni sulla Click Day, che non bastano i fondi, che solo certe scuole sono avvantaggiate, che ha raccontato come tutti questi calcoli debbano andare comunque ad essere valutati sulla base anche delle scuole e degli istituti che hanno già un impianto di climatizzazione, che non possono partecipare ovviamente a questo Click Day. Però di che numeri stiamo parlando? Possiamo dire che le Marche sono la regione messa meglio, con oltre il 30% delle scuole climatizzate. La peggiore, il Lazio, invece, che si ferma a poco più del 2% di scuole e istituti climatizzati.

0: dopo le ascoltiamo, ma prima M2IT.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: M2O Cinema.
6: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
9: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
10: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
11: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
12: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
10: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
0: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Mercoledì 9 settembre 2026, le 10:02 su Buongiorno a tutti, benvenuti, ma anche bentornati. Come promesso, ricominciamo dal nostro M2 Hit.
14: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Tutto il meglio della musica Made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui a spot durante le nostre dirette. L'avete cantato il nostro M2Hit, appena ascoltato alle 10:05 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, lo sapete, la nostra festicciola matutina, dove abbiamo la possibilità di commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo e anche per il nostro paese. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e provo a dirigere il traffico vista la quantità impressionante di messaggi e di opinioni che generosamente tutti i giorni ci inviate al 342-654-3210. Family, allora, cosa ne pensate rispetto a questi 20 milioni stanziati per il raffrescamento degli istituti scolastici? Sono un po' pochini, dicono ovviamente quelli un po' più critici. Poi sono arrivati, ovviamente ci sono degli elementi di criticità come il click day, che infatti i fondi sono già finiti praticamente in meno di 24 ore. Dai, riascoltiamo un po' i vostri messaggi. Vittorio, prego.
1: Davide, noi che facciamo assecchiate d'acqua in classe, quindi non vale?
0: No,
1: non era
0: vale.
1: Già qualcosa di visto dal futuro?
0: No, non credo. Era un metodo di raffrescamento abbastanza opinabile. Elisabetta,
2: buongiorno. Ciao. Vedrete che sicuramente uscirà fuori un domani che qualcuno il climatizzatore se lo sarà montato a casa, come in tante altre situazioni.
0: Sì,
2: speriamo di no, che ci sia un po' di gente con coscienza.
0: Ma siamo tutti d'accordo, cara Elisabetta, però ogni volta che c'è qualcosa di positivo nel nostro paese poi arriviamo sempre ad avere delle critiche del tipo no, non si può fare perché altrimenti c'è chi ruba. Ma bisogna punire il ladro, mica la soluzione virtuosa.

0: grande classico della disco music degli anni 70 dei Boney M, qui però rivisitato da Majestic. Rasputin, questa è la canzone che avete ascoltato alle 10 e 12 minuti su M2O, dove in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e ancora tanti messaggi a tema raffrescamento nelle scuole li state inviando al 342-654-3210. Dai, ne sentiamo ancora un paio. Luca, dimmi!
1: Ciao Davide, Luca.
0: Ciao,
1: da Luca.
0: Ciao.
1: Ma quale scuola climatizzata? Le scuole che ho frequentato io avevano i termosifoni
0: Ita,
1: o i termoconvettori, che facevano più casino quelle volte che funzionavano di un impianto industriale,
0: sì,
1: che facevano un filo d'aria calda.
0: Magari un po', magari una manutenzione più straordinaria ci voleva a quegli impianti di riscaldamento. Sergio!
2: Secondo me sono soldi buttati via. 20 milioni perché cosa? Le strutture cascano a pezzi, se mai mettiamo a posto le strutture, tanto cosa fa sala 15-20 giorni di caldo, poi inizia l'inverno, a me risulta che la scuola si va d'inverno. Secondo me sono soldi che andrebbero investiti nell'infrastruttura, nel sistemare tutta la struttura, non per mettere l'aria condizionata, non serve a nulla. Boh, poi per carità.
0: No,
2: ciao ragazzi,
0: lo stanziamento dei 20 milioni non va ad escludere ovviamente tutti gli altri soldi e fondi e gli interventi per la ristrutturazione degli edifici. Questo è un altro discorso. Adesso però ci ascoltiamo la musica nuova.
3: M2 Hot. Le hit di domani.

0: a gift.
1: M2Hot, così chiamiamo la musica nuova da queste parti. MGK, che è l'alias di Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa con la loro Girl Next Door. Questo è l'M2Hot, novità appena ascoltata alle 10 e 15 minuti su M2Hot, dove dobbiamo accantonare per il momento la questione del raffrescamento delle scuole, ma terremo sempre monitorato per, come direbbero quelli bravi, voltare pagina, andare avanti, perché potremmo definire questa come la settimana del ormai siamo tutti tornati alla nostra routine dopo l'estate, che comprende la sveglia, il traffico, il treno, il pendolare, il mezzo di trasporto, ma anche le faccende domestiche che, diciamo, molti avevano dimenticato in vacanza, perché ci si può permettere quel relax più in più, quella pigrizia, quell'ozio tanto caro all'impero romano. Ecco, tutto qua però per raccontare il paradosso impressionante che si apre nel caso in cui dovessimo parlare di faccende e mestieri domestici insieme ad intelligenza artificiale, perché in questo caso allora i sistemi robotici, i sistemi automatizzati non vengono tanto criticati per la serie ma poi l'intelligenza artificiale ci ruba il lavoro, anzi ci potrebbe aiutare in casa.

0: Gli anni 90 alla fine funzionano sempre, anche nelle nuove produzioni, come quella di LB1, I Need a Sign, Show Me Love, l'avrete raccontata e anche riascoltata in questa versione delle 10 e 22 minuti su M2O. Mentre parliamo di faccende domestiche, pulizie, mamma mia, io non so voi, però è un periodo della mia vita che sto vivendo senza lavastoviglie. L'orticaria mi viene quando devo lavare i piatti, eppure sono un po' costretto per non ritrovarmi in un porcile. Ma io non capirò mai, ma ci sono persone che amano fare le pulizie, voglio sentirvi.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: 99, Puma, microtasso.
10: Tutto ok?
9: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: every day.
1: I can hear you

0: stato ascoltando M2O e devo dire, non mi aspettavo così tanti appassionati di faccende e mestieri domestici, ma proprio persone che si rilassano a star lì a fare la lavatrice, a lavare i pavimenti, a rifare i letti. Ma beati voi che avete magari questa passione. 342-654-3210, parleremo di come l'intelligenza artificiale potrà aiutare ovviamente anche in questi mestieri. Nel frattempo abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1994, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. La crisi tra Stati Uniti e Iran non trova sbocchi diplomatici. Nella notte sono ripresi gli attacchi incrociati nel Golfo. Washington ha distrutto 5 petroliere di Teheran come reazione agli attacchi subiti dalle proprie navi di guerra. Un raid al quale i Pasdaran hanno risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania, dove sono state utilizzate anche bombe a grappolo, contro 2 imbarcazioni americane e 8 petroliere. La nuova escalation nel Golfo ha fatto balzare verso l'alto i prezzi di petrolio e gas e le borse europee hanno aperto in calo nel timore di una nuova fiammata dell'inflazione. 7 persone sono state arrestate per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ex capo degli ultra della Lazio detto Diabolic, avvenuto a Roma nel 2019. Tra i destinatari della misura cautelare anche i boss detenuti Michele Senese e Leandro Bennato, accusati di essere i mandanti del delitto. Per il jeep Diabolic fu ucciso perché, pur essendo affiliato al clan Senese, si era reso autonomo nel traffico di droga. Siamo allo sport. In primo piano il tennis. Alcaraz saluta gli US Open. Lo spagnolo campione in carica è stato eliminato nei quarti di finale dallo statunitense Shelton, che si è imposto al tiebreak al quinto set. Infine il calcio. Esordio amaro in Champions League per l'Inter. Al Bernabeu i nerazzurri sprecano in attacco e sbagliano in difesa, dando via libera al Real Madrid, che si impone 2-1. Stasera alle 21 al Maradona il Napoli ospita l'Arsenal. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Tempo indeciso, peggioramento a causa di un brusco calo della pressione atmosferica. Nel pomeriggio rovesci e temporali su gran parte delle regioni settentrionali e sull'alta Toscana, nubi in aumento al centro-sud, in serata e nella notte, maltempo in estensione dal nord-est verso parte del centro, in particolare Toscana, Umbria e Marche. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo appuntamento.

0: iniziato a fare musica come DJ nei primi anni 80 e con i soldi guadagnati con le serate acquistò i primi strumenti musicali per inseguire il suo sogno di fare il produttore. E così ci è riuscito con il suo pseudonimo Digital Boy. L'avete ascoltato con The Mountain of King dal 1994 per il nostro M2 Old.
1: Sponsored by Mongi Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
0: Eh sì, era il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma non pensavo di trovare così tante, ma tante, ma tante persone appassionate proprio di pulizie domestiche. Ilaria scrive: ciao, mia madre si alza alle 5 del mattino per pulire la casa, se che alla fine sembra una sala operatoria e si potrebbe persino fare un intervento chirurgico da quanto tutto sia sterilizzato. Ecco, mi sembra magari eccessivo questo punto di vista, per quanto la pulizia sia sempre auspicabile in ogni ambiente. Ancora, chiamiamo.
2: Ciao, sono Jessica da Firenze.
0: Ciao Jessica.
2: Io adoro fare le pulizie.
0: Sì.
2: Le adoro. Mi fanno rilassare. Anche lavare i piatti, qualsiasi cosa. La cosa che mi piace fare di più è osservare la lavatrice mentre gira.
0: Ma come? Ma Jessica,
2: le devo adorare per forza le pulizie, perché ho 6 figli, quindi
0: okay, grande.
2: È doveroso.
0: Allora, ci mancherebbe.
2: Ciao, una buona giornata.
0: Allora, le pulizie doveroso, va bene, ma di la verità, stare lì a fissare la lavatrice che gira mi sembra qualcosa. Guarda Jessica, se vuoi ne parliamo.

0: David Guetta con Sad Girls, mentre dobbiamo parlare di pulizie, ma veramente siete così invasati, appassionati di pulizie, quasi come se fosse un ordine della vita. Ne parliamo nella nostra pausa caffè.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
5: Cortilia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: Thieves insieme ad Afrojack e l'Icona Pop con la loro We Got That Call, appena ascoltata alle 10:48 minuti su M2O, dove anche oggi vogliamo e pretendiamo di fare la nostra pausa caffè. Qualche secondo, ma poi le tazzine, le chicchere, chi è che le va a pulire senza la lavastoviglie? No, sentiamo, perché vogliamo parlare di faccende domestiche. Ci sono tantissime appassionate in Italia. Pam, no, prego.
1: Davide, buongiorno. Pamela da Genova. Guarda, ciao, io Pamela. Adoro fare le pulizie, sai perché? Perché per me è un mettere ordine nella mia vita.
0: Ma non sei l'unica.
1: Io metto ordine in casa, pulisco e do una sferzata di energia anche alla mia vita.
0: Addirittura.
1: Io lo vedo così. Infatti, quando normalmente poi concludo anche determinate cose, butto via un sacco di roba, perché praticamente devo dare una rinnovata alla mia vita.
0: Okay,
1: e per me
0: pulire
1: casa vuol dire questo.
0: Come direbbero quelli bravi, fai decluttering. No, raccontiamo questo perché è uscito uno studio molto interessante da parte dell'Università di Oxford, non proprio l'ultima arrivata, che ha visto che l'intelligenza artificiale, tra le diverse usanze tra Regno Unito e Giappone, hanno preso questi due stati ad esempio, vogliono, diciamo, utilizzare l'intelligenza artificiale per andare a diminuire l'impegno sui mestieri e le faccende domestiche. È stato stimato infatti che il 39% del tempo che oggi dedichiamo alle faccende potrebbe sparire grazie all'automazione, e quindi così facendo viene meno la vostra automazione e la vostra soddisfazione nel pulire casa.
2: Hey, it's Kygo.
3: M2O.
4: Più musica.
3: M2O.
4: M2O.
3: M2O.

0: pausa caffè dove voglio ricordare a tutti: se avete qualcosa di non ordinario nella vostra vita, sentitevi sempre ben accolti e benvenuti su M2O, non solo durante la pausa caffè ma in generale. No, perché stiamo parlando di pulizie e non mi aspettavo un pubblico così folto di appassionati proprio di pulizie, gente che è felice di mettersi lì a lavare pile e pile di piatti, vero? Prego!
1: Ciao Davide, Antonio Chiaravalle. No, troppo bello lavare i piatti, le pentole. L'ultimo Natale carichiamo tutta la catasta di piatti e pentole del cenone.
0: Bello.
1: La lavastoviglie è rotta.
0: Certo.
1: Io mi sono offerto volontario per lavare tutto subito.
0: Sì.
1: Cuffiettine nelle orecchie con M2O sintonizzato. Ho lavato tutto. È stata una soddisfazione incredibile.
2: Mi
1: si è proprio ripreso il cervello.
0: Ma no,
1: un
0: guarda,
1: abbraccio.
0: Cioè, ma se ti diverti così, chi sono io per dirti di no? Un bel regalo di Natale in quel caso. Però parlavamo di come l'automazione e l'intelligenza artificiale potrebbe far venire meno le fatiche, quantomeno, dei lavori domestici, vero Chantal?
3: Ciao, sono Chantal da Rozzano.
0: Ciao.
3: Sì, è vero, l'intelligenza artificiale ci potrebbe aiutare a fare mestieri in casa, ma se dà il caso che io pulisco le case delle persone, quindi mi ruberebbe il lavoro e rimarrei, diciamo, con le chiappe a terra,
0: ecco,
3: come si suol dire. Perciò magari mi aiuterebbe per quanto riguarda casa mia, ma poi io cosa faccio?
0: Ecco, diciamo, potresti diventare una grandissima esperta rispetto a tutti gli strumenti di automazione per fare le pulizie, perché ci sono delle, diciamo, dei mestieri, delle faccende che dovrebbero essere delegabili. Ecco, sempre da questo sondaggio dell'Università di Oxford, non proprio l'ultima arrivata, possiamo dire che tra le diverse faccende la spesa alimentare è quella considerata la più delegabile. Ecco, l'unica che a me piace tantissimo fare sempre andare a fare la spesa, con il 59% di probabilità di essere automatizzata. E no, è l'automatizzazione della spesa, no, io devo vedere il prodotto con le mie mani.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori

0: ieri in macchina, l'ho riascoltata 5 volte di seguito, la so quasi a memoria, la sto ancora imparando, lo dico proprio a loro. Intanto messaggi, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Ora farmi levare anche la spesa,
0: no,
1: dall'intelligenza artificiale, no.
0: No, non ci sto.
1: La spesa, io
0: sto.
1: Voglio andare lì a fare la spesa e comprare più del dovuto.
0: Ah, guarda, un grande classico. Ma poi Stefano, guarda, con me sfondi una porta aperta. Pensa che io vado quasi tutti i giorni a fare la spesa, solo roba fresca.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: In FM Lab su mvo.it.
0: Mercoledì 9 settembre 2026, le 11 in punto. State ascoltando? Dai che lo sapete. Esatto, M2O, più musica e ricominciamo subito con una J-Lo dannata, Get Right!

0: Quanto era bella questa canzone di Jennifer Lopez, Get Right, che apre la terza ora insieme del nostro matinè su M2O, la nostra festicciola mattutina, dove abbiamo la possibilità di andare a commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. Beh, a dire la verità, sul tasto dolente delle pulizie domestiche vi siete proprio fatti un fronte molto unito. Quanti appassionati che ci sono da questo punto di vista. E allora, per dirvi che buongiorno, benvenuti, bentornati, ma andiamo avanti ancora un attimino su questo tema, perché tanti, ma tanti messaggi avete inviato al 342-654-3210. Alfonso, prego.
1: Ciao a tutti, sono Alfonso da Firenze.
0: Ciao, dimmi.
1: Ma io sono molto favorevole all'automazione per i servizi domestici.
0: Anch'io, guarda.
1: Specialmente per quanto riguarda lo stirare.
0: Mamma, tutta la vita.
1: Io mi diletto un po' a fare tutto, ne farei volentieri a meno, però sono cose che vanno fatte.
0: Per forza.
1: E l'altra ascoltatrice ha detto: ma poi io cosa faccio? Io rispondo: niente.
0: No, dopo di un hobby, però lei lo faceva per lavoro, un'altra questione. Mauro, ancora sulla
2: Davide,
0: spesa.
2: Mi fanno pena quelle coppie giovani che nel fine settimana, pur non lavorando ed essendo sane di corpo, di mente un po' meno, si fanno arrivare rigorosamente la spesa a casa. Ma è anche una cosa piacevole, e marito e moglie, per dire che vanno a fare la spesa insieme, meglio questo, meglio quello, oh, mi piace mangiare, desidero di più questa cosa qui, o questa costa di meno, cioè ragionare insieme anche su queste cose, è un momento di condivisione.
0: Ma guarda, caro, no? Sul momento di condivisione posso essere anche d'accordo, poi diciamo che trovare magari quel momento di intimità, quel momento di complicità mentre si fa la spesa, insomma, lo trovo un po' difficile. Però, caro Mauro, mi hai proprio anticipato

Cande con la sua Wonders, appena ascoltata su M2O. È mercoledì mattina e in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, qui insieme a tutti i vostri messaggi, alle vostre opinioni, visto che abbiamo sempre il piacere di commentare insieme le notizie che troviamo in giro per il mondo. E in questo momento al 342-654-3210 siamo pronti per fare il nostro M2O Love. È quel momento della settimana dove ci ritroviamo a parlare di sentimenti, di relazioni, ma anche separazioni e divorzi. Non questo il caso, perché vogliamo parlare di matrimoni. Avrete visto quest'estate, anche negli ultimi giorni, che si sono tenuti due matrimoni molto discussi sia nel bene che nel male rispetto magari alla scelta che hanno fatto gli stessi sposi. Da una parte parliamo del matrimonio di Dua Lipa insieme all'attore Calum Turner, a parte tutti bellissimi tutte e due, però hanno deciso di separare la cerimonia civile vera e propria, quella avente effetti legali, visto che loro si sono sposati in un primo tempo a Londra, dopodiché sono andati a Palermo e poi la cerimonia, insomma, sono partite le foto per tutti, avete visto com'è andata. Ma anche il matrimonio dei Me contro Te questo weekend è stato molto discusso, eppure anche loro hanno separato la cerimonia.

hanno fatto in tempo a godersi tutto l'incredibile successo della loro hit globale Magnetic, che si sono rimessi subito in studio di produzione per realizzare questa nuova canzone. Sto parlando di questo trio che arriva dalla Norvegia, The Bauza. Insieme a loro avete ascoltato Lose Myself, l'M2Hot, la novità delle 11:15 minuti, mentre parliamo di sentimenti, o meglio di matrimonio in questo caso. Boris mi scrive: già solo la parola matrimonio mi fa venire la pelle d'oca. Ma Boris, forse perché non sei innamorato in questo momento qua. Non c'è nulla di male a sposarsi, anzi, può essere il compimento di un atto d'amore, di una progettualità di vita, di un'unione spirituale e materiale, se volessimo utilizzare anche qualche significato, qualche termine un po' più giuridico. Beh, detto questo, però, stavamo raccontando di come la tendenza degli ultimi matrimoni, prendendo ad esempio quello delle star, abbiamo preso ad esempio quello di Dua Lipa, quello dei Me Contro Te, ma anche quello di Charles Leclerc, si siano svolti in due atti separati. Una prima parte molto riservata, ristrettissima, con proprio solo presenti testimoni familiari più stretti. L'altra invece, quella più sofisticata, quella più grande, quella grande festa, dove invece non badano a spese per tutti gli invitati. È una tendenza che ha senso secondo voi, o forse dovrebbe essere compiuto e celebrato tutto nel medesimo momento?

0: Festa unica, qui l'avete ascoltato con la sua What a Life alle 11:21. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e in questo mercoledì mattina facciamo come sempre il nostro M2O Love. E in particolare parliamo della tendenza ormai dei matrimoni, anche dei civili, privati, comuni mortali, non solo delle star, quello di separare il matrimonio in due atti ben distinti.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Allora, ci siete? Siete caldi?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché?
13: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
17: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: gruppo che arriva da Los Angeles, Le Muna, East Side Girl, è la canzone invece che hanno cantato e voi avete ascoltato alle 11.31 minuti su M2O. Come dice Alessandro?
1: Play with us, no. Alessandro dalla Torre Pendente, ovvero Pisa.
0: Da Pisa, no Alessandro, non è ancora arrivato il momento del play with us, però capisco che tu abbia voglia di vincere il nostro back to school. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers potrebbero essere tuoi, ma se mandi il messaggio giusto, quando sentirai la canzone di Ugel, Jamaican Bam Bam. Nel frattempo dobbiamo parlare di questi matrimoni che ormai vengono divisi in due atti. Paolo da Genova, lui dice che proprio ieri l'ha fatto, perché dice è meglio magari separare una questione più intima e privata dalla festa vera e propria.

evento Made in Italy. Nel 1994 gli Ecstatic realizzavano la loro I'm Standing. Questa la canzone che avete appena ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E quindi perché sempre più coppie, anche a livello civile, non solo le superstar come noi comuni mortali, scelgono di separare due momenti fondamentali di una cerimonia, di un matrimonio? Perché da una parte vogliono andare in comune per andare a mettere le firme, la parte più burocratica, e dicono che questa ragione di voler separare in due atti le fasi del matrimonio è perché proprio quando si va a mettere la firma, quella che fa prova legale a tutti gli effetti, il matrimonio in sé come rito civile oppure concordatario, ma è tutta un'altra questione, dicono che è un gesto talmente carico di significato, talmente importante, perché lega legalmente, scusate il gioco di parole, i due coniugi, allora vogliono concentrarsi su quel momento e guardarsi bene negli occhi senza la distrazione o magari l'ansia da prestazione che potrebbe esserci durante magari una cerimonia con 300 e più invitati, e poi in un altro momento, in un secondo momento, realizzare una festa con tutti gli invitati che si vogliono, un po' più spensierata, dove anche in queste feste a volte viene celebrata una cerimonia finta. E lo dico anche per esperienza personale, perché 10-15 anni fa mi avevano ingaggiato per andare a celebrare un matrimonio finto. Io non ne capivo assolutamente il motivo di una cosa del genere, anche perché allora qualora dovessi sposarmi non sarebbe la scelta che preferirei da questo punto di vista, ma d'altra parte, ma chi siamo noi per andare ad imporre alle coppie di neosposi come ci si sposa se da una parte o dall'altra? Due vogliono sposarsi in due atti separati,

0: diritto che è scritto e sancito, inciso nella costituzione di M2O. Sto parlando del diritto di ballare, che è anche il titolo della nuova canzone di DJ Ralph e Leumas. Tra l'altro questo Leumas, diciamo, è una voce già sentita, vero Samuel? Ecco, secondo me loro, visto che si sono conosciuti così con l'energia di M2O Morning Club, hanno portato qualcosa di bellissimo.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
3: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
9: Meredith
7: suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
14: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1.499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1.999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
15: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

con Nicki Minaj, Kissing Stranger, alle 11:47 minuti. Ecco, baciate magari uno sconosciuto, però qui parliamo di matrimoni già programmati per il 2028. Lisa scrive: io e il mio compagno ci sposeremo esattamente oggi, ma nel 2028. Abbiamo bloccato la location del ricevimento, ma ancora non abbiamo deciso se fare due cerimonie oppure una unica. In realtà ci sembra un po' più sbatti, così tanto per utilizzare un termine a noi caro, farne due. Vedremo. Inoltre, grande dilemma: in chiesa o in comune? Chiede aiuto Lisa. Lisa, noi demandiamo a te ovviamente la scelta per la tipologia di cerimonia, ma l'idea anche di bloccare una location per il 2028 a me metterebbe già un'ansia pazzesca. Vuol dire che avete un progetto a tempo indeterminato molto solido. Detto questo, facciamo il bagno di cultura generale, fatti della storia che sono accaduti proprio oggi. Beh, il 9 di settembre, ma del 1838, veniva inaugurato l'Arco della Pace qui a Milano, il nostro vicino di casa praticamente.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma quanto l'abbiamo ballata in questo 2026 la canzone di Ugel, Jamaican Bam Bam, e la ballerete ancora molte volte oggi, visto che è protagonista del nostro Play with us, il momento ludico che ci riporta tra i banchi di scuola. Non a caso proprio vi regaliamo il nostro Back to School: zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers. Che poi vorrei capire, ma a scuola si può mettere la bandana magari intorno al collo?
3: Play with us.
2: Chi vince?
3: Ileana da Roma.
2: Ileana da Roma.
3: Lo voglio io.
2: Ma no, dai, Ileana, non piangere, hai vinto tu. Mi è piaciuta questa supplica.

0: Tratto distintivo, Robin Schulz e la sua Take It Slow ci porta alle 11.56 minuti per un fuori programma. Da oggi ho deciso che inauguro un nuovo spazio rispetto a tutti i non vincitori del Play With Us, perché alcuni messaggi fanno veramente ridere. Allora, da oggi sentiamo chi non ha vinto il Play With Us a questo giro.
1: Francesco da Pescia.
0: Francesco.
1: E tra l'altro ho sotto la canzone, no, il jingle per poter vincere.
0: Lo so.
1: Ma non ce la faccio mai.
0: Non ce la fai.
1: Please.
0: No,
1: ciao ragazzi, siete dei grandi.
0: Ciao Francesco, guarda, non piangere, ritente sarai più fortunato. Hai ancora tante possibilità oggi e anche nelle prossime settimane. Intanto bagno di cultura generale, perché ho già Marlene qua di fianco che mi guarda malissimo. 9 settembre, ma del 1992, veniva presentato il minidisc. Beh, direi che questo fatto storico ce lo possiamo anche dimenticare.

0: lascio il microfono, lascia finire la voce di Gracie Abrams e farmi dare l'appuntamento per domani dalle 9 alle 12 su M2O. Ciao!
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Mezzogiorno in punto, va che puntualità. Grazie Davide, a domani. Ah, ma vogliamo cominciare così oggi? Sentite qua che inizio.

0: la canzone di Drake. Just hold on, hold on, we're going home. Tieni duro che stiamo tornando a casa, ma non è proprio così in realtà, eh.
1: Il Boeing 737 di Marlene è già decollato.
0: Sì?
1: Destinazione Stoccolma, Venezia, Barcellona.
0: Su Stoccolma per un attimo ho temuto. Ciao, sono Marlene, oggi vi porto in giro per il mondo a passo bello sostenuto. Attraversiamo l'Italia, l'Europa, gli Stati Uniti, tanta dance, un po' di pop, un salto dritto negli anni 90 e poi vi riporto a scuola e voliamo a New York seguendo le tracce del cinema. Si decolla con due piloti italiani adesso.
2: M2 Hot. Le hit di

I Could Do For You. Loro sono il Cobra, un duo italiano. C'è Eddie del Pagante e Marco Bettini del team di Rovazzi. E poi c'è questo producer giovanissimo inglese che si chiama Moav. Il primo M2 Hot su M2O. Più musica.

Barry Can't Swim, M2O più musica, dance, dance, dance. Non è un consiglio, è proprio un imperativo. Fate così. Oh, ma siamo a metà settimana, a metà giornata. Ciao, sono Marlene, con me tutti i giorni facciamo un bel viaggio musicale da mezzogiorno alle 2. 342-654-3210, perché sì, arriverà anche un Play With Us. Low!

0: Schnauzer, Jubel, M2O Mezzogiorno e 21 per la precisione. Non ho ancora fatto i saluti di rito che faccio adesso, le ragazze, gli ascoltatori nuovi, gli international e quelli che sono qui con la radio accesa 24 ore al giorno. La buona notizia di oggi, almeno su Milano, è che ci sono 23 gradi. Ragazzi, sembra incredibile, ma ci sono 23 gradi. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
5: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
4: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!

0: una nuova versione, una versione moderna di Ring My Bell. Lui si chiama H, proprio come H che è l'iniziale del suo nome. No, non si sente per nulla che arriva dall'Inghilterra e dal nord di Manchester. Lo abbiamo appena ascoltato qui su M2O Niente. Incredibile ma vero, Milano è in questo punto diventata la città più desiderata d'Italia. Arrivano messaggi come: voglio venire a Milano, sto morendo qui, troppo caldo, da Ancona per esempio. Oppure
1: ciao Marlene, ciao. Roberto da Cagliari. In questo momento qui abbiamo 37 gradi, ecco. Spero che arrivi anche da noi la pioggia.
0: Arriverà, arriverà. Senti il nord Italia.
2: 19. Ciao Marlene, Stefano da Udine.

0: Drive. Sex Drive 1994, i Glam con Pete Burns. Che bello questo M2Old della mezza su M2O.
1: Mongi Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

Mirrors, la canzone di Justin Timberlake, M2O. Allora, oggi siete stati bravi. Non ho ancora visto nessuno scrivere Play With Us. Bravi, bravi, perché bisogna farlo nel momento giusto, che non è adesso, evidentemente.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit, sabato e domenica su

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

Persuades, Miley. Vorrei dire Miley Cyrus, mi stava scappando, ma è solo Miley. Ha deciso di farsi chiamare così e di lasciare definitivamente il cognome del padre, forse un po' anche per prendere la sua strada definitivamente. Molti dicono, ma perché hanno litigato, i rapporti, perché bisogna sempre trovare il lato oscuro delle cose. In realtà poi il padre ha dichiarato, anch'io agli inizi della mia carriera mi chiamavo solo Cyrus, ed è giusto che lei, in quanto super icona della musica pop e adesso anche forse della musica un po' più dance, prenda la sua strada e abbia solo il suo nome. D'altronde, quando era piccolina io la chiamavo solo Miley, e così è stato. Per questa nuova canzone, che farà parte del suo nuovo album che esce il 18 di settembre, molti l'hanno paragonata un po' a Lady Gaga, un po' a Madonna per questo ritorno alle sonorità degli anni 80, alla musica dance come dicevamo, e anche un po' a Thriller di Michael Jackson per quanto riguarda il video, che è stato girato a New York. Cosa non è stato girato a New York? Tutto è stato girato a New York, videoclip, film, di tutto e di più. Adesso c'è anche un'opportunità di scoprire le location dei film più famosi del mondo. C'è una mappa che è uscita, si chiama Movie Scene Map. Non è sicuramente la prima, ce ne sono tante in rete di mappe del genere, sotto forma di sito, sotto forma di app, ma questa è fatta particolarmente bene ed è particolarmente facile. Se siete fan del cineturismo, ecco, questo è un buon modo per dire: voglio andare a visitare questa città, fammi vedere che cosa hanno girato lì. Andate a spirciare, scoprirete cose incredibili.

0: Freedom.
1: Freedom.
0: Freedom.
1: Che bella! E con Pharrell Williams salutiamo il mercoledì mattina su M2O.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Ridi e scherza, è già l'1 del pomeriggio. Che cosa si fa a quest'ora? Intanto arriva l'M2 Hit e poi c'è la nostra pausa pranzo.
6: M2O, più musica. M2O, M2 Hit. M2O.

Eminem, Just Lose It. Beh, pensare che Eminem è nonno fa un po' effetto, giusto un pochino. 1:09, ciao, sono Marlene, iniziate il nostro pomeriggio insieme su M2O 342 654 3210. Lo diciamo alla velocità della luce questo numero, perché tanto io so che lo sapete a memoria, lo vedo dai vostri messaggi e tutti quelli che sono arrivati a scrivere Play With Us subito dopo che avevo detto bravi che non l'avete ancora scritto. Vi

Good Girl. Di nuovo insieme Clooney con i Prospa, il nostro M2 Hot che ci è già entrato in testa, ma di brutto, pesantemente anche. Cambiamo mood, decisamente. Yeah. LMFAO, Party Rock Anthem, M2O, più musica.

Fons. Prime Time Sex Crime M2O, anche Bibi Rexha insieme a David Guetta. Questa si chiama Sad Girls.

0: sono Albertino.
1: Oh, ti ho riconosciuto, lo sai perché? Perché sei in costume.
0: Eh sì, Forgetta in regia, benvenuto sulle main. Allora, tra poco Prezioso con noi, disco Prezioso, poi arriverà Molella e il suo Megamix.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Devo sigillare il pavimento.
8: Hai già la soluzione in mano.
7: Anche su superfici diverse?
8: Sì, hai la soluzione in mano.
7: Ma non voglio mica rifarlo domani.
8: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate.

0: Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: every day.
1: On Madrid.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Puccio e Mia, Non mi innamorerò, si chiama così il tormentone che arriva dritto dritto da TikTok per quest'estate 2026. Dal 2026 al 1996 è un attimo, Noi ci mettiamo pochissimo a farvi fare questo viaggio indietro nel tempo. Fino a quell'anno lì, grazie al nostro M2 Old, cosa ci ricordiamo del 96? Che fuori dai negozi di videogiochi si faceva la coda per comprare il primo Tomb Raider, il personaggio bellissimo di Lara Croft, che torna, il 12 febbraio 2027, un nuovo capitolo della saga. M2 Old.

0: Canzone simbolo degli anni 90, 1996, Alexia, M2 Old. The summer is crazy.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
2: Hey, it's Kygo.

Finesse, che coppia, Bruno Mars insieme a Cardi B. E adesso c'è la regina. M2O più musica, buon pomeriggio a te che hai appena acceso la radio, giusto in tempo per ascoltare Danceteria. Madonna!

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies.
1: Solo su M2O.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy
8: Meredith
6: suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Mitico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

every day. I can

Happen in Milano, la canzone di Anna. Beh, oggi Milano è proprio un po' autunnale, sa proprio di quel mood lì, basta, siamo tornati a scuola. Siete tornati a scuola? Non voi genitori, ma anche i genitori in qualche modo tornano a scuola insieme ai figli. Ho saputo di cose, di liste, soprattutto per i bambini delle elementari, dell'asilo, incredibili. Quando chiamo le mie amiche adesso è tutto uno, non posso, dobbiamo etichettare i quaderni, i pennarelli. Lo so, ma noi vi veniamo incontro e pensiamo anche ai genitori che affrontano il back to school, e infatti lo facciamo col premio del Play With Us. Vi regaliamo zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapasse, stickers, tutto in un unico blocco, che meraviglia. Allora, però bisogna mandare il messaggio nel momento giusto, che è la canzone di Usual and Salt, Jamaican. Quando la sentite, non prima, perché altrimenti niente, siete fregati, perché il messaggio non vale. A proposito di scuola e di ritorni a scuola, ci sono delle notizie che arrivano dal mondo per quanto riguarda degli insegnanti veramente molto molto particolari. Una su tutte è Kate Blanchett, una delle attrici più nominate agli Oscar, che ne ha anche vinti un bel po', è diventata professoressa a Oxford, per quanto riguarda il teatro, vabbè, proprio per la sua materia. Pensate che bello dire, vado a fare un corso, un master di teatro e me lo insegna lei. Ci sono tantissime storie di personaggi celebri che sono stati o continuano ad essere degli insegnanti, anche in Italia. Pensate a Roberto Vecchioni, che anche dopo essersi affermato come cantautore ha continuato a insegnare nei licei classici di Milano e di Brescia. Paola Iezzi è stata una sua allieva, per esempio. La Littizzetto ha insegnato musica per 9 anni in una scuola media di Milano perché è diplomata in pianoforte al conservatorio. E poi c'è Cosmo, giusto per citare un artista che sentite spesso qui su M2O, prof di italiano e storia.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Al segnale di Yujel scatenate l'inferno al 342-6543-210. Allora, un attimo che adesso ci vuole mezz'ora solo per dirvi che cosa vincete. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapasse, stickers. Ah, ho bisogno di un bicchiere d'acqua ogni volta che faccio l'elenco. Tutte queste cose in un unico premio oggi sono di...
3: Guidas, Daniela D'Origio, sotto il diluvio universale!
2: Daniela sotto il diluvio universale, siete in tanti messi così. Dai che adesso c'è il sole di nuovo. Poco però, non torniamo alle temperature di prima. Brava, hai vinto, ti chiamiamo noi. Queste invece sono le ultime due di oggi.

0: Jerry The John. E con questa ci dobbiamo salutare. Sono già le 2 e quindi io torno domani a mezzogiorno, come sempre vado a controllare se è arrivato Ilario.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Mi sento un po' troppo controllato qua ultimamente, però,
0: lo so.
2: Check check, grazie Marlene, a domani ore 12 e nel frattempo sono le 2.

0: Muni. Questa era la colomba di Muni, eh. Canzone famosissima di un po' di anni fa che è rimasta nel cuore di molti, un po' perché è una gran bella canzone, diciamocelo, e un po' perché è un gran bella anche la voce che l'ha cantata, e cioè appunto Muni, che era anche la voce del progetto DB Boulevard, che come sonorità era esattamente quello di Mondo che abbiamo appena riascoltato con Dub. Discorsi troppo impegnati però qua, per un mercoledì pomeriggio alle 2:08. Lascia stare, Ilario, anche rinfrescato, prendi sta boccata d'aria. Ciao a tutti, qui fino alle 5 e la prossima è una canzone nuova.
1: M2 Hot.

Nessuno ti ha mai detto una frase così dolce? Tipo, sì, la mia serotonina. Ma è una gran bella frase, eh? Non è da sottovalutare. Di primo acchito uno non ci dà troppo peso. Invece, James Hype, Serotonin è il titolo della sua canzone che avete appena ascoltato qua su M2O. Hai detto James Hype, ma è anche fra i DJ di Dance With Us di questa notte qua su M2O. Dance With Us.

0: Douglas.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.it.

0: Radio.com.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

quando è bene fare delle precisazioni, perché noi siamo qua belli belli al fresco oggi. Ah, che belle facce riposate che vedo girare. Però ci sono luoghi dove ancora i 32-33 gradi stanno dando delle scoppole sulla testa di quelle che ci vorrà ancora un po' prima che passino. Vai, vai tranquillo, ancora qualche giorno, poi è finita l'estate, è finita.

Radio You are my universe, hai capito? I Coldplay, BTS, tempo fa hanno collaborato e quella che ne è uscita è la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su M2O. Oh, calmati un attimo per favore. Jason Derulo, ma non da solo, con il DJ

Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti?

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
1: Cortilia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

su M2O. Poco prima delle 3 di oggi, il 9-9. Oggi è il 9-9, Scopa. Chi ha vinto? Il 9 settembre ed è una giornata di una importanza direi notevole per gli appassionati del mondo Apple, eh? Ce ne sono tanti ancora di appassionati al mondo Apple che nonostante questi oggetti del desiderio continuino a costare sempre di più, non smettono di risparmiare tutto l'anno. Beh, poi c'è anche chi può permettersi, tranquillo, figurati, però molti invece tirano la cinghia per riuscire ad avere il modello nuovo non appena esce, e a ore si saprà per cosa abbiamo tirato la cinghia quest'anno. Surprise and Shine, la giornata di oggi, dalle 19 ore italiana, saranno le 10 del mattino in California, partirà il nuovo grande evento promozionale di Apple, questa volta presieduto da John Ternus, il nuovo amministratore delegato di Apple, il CEO. Negli ultimi anni c'era Tim Cook, per un bel po' di anni tra l'altro, quanti? 15? Esatto, negli ultimi 15 anni c'era Tim Cook sul palco e qualcosa cambierà, ma qualcosa cambierà anche nella sostanza degli oggetti presentati. Ora, gira voce già da un po' che il protagonista della presentazione di oggi sarà lo smartphone pieghevole, che ci sono altre case di produzione di smartphone che l'hanno già fatto, cioè non sono i primi quelli. Oh, guarda che non sono i primi, però probabilmente il loro sarà più cool, più fico, sicuramente costerà di più. Ho visto che si parla di ipotesi di prezzo per quello pieghevole di $2,000. E poi la brutta notizia per molti che vorranno cambiare e passare già al 18 subito appena sarà in commercio è che il 18 costerà un dai 150 ai $300 in più, fatevi poi il conto in euro, rispetto al 17. Ma se il 17 è obsoleto...

con piena. Lo cambierò. Lo cambierò per... ogni scusa è buona. Bad Bunny qui su M2O, un minuto dopo le tre.

0: Medwell.
1: Plus de musique.
2: Mea musique.
0: Più musica.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte.

0: io te tocco, hai capito? Quindi patti chiari, amicizia lunga. E poi te cioco. Non ho idea di che cosa significhi, devo documentare. Adesso vado su, mi tuffo su Google. Ti faccio aiutare anche dall'intelligenza artificiale, guarda, esagero oggi. Da poco passate le 3, è mercoledì pomeriggio, M2O è la radio che vi sta mettendo la musica. Ma quante altre belle cose posso dirvi? Ah, che vedo molti, anzi molte di voi, devo essere più preciso, sdraiati al sole. Queste sono le partenze intelligenti, andare al mare quando sono partiti tutti. E la viva speranza che al mare rimanga un clima che ti permetta di metterti in bikini a prendere il sole.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi. Oh, sì.

0: vecchia maniera, old school, che la caratterizza molto. And Players, la canzone che ci è sempre piaciuta parecchio, che ha dentro un po' di Grandmaster Flash, ha dentro un po' di Dr. Dre, un po' di pietre miliari del mondo del rap, per intenderci. Alle 3.20 qui su M2O.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
11: Dark Planet, c'è il fuori tutto!
12: Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
13: Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro.
14: Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
10: Fuori tutto? Fuori subito!
15: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon.
16: Solo Dark Planet.
17: Dark Planet, convenienza nostra.
18: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Stones, Dance With Us. Barry Can't Swim, questa canzone sua si chiama, come si chiama?
1: Dance Dance Dance.
0: Eh sì, l'avete appena ascoltata qui su M2O alle 3:30. Allora, tornati a scuola, è ancora presto perché ci siano già le prime uscite per chi fa il pomeriggio. A parte che i primi giorni magari si fa orario ridotto e quindi non c'è nemmeno chi esce di pomeriggio, ci vuole ancora un po'. Ma per qualcuno ancora non è cominciata. Sono i giorni della preparazione, insomma, più o meno. E sono i giorni anche di Back to

Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: A proposito di happiness, vedo molti messaggi di amici che dicono: oh, sono arrivati i gadgets, che stanno arrivando le consegne estive proprio in questi primi giorni di settembre. E quando si vince con Play With Us, quella lì sì che è happiness.
1: N2O, N2O. Più musica.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Bam bam bilam bam bam. Jamaican Bam Bam è la canzone con cui oggi giochiamo a Play With Us. Dai, che c'è ancora tempo. 3-4-2, poco ce n'è, però chissà mai. 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0 il numero a cui mandare il messaggio. In ogni momento in cui sentite questa canzone, quando sentite questa canzone, però non a caso durante la giornata, si vincono i gadget di Back to School di M2O. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers. Così per il primo giorno di scuola arrivi tutto bello, pettinato e preciso. Il vincitore, pensa, ci prova da 2 mesi e 2 giorni. Mi sa che ti è andata ancora bene. Ed è Nino di Reggio Calabria.

c'era Peggy Goo qui su M2O. Ma vuoi dirmi che sono già le 4? Se vuoi non te lo dico.

0: qualche altro punto di vista una minaccia.
1: O tutta la notte.
0: Anche meno, voilà. Icona pop, All Night, iconica canzone. Beh, se non mi dici iconica canzone con una gran canzone, un successo, una hit come quella che abbiamo appena ascoltato.

che torna, guarda che pubblica una canzone nuova, sembra quasi che ci abbia sentito, ed eccolo che questa è la sua canzone nuova con i Carte Blanche, si intitola Lucky Ones.

0: siete mancati.
1: Beh. Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat!
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

che sia un'affermazione che possa prestarsi a delle facili ironie, ma non è questo il caso, proprio per niente, perché le Muna sono tre ragazze di Los Angeles. Hanno fatto una canzone, ma non solo, anche un intero album che ha questo sapore quasi un po' anni 80, un bel po' anni 80, con strumenti veri, vanno sul palco con la chitarra, con la batteria, alla vecchia proprio, come fanno le band quelle vere. E East Side Girl è la canzone in cui ve le abbiamo fatte ascoltare oggi pomeriggio qua su M2O. Praticamente ormai è le 4:30 e quindi pronti per andare indietro di qualche anno con

0: quando ti penso, guarda, quando ti penso non riesco proprio, guarda, nemmeno a spiegarti i miei feeling. Non veniva la traduzione di feeling, che è poi così semplice.
1: I miei stati d'animo.
0: Junior Jack Lambdwell delle 4:30. Sponsored
2: by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
2: All weekend hit.

0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
6: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
5: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
7: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

every day. Midwell suona

un po' di paranoia un po' tutti l'abbiamo dovuta gestire, ma è anche nell'ordine naturale delle cose. Vuoi farti un'estate senza neanche una piccola paranoia? Sarei mica così c'è qualcuno di così fortunato all'ascolto di M2O che non ha avuto neanche una piccola paranoia per tutta l'estate? Presentati subito, manda un messaggio. Sono le 4.50, M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica con Ilario qua ancora per 10 minuti, soltanto fino alle 5, e poi inizierà una nuova puntata di Albertino Everyday.

0: Nuova puntata di Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare

0: Il weekend.
1: Cortilia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
2: M2O Cinema.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
5: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
7: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
8: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
2: M2O Cinema.
9: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Sulla app, canale 715, digitale terrestre.
12: Grazie. Mi hanno detto che non si è sentito bene. Grazie Ilario da tutti. Sono le 5, tocca a noi, M2O.

0: sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto immediatamente. Appena hai detto c, la c, io ho detto è lui. È lui e non c'è niente da
0: perché
1: fare.
0: Perché se non parlo non mi riconosci.
1: No.
2: No, no. È peggiore.
0: Come siamo ridotti,
1: siamo
0: ragazzi.
1: Un po' male, un po' male. Vabbè.
0: Buon pomeriggio, bentornati, ben ritrovati, come dice la mia vicina.
1: Cioè,
0: dice ben ritrovati.
1: Un po' antico come saluto. Ah,
0: appunto.
1: Ben ritrovato.
0: Ben ritrovato.
1: Grazie molte.
0: Sì. Cordiali saluti.
1: Salve, arrivederla.
3: Giusto, ma te lo dice la mattina, giusto?
0: Ben ritrovati, sì. No, me lo dice quando non ci vediamo da un po' di tempo, ben ritrovato. Vabbè, comunque, cioè, Fergetta c'è.
3: Presente, ho già parlato troppo. Ho già parlato
0: tu, ma Mario. C'è Ale Lippi anche.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, ciao Shorty.
4: Ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Ascoltami, dimmi. Alle 19,
4: io mi
0: se
4: fermo,
0: puoi
4: sì,
0: dobbiamo
4: sì.
0: parlare.
4: Mi fermo Albo che così magari gli facciamo.
0: Perché poi alla fine poi ci lascia. Cioè, questa cosa qua la trasciniamo. Vabbè, è un po' lunga.
3: Adesso veramente metto le telecamere nascoste nello studio.
0: Le telecamere di Match Music metti. C'è la Ginger.

0: Hai visto?
1: Ah, anche lei usa questa espressione.
0: Sì.
1: Okay. Allora, nel magazzino di M2O Ginger,
2: sì.
1: Che cosa dal magazzino? Che cosa regaleremo nella settimana dal 7 al 13 settembre? Questa settimana
2: abbiamo un back to school con tante cose carine.
1: Tante cose,
2: vuoi sapere che cosa?
1: No, lo so perché ce l'ho scritto qua, sì. Zainetto, cappellino, le calze bellissime,
2: sì.
1: Le calze, non mi piace però l'espressione calze, no? come
3: no,
1: le avevamo?
3: Sono dei calzettoni, quelli sportivi.
1: Sportivi,
3: sì, calze sportive,
1: sì. M2O. Bandana, mousepad, portapass, stickers e un braccialetto usato di Fargetta. Cos'è sta roba?
3: Braccialetto?
0: Andiamo un po' da braccialetto. Andiamo un po' da buttare via, quindi se magari può andare bene, sì. Ma scusa, una domanda, ma il parasole e la lampada abbronzante non c'è all'interno?
1: La lampada abbronzante non l'abbiamo mai regalata, Mario.
0: Ah sì?
1: Parasole che...
2: L'abbiamo regalata tutt'estate, il parasole.
1: È finito?
2: È finito. Non è finito,
3: oggi,
2: però...
3: È finito oggi su Milano.
1: È finito il sole, più che altro.
3: Oggi su Milano, dopo 5 mesi.
1: Sì, su tutto il nord Italia,
3: non solo pioggia temporale, ma 22-21 gradi.
1: Oggi è una temperatura ideale, devo dire.
3: Attenzione.
0: Ho saputo, tra l'altro, in giro per l'Italia c'è parecchia gente con praticamente delle botte in faccia perché non riuscivano a chiudere il parasole, quindi gli arrivavano delle legnate.
3: Questa è una fake news.
1: No, questa non è vero, assolutamente, ed è un modo per denigrare uno dei nostri gadget. E io non capisco tu da che parte
3: è
1: stai.
3: È la macchina del
1: fango.
3: Cosa
1: sei, una di un'altra radio che vuoi buttarci giù?
0: Io racconto le cose vere.
1: No, non sono vere.
2: No.
1: Tu non racconti mai le cose vere. Sei un bugiardo.
3: Fargettissimo.
1: No, lui dice bugie. Quindi 342-6543-210 per vincere il nostro Play With Us Back to School. Questo succederà a sorpresa entro le ore 19.
4: I miss you.

0: questa canzone è una canzone nuova ed è una, diciamo, una proposta che stiamo così ascoltando in queste ore su M2A, una canzone nuova del 2026. È di Clooney, Prospa, Tristan Henry, si chiama Good Girl ed è una canzone nuova.
1: Sì.
0: E ha un basso nuovo. Uè, zio, mi sa che qui di nuovo non c'è mica tanto, Sono delle citazioni, diciamo.
2: Sì, i suoni sono suoni.
0: Sono, sì, questo ritorno agli anni 90, pazzesco, pazzesco.

0: ricordato agli ascoltatori che qui nel nord Italia, Milano e anche tutta la fascia nord Italia, ha piovuto e la temperatura si è abbassata di 9 gradi. E mi scrive Alessandro da Roma, in questo momento in tempo reale, scrive: beati voi, a Roma ci sono 40 gradi, perché ancora una volta l'Italia è divisa in due. Ma non è di questo che parleremo nella puntata di oggi. Apriamo subito la rubrica Le grandi inchieste di M2O. Può un water, o meglio l'asse del water, costare fino a 200 euro?
1: Ma che inchiesta è questa qua?
0: Che inchiesta è questa qui? È un'inchiesta che parte da una storia vera.
1: Parte una base che fa paura. Il water del cesso, no?
0: Questa,
1: capito?
0: Oh, da Rete 4 arriva. Questa, la storia, questo titolo qui è arrivato adesso proprio fresco.
2: Il paese vuole sapere questo, le cose di vita vera.
0: Questa è una cosa che nasce da una storia vera.
3: Siete degli stupidi.
0: La Ginger questa mattina si è lamentata, e quindi noi apriamo questo dibattito insieme, perché lei è andata a comprare l'asse del cesso e le hanno chiesto 200 euro.
1: Cosa?
3: Allora, intanto era uno sfogo tra amici fuori onda, cioè voi l'avete colto subito, perché secondo me non esiste che un asse per il DC debba costare 200 euro,
2: l'asse
3: compatibile col mio DC
2: dove uno si siede quando è in bagno,
0: quindi non è tutto il DC,
2: no, la tavoletta,
0: la tavoletta con la coperchio anche.
3: Beh, certo.
0: Beh, no, magari pensavo solo la tavoletta.
3: È attaccato.
0: Che colore è? Bianco?
3: È bianco, sì.
4: Ma scusa,
3: però
4: Ginger,
3: ha una forma.
4: Ma scusa, Ginger, ma tu la fai con le rose? Non ho capito. Per essere così importante, no?
0: Cosa?
4: E lei è la cacca.
0: Cioè, cosa vuol dire?
3: Pensate che ho dovuto avere
4: importante,
3: anche.
4: Importante, quindi costa anche l'asse.
3: No, ho dovuto avere anche delle raccomandazioni per l'asse del DC e averla a meno prezzo. È incredibile.
0: Quindi a quanto l'hai spuntata?
3: A 100.
0: Beh, allora che cazzo vuoi?
3: Ma tantissimo, 100 euro.
0: Ma tutto
3: anche
0: questo casino, un'inchiesta per...
2: Evidentemente era un modello particolare, perché ci sono i modelli quelli universali che costano molto poco, no? Evidentemente il tuo water aveva bisogno.
3: Sì, però
2: di un...
3: prima di questo ho preso quello che costava poco e mi si è rotto subito. Tanto
0: allora, cosa vuoi? Allora. E

0: Dite.
1: Bravo, vota Albertino! Vota Albertino!
2: Poco comunque era sempre 35 euro, non è poco, eh. E si è rotta.
0: Aveva
2: comunque
0: le spine, aveva le spine su.
3: Dai, i chiodi, Mario, i chiodi. Tanto si vota il sindaco a Milano il prossimo anno, eh.
4: E io cosa sento?
1: Vota Albertino. Albertino.
2: Alla vostra ha la chiusura rallentata?
3: Sì, sì, che non fa rumore, certo. Ah,
0: no, la mia no, ho preso due le botte sulle balle.
3: No, ma non è per quello.
4: Quindi
3: per
4: noi cosa, cioè, questa denuncia che abbiamo fatto, no? Che poi non è servita a niente perché lei l'ha trovata a metà prezzo, figuratevi.
2: Ah,
4: che
2: è bellissimo, anche a metà prezzo.
4: Ma cosa dici, 100 euro, cosa vuoi che sia? Per una tavoletta.
1: Per quello che lo usi, poi sono soldi ben investiti. In 10 anni ce li farai.
4: Ah, bravo, tre punti per
1: due volte, tre volte al giorno.
0: Alberto, ci sta, e voi? Che asse avete?
2: Voi due, tre volte al giorno.
4: No, ma io mi rivolgo, diciamo, non dico gli idraulici, perché gli idraulici non si trovano neanche tra gli ascoltatori, però a chi è attento, diciamo, alla Confcommercio mi rivolgo, per la tutela dei consumatori. Mario,
3: sì,
4: tu ridi,
3: come si chiama l'associazione consumatori?
4: Ecco, per sapere se quel prezzo lì è un prezzo giusto.
3: Il Codacons potrebbe chiamare.
4: Anche. Voi magari lo sapete meglio di noi, se 200 euro per un asse di un cesso. Perché poi l'espressione che è brutta, sì, ma è un oggetto di valore. Perché uno dice l'asse di un cesso.
0: Ma ci sono anche quelli in marmo, come asse?
3: Beh,
0: no,
3: ci sono di tante qualità, ovviamente.
2: Sì. No. Ma il marmo no.
3: Non lo so, non credo.
2: Marmo
4: io
2: no.
4: Ultimamente ho sentito una lamentela di un mio amico che diceva che ha trovato un asse di un cesso rettangolare.
1: Ah, sono scomodissimo.
4: Che è scomodissimo.
1: È scomodissimo, è vero.
4: No, no, di questo e di molto altro.

0: mega power direi, era Carol Gina. Come dite? Carol G si chiama?
1: Sì.
0: A me piace chiamarla Carol Gina.
1: Giusto, ci
0: voglio
1: sta.
0: Vedere chi mi contraddice.
2: Sembra una medicina.
1: È italianizzata.
2: Sembra una
1: giusto.
2: Medicina.
0: Allora, italianizzata, giusto. Bella, questa canzone mi ha rilassato un po', ero nervosetto quando ho cominciato, adesso sono tranquillo. Allora vedo che questo argomento asse del cesso ha preso molto. Cosa? Un po' di messaggi, che però... Allora zio.
3: Ciao Alba, ciao a tutti, Marco da Milano, io faccio l'idraulico. Sono tanti 100 euro, però se l'hanno fatta pagare a prezzi di listino... È così.
0: No, gliel'hanno chiesti 200 all'inizio, eh. 100 è scontato, vero Ginger?
4: Sì, è vero.
5: Ciao Albertino, ascolta. Non è mica sbagliato quello che sta dicendo lei di un costo di 200 euro, perché io avevo chiesto lo stesso per due WC nell'abitazione dove vivo io e costavano forse anche qualcosa in più di 200 euro l'una. Comunque io ho risolto in un altro modo, ho fatto una modifica con una copri-WC diverso, diciamo di diversa marca, però sono riuscito a farlo montare in qualche modo.
0: Comunque, comunque vi dovete vergognare che volete risparmiare su una cosa così importante. È un investimento, 200 euro vi dura 10-20 anni.
1: Noi passiamo tutto il giorno sul cesso, ricordatevelo.
6: Ciao Alberto!
0: Oh.
6: Matteo in coda da Legnano. Allora, io faccio rappresentante e vendo materiale idraulico. 200 euro per un asse del WC rallentato bianco mi sembrano un po' troppini, un po' troppini. Troppini. Se mi dici marca e modello ti faccio un preventivo.
0: A me piace la parola rallentato. Comunque.
2: Sì, è quello.
0: A me piacciono anche molto i cassetti che rallentano. Io passerei tutta la mia vita a aprire.
1: A lanciarli forte.
0: Lanciare dei cassetti rallentati.
7: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Beh, io non sono idraulico, però ho sentito che parlate di cassette del cesso. E quindi vi dico che io per cambiare una semplicemente la chiamiamola tastiera, quella con le due i tasti per schiacciare lo sciacquone del water, 120 euro. Quindi direi che ci siamo. Anche il coperchio. Del cesso 200 euro
0: la
7: direi
0: placca,
7: che non è male.
0: La placca.
7: Un abbraccio da Sara.
1: Che mi sento di dire che quel bottone è molto importante, diciamo.
0: Cacchio.
1: Senza quel scherzando. Bottone.
0: Che fai?
1: Che fai?
8: Ciao ragazzi, sono Giorgia da Torino. Ginger, ti capisco benissimo, anche a me è capitato un anno fa, 89 euro a tavoletta. L'ho trovato veramente un prezzo folle. Ciao a tutti, buona serata.
0: Bene.
9: Ciao Ginger. Allora, facciamo che con 50 euro te ne saresti uscita, però sei pagato anche il montaggio con un idraulico, ci sta 100 euro.
0: Sì.
9: Io l'ho pagato 50, ma poi è stato montato da mio marito. Ciao.
1: Sembra di capire che lei abbia pagato solo l'asse 100. Giusto?
4: Tra l'altro lo sfogo è continuato nei corridoi, perché anche Fargetta ha detto che ha un problema col suo asse, che non è... adesso non lo dice che è un po' ballerina,
1: non è in asse, no?
4: Sì,
1: non è in asse,
4: ballerina.
1: Bravo, continua a muoversi, è un problema.
0: Leggo un messaggio: io sono idraulico, per la Ginger glielo montavo pure gratis. Michael Daluino, vedi che bisogna approfittare degli ascoltatori ogni tanto. Ormai l'hai preso.
4: Ma mi ha fatto uno sconto del 50%.
0: Ho capito,
4: è un ascoltatore anche questo.
0: Ma se ti fossi lamentata prima di acquistarlo, avremmo magari avuto ancora più sconto, capito? Attraverso il nostro pubblico.
4: Grazie Davide, dai, mi ha fatto un bello sconto.
1: Roberto!
10: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
11: James Hype, Lost Frequencies.
10: Solo su M2O.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
16: Scialla, scialla, scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
18: Ufficio, cosa smarrite?
19: Ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
21: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
22: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
23: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Cassius dal 2006, questa canzone si chiamava Tup Tup. Diciamo che non è stato decisamente il loro più grande successo, però l'abbiamo riascoltata con grande piacere. Chiedo anche ai miei colleghi, chissà se a loro è piaciuta, se puoi smetterla di schiarirti la voce in diretta, perché sto facendo un programma, se no chiamo i vigili o gli ausiliari.
1: Potrei aggiungere un aneddoto molto interessante forse.
0: Non ci interessa, dicevi Mario. Prego, volevi aggiungere un aneddoto?
1: Usata da Paolo Sorrentino in una scena fantastica del suo bellissimo film Il Divo, la storia di Giulio Andreotti.
0: Bello,
1: si priva proprio con questa
2: comunque
1: canzone.
2: È una bella canzone, ti fa star bene.
0: Sì, è allegra. Ginger, c'è stata molta solidarietà da parte degli ascoltatori per il problema aste del cesso.
3: Mi hanno fatto molto ridere. Allora, ho deciso quasi di mettere in un'altra casa la turca, perché almeno risparmio su...
1: Il Vespasiano. Bella una casa con il Vespasiano.
3: Poi con la turca fai anche ginnastica, fai gli squat.
2: Metti a dura prova le ginocchia lì.
1: Oppure Mario, quello al muro.
2: È vero.
0: Beh, sì, la turca è come dovrebbe essere comunque.
1: È come dovrebbe essere. Hai ragione Albertino. Tu che sei molto attento alla salute hai ragione.
0: Sì. Io per esempio ho la turca a casa.
2: Veramente?
0: Sì.
2: Posso venire da te a provarla una sera?
0: Se ti fai fare un video mentre la provi, puoi venire. Allora, chiudiamo qui l'argomento asse.
3: Sì, che peccato.
0: Com'è che peccato?
3: È stato molto divertente.
0: Non abbiamo più niente da aggiungere sull'asse,
3: no,
0: dai.
3: Adesso vediamo poi quando la monterò, perché non ho chiamato l'idraulico.
1: Potremmo però giocarci un altro tema molto caro al pubblico.
0: Che sarebbe?
1: I cani.
0: I cani.
3: Bene.
0: Che ne dite? Sì, perché i cani fanno ascolti, no?
1: Dai, allora andiamo sui cani. Dai,
0: fanno la cacca. Anche i gatti fanno ascolti. Cani e gatti. Ginger! Tu sei l'unica tra noi che possiede...
3: Un cagnolino.
0: Sì. Noi non ce l'abbiamo. Però, siccome il cagnolino, e questa è una cosa molto molto, come dire, egoista da dire, però è la realtà. Il cagnolino
1: tira.
2: Cosa tira? Che senso?
0: Che ti permette di socializzare, no?
3: Sì.
0: E anche fai le foto, quelle robe lì, capito?
2: Sì, poi
0: fai like, quelle robe tristi dell'umanità odierna, sì. Capito? Allora abbiamo avuto questa bella notizia dalla Cina, vero
4: aspetta
0: Ale?
4: Aspetta che mi collego, aspetta!
0: Ci colleghiamo subito con Pechino.
4: Ecco.
0: E tra l'altro il nostro inviato è un pechinese.
1: Giustamente.
0: Incredibile.
1: Cos'altro aggiungere Albertino? Buon pomeriggio dalla Cina. Dove c'è un servizio che sta andando molto forte da queste parti. Esiste una piattaforma che si chiama Wangfu. Wangfu.
2: Mm-hmm. Non era Kufu.
1: Wangfu. No. Che permette, ascoltate molto bene, di affittare il proprio cane per qualche ora a chi lo desidera. Per ovviamente uso personale della persona che ti affitta il servizio, cioè il tuo cane. C'è una tariffa, decine di euro in base all'ora, quanto tempo affitti il tuo cane, che viene.
0: Qual è l'utilizzo?
1: L'utilizzo è quello che abbiamo detto poco fa.
0: Vedi.
2: Io non mi fiderei.
1: Anche.
2: Non mi fiderei proprio niente.
0: Di chi?
2: Cioè, a chi dai il tuo cane?
0: Scusate. Ah, tu in quanto padroncino.
1: La piattaforma prevede una verifica dell'identità degli utenti, l'assicurazione, un tracciamento GPS del cane che affitti durante la passeggiata e durante il noleggio.
2: E vabbè, tutto a posto, ma se ti torna il cane rasato cosa fai?
3: Il GPS non leva.
0: Perché rasato?
1: Ora devi affittare un cane e lo fai rasare.
0: Scusa, io ho la risposta, conviene affittare cani dal pelo corto, tipo il bassotto.
2: È giusto.
1: Oppure chi non se lo può permettere, per un paio d'ore, voglio vedere il lato romantico, dai. Per un paio d'ore vuole provare l'emozione di stare un pochino con un amico a quattro zampe in un parco. In Cina si può fare nelle grandi città, Pechino, Shanghai e Shenzhen.
0: E voi, che avete un cane, lo affittereste mai?
3: Mai nella vita.
0: Beh no, perché è un business, potrebbe
1: essere. Tira su un po' di soldi.
3: Mai nella vita.
2: Sì. Questa è bella, attecchisce anche questa, vedrai attecchisce.
0: 342 65 43210. A tra poco.

Un saluto agli amici della cassettina, questa la dedico a tutti gli amici del DJ Time che hanno vissuto gli anni 90 insieme a noi. Siamo nel 1994, che meravigliosa annata. I Need a Passion.

0: più musica su M2O, siamo sul classico come sonorità, sembra di essere stati catapultati negli anni 70 grazie a questi suoni che sono del più recente Bruno Mars. Bruno Mars che ha questa passione per la musica black soul di quel periodo e che con i suoi produttori riesce a riprodurla e a renderla attuale, a farla conoscere anche alle nuove generazioni. Cos'hai da guardare?
1: Ti guardo, Alberto, perché oggi splende qualcosa di diverso in te.
0: No, non c'è niente che splende.
1: Gli occhi?
0: No.
1: Sì.
0: No, non mi risulta.
1: Sono io che ti guardo, sono okay. Io che ti guardo.
0: Ecco, ok, comunque questa canzone si chiama All My Soul, era Bruno Mars.
2: Wow.
0: Come wow?
2: Numero uno, dai.
1: Tre punti per Sean. Perché? Perché ha detto numero uno, non ho capito.
0: No, perché
1: io che ti dico che hai degli occhi bellissimi,
0: approvazione.
1: Neanche un punto. Non che punti vuoi?
3: Evidentemente Mario non è questo il metodo per prendere punti.
0: È appena cominciata la stagione radiofonica 2026-2027 di Albertino Everyday. I due concorrenti sono ripartiti da zero. Comunque Shorty ha più punti dello sfidante. E venerdì ci sarà la prima edizione del grande quiz musicale di Albertino Everyday. Siete pronti? Preparatevi perché è un appuntamento settimanale.
2: Bello.
0: Cosa?
2: No, deve essere un bel appuntamento.
0: Diciamo. Sì, sì, sì. Tu sei pronto?
1: Io prontissimo, però tornando sulla questione dei punti, quest'estate in una delle nostre serate che abbiamo fatto in giro
0: insieme eravamo?
1: Non eravamo insieme, comunque in Sicilia una bimba si è avvicinata a me e mi ha detto tre punti per Fargetta e mi ha detto non è giusto che dà sempre i punti a Shorty.
4: Questa è una storia falsa.
0: Non è una storia falsa.
4: Ha usato anche una bambina per intenerirci.
1: Attenzione, la storia è vera e io farò arrivare venire in diretta telefonica questa bambina.
4: Tutto organizzato.
1: Sì, certo. No.
0: Per cosa ci vuoi impietosire?
1: Ci penso io.
0: A parte che sta bambina dovrebbe guardare Bim Bum Bam su Italia 1.
1: Piuttosto che
0: ascoltare un programma, questo qui è un programma da adulti.
2: Bravo,
0: e i bambini devono fare i bambini, non devono fare le cose degli adulti.
1: Giocate
0: con la lippa.
4: No, cosa vuoi da me, scusa?
0: Piuttosto che col telefonino in mano già a 8
5: la
0: anni.
5: Lippa. Ma la lippa, chi è che ci ha giocato con la lippa?
0: Non c'è più la lippa.
5: Ma va.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen. M2O.

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
4: Meredith
2: suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Tronì, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronì, non ci sono paragoni.
8: Devo sigillare il pavimento.
9: Hai già la soluzione in mano.
8: Anche su superfici diverse?
9: Sì, hai la soluzione in mano.
8: Ma non voglio mica rifarlo domani.
9: Fidati, è Sigi. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: canzone che ci ha accompagnato tutta l'estate, questa di Ugel Solto, intitolata Jamaica Bam Bam.
1: Play with us.
2: Play with us.
0: Salame e pane, dice a un certo punto.
3: Salami e pan.
0: Salami e pan.
3: Salami e pan.
0: Pochi minuti alle 18. È arrivato il momento di premiare un'ascoltatrice dalla provincia di Milano. Esattamente da Parabiago.
4: Sì, chi?
0: Lei.
4: Chi?
0: Segretaria presso una falegnameria.
4: Chi?
0: E non fate battute.
4: Chi?
0: Adesso sta facendo da Uber o taxi per i suoi figli.
4: Chi?
0: 16enne a calcio, 14enne a pallavolo.
4: Sì, ma chi?
0: Lei.
4: Chi?
0: Vince lo zainetto, cappellino.
4: Sì, ma
0: le
4: chi?
0: Calze, bandana, mousepad, portapass stickers, back to school di M2O.
4: Sì, ma chi?
0: La vincitrice del Play With Us.
4: Sì, ma chi?
0: Tatiana.

0: Tatiana.
1: Esatto.
2: Ma ciao.
0: Ma pensa quante volte te l'hanno detto, Tatiana, per colpa di Gabriele Cirilli.
2: Grande. Veramente, tante volte.
0: È da denunciare grande, quel comico lì.
1: Grande.
2: Allora, tutto bene?
0: Sì, hai già lasciato le creature?
2: Ho già lasciato la creatura, ho lasciato l'ultimo poco prima di inviare il messaggio.
0: Quindi il sedicenne maschio gioca a calcio?
2: Esatto.
0: La quattordicenne pallavolo?
2: Il quattordicenne a
0: pallavolo. Maschi, due maschi.
2: Due maschi, bene. Due maschi,
0: quindi due location differenti.
2: Bene. Ovviamente pallavolo a Legnano e calcio a Cantalupo di Cerro Maggiore.
0: Per bene. Fortuna è lo stesso giorno però.
2: Sì, esatto.
0: Quante volte si allenano alla settimana?
2: Dalle 2 alle 3 volte. Adesso non abbiamo ancora gli orari definitivi, però in media è 2-3 volte alla settimana.
0: Comunque il fatto che abbiano questa passione, questo diciamo, è una cosa positiva, no?
2: Assolutamente sì, lo sport di squadra è una cosa molto positiva per le relazioni sociali, soprattutto oggi.
0: Sì,
1: bene, è vero.
0: Distrae anche da cose peggiori e poi, voglio dire, anche dal punto di vista della formazione fisica è importante, no?
2: Assolutamente, assolutamente.
1: Tatiana, una domanda, sono Alessandro.
2: Sì. Tifo, ciao, Alessandro.
1: Tifo calcistico dei tuoi figli, soprattutto del calciatore?
2: Il calciatore milanista.
1: Bene, e il pallavolista?
2: Juventino come la mamma.
0: Ah, vedi.
1: Bene.
0: Ma Mario?
1: Alberto! Risposta esatta, oserei dire, no?
2: 3 punti per me!
1: Sì. Oserei dire risposta esatta.
3: Chiedile, sì. Chiedile che ruolo gioca il ragazzo che gioca a calcio.
2: In fascia.
0: In fascia.
1: Brava, Tatiana. Ah. Senti come utilizza.
0: È molto tecnica,
1: giusto,
0: ragazzi, Tatiana.
1: Tatiana.
0: Senti, dimmi un po', ma vai a vedere le partite anche?
2: Assolutamente sì.
0: E i genitori sono come sono? Un po' aggressivi ogni tanto?
2: No. Fortunatamente l'annata di mio figlio sono dei genitori spettacolari.
0: No,
2: abbiamo
0: meno male.
2: Un gruppo bellissimo di festaioli.
0: Perché è proprio triste vedere i genitori che si litigano.
2: Purtroppo ci sono anche quelli, ma fortunatamente non nel nostro gruppo.
0: Bene, bene.
3: Beh, ma lei sta parlando della sua squadra. Quando incontrate gli avversari,
2: ovvio,
3: invece lì cosa succede?
2: Non tutti sono così carini, ecco.
0: Vabbè. Vabbè, Tatiana, però, senti, noi ti mandiamo tutti questi regali che ti ruberanno i tuoi figli, ovviamente.
2: Ovviamente. Non avevo dubbi.
0: Va bene. Grazie e buona serata.
2: Grazie mille anche a voi. Ciao,
0: ciao
2: a tutti.
0: Ciao.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Sì, comunque oggi abbiamo cominciato il programma alle 17, come tutti i giorni. Il primo argomento è stato l'asse del cesso. Adesso abbiamo messo Chess the Sun dei Planet Funk. Allora, se vogliamo smetterla con questi doppi sensi, per favore, e di parlare sempre di quelle cose lì un po' sconce, chiamo i vigili.
1: No.
0: Ma Mario?
1: È qua Alberto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Sì, adesso è appurato che sei.
0: È uscita qualche mia compilation per
1: no,
0: caso?
1: No, ormai non
0: escono più.
1: Non escono più. Come da
0: mai?
1: Anni, da anni.
0: Che cosa è successo?
1: Ah, perché si è passati al digitale, non ci sono i CD.
0: Non ci sono i mangiadischi, ho capito.
1: Non ci sono più, no.
0: Ah, potevi avvisarmi.
1: Ormai ci sono le playlist di Spotify, allora poi vai lì e ascolti. Sì.
0: Vabbè, carissimo...
2: Cosa?
0: Mario. E carissimi tutti. Amici,
1: sì.
0: Ascoltatori, semplici conoscenti, amici di Facebook.
2: Io non apro
0: Facebook dall'89. Siamo in attesa che la redazione ci invii le ultimissime notizie. Dovrebbero arrivare a momenti.
2: Arrovao!
1: Arrovao
2: immediatamente.
1: Arrovao!
0: Grazie della linea, salutiamo tutti i nostri collaboratori, la nuova stagione 2026-2027, naturalmente si sono tutti, anzi si è aggiunto un nuovo collaboratore, grazie Felisandro, grazie a...
3: La Profunda, Willy Cerino, Pappagallo Paco e
0: Carasau, che è il nostro nuovo redattore sardo.
1: Si capiscono poi tutti insieme
0: tra di loro?
1: Sì.
0: Non lo so.
2: Non è importante capirsi.
0: No. La prima notizia arriva dagli Stati Uniti. Tenta la rapina di una stazione di servizio indossando una maschera di plastica completamente trasparente.
2: È un po', diciamo, quindi, amatoriale questo
0: l'hanno
2: ladro.
0: Beccato.
2: Se ti si vede la faccia.
0: Non ci ha pensato. Padova trova un cigno addormentato sul divano del terrazzo al terzo piano.
1: Ma come ha fatto ad arrivare al terzo piano questo cigno qua?
2: Un cigno.
0: Come ha fatto ad addormentarsi sul terrazzo?
1: Esatto.
0: Come ha fatto ad avere un divano il signore?
1: Esatto.
0: Vabbè. Regno Unito ordina una torta per la figlia con la figura di una bionda, ma il pasticcere fraintende e stampa la foto di una birra media.
2: un po' basic. D'altronde
0: anch'io avevo pensato
2: in Inghilterra.
0: Francia, il fumo di una spolverata di spezie piccanti in padella fa evacuare un intero grattacielo di uffici perché era scattato l'allarme antincendio per errore.
2: La spolverata di spezie.
0: Ma quante ne hanno spolverate?
2: Evidentemente un bel po'.
0: Germania, robot tagliaerbe scappa dal giardino di casa e viene ritrovato 2 chilometri dopo mentre rasava il prato del municipio.
2: Era andato a rasare un altro prato.
0: Ti raserò la iuola.
1: Scusa,
0: era di Grignani.
1: È andato la paghetta per andare di là.
0: È scappato. Napoli, lo sposo organizza la diretta della partita durante il ricevimento. La sposa se ne va prima del taglio della torta.
2: Si inizia male, la storia.
0: Si è offesa.
2: Si inizia male la relazione.
0: Corea del Sud, direttore di banca, sottrae $45,000 nel cavò e li sostituisce con banconote giocattolo. Scoperto subito.
2: Ma come mai?
1: Ma chi lo sa?
2: Come avranno fatto?
0: Vabbè. È tutto per le news delle ore 18. Il prossimo appuntamento domani stessa.
1: Scusa,
0: cosa?
1: Ma quello lì l'hanno arrestato.
0: Penso di sì. Domani alle 6.

0: E anche questa è una canzone che si ispira a un classico della musica house degli anni 90, una delle canzoni più belle in assoluto di quel periodo, Robin S con Show Me Love, era LB1 con I Need A Sign. E noi siamo di nuovo in diretta qui dal nostro Cave Studio, The Cave. Dal palazzo della radio di Via Massena 2 Milano in onda c'è Albertino Everyday, questa giornata in cui la temperatura nella nostra città è scesa di 9 gradi.
1: Sì.
0: Quindi i meteorologi usano questa espressione, garin fresca. A Milano dicono
1: garin fresca, sì, sì.
0: A Milano dicono garin fresca.
2: Stavatire, hai visto il tempo?
0: Tre punti per shot.
1: Cioè, perché? No, dimmi adesso il perché. Grazie,
0: bravissimo, perché so cosa sta per dire.
1: No, non esiste questa cosa qua.
2: È mattina, tipo intorno alle 4, tra le 4 e le 5 è cominciato il temporale pesante. L'avete visto? Gli strobo tipo cocorico. C'era tuoni uno dietro l'altro, proprio lampi continui. Non siete stati svegliati da
0: questo
2: fenomeno?
0: Io dormivo.
2: Io che guardavo fuori dalla finestra sembrava un club.
1: Sei proprio sicuro di questi tre punti o no?
0: Forse no.
2: Beh,
0: però dai,
2: chiediamo.
0: Li tengo lì in stand by.
1: Stavo già facendo una denuncia alla procura. Io sì.
0: Allora stiamo per aprire un argomento molto molto piccante legato a un tema che potete immaginare qual è. Hai immaginato qual è?
1: No.
0: Il sesso.
2: Beh,
0: però sesso e tecnologia, non sesso e samba. Inizialmente volevamo fare sesso e samba,
1: ma poi
0: però abbiamo detto l'ha già fatto. Quindi sesso e tecnologia.
1: Sì.
0: Perché questa storia qui dei robot che sanno fare tutto.
1: Quindi a un certo punto, ti colleghi col signor sesso adesso?
0: No, il signor samba. Pronto, samba. Da Piazza San Babila, tra l'altro.
1: Giusto.
3: Hanno già i sensori di tatto, imparano le tue abitudini, ricordano cosa hai detto, cambiano tono di voce in base al tuo umore, si adattano ai tuoi gusti.
0: Sì.
3: E imparano anche cosa ti va, cosa non ti va, migliorando con il tempo il rapporto con te. Di chi sto parlando?
0: Dei robot.
3: Dei robot.
1: Come l'hai chiamato?
0: Dei robot.
3: Che secondo gli scienziati, entro il 2040 faranno anche un'altra cosa.
0: Entro?
3: Il 2040.
0: Possono farlo un po' prima.
1: Sì, perché in tre murine, non è che cosa in più.
3: Sono certi.
0: Siamo nel 2026. C'è campo.
3: Gli scienziati sono certi che entro il 2040 faremo l'amore, faremo sesso con i robot.
0: Amore no.
3: Se ti innamori,
0: se ti innamori. Di chi era la canzone Se ti innamori?
2: I ricchi e poveri.
0: Tre punti per giù.
1: Sì.
0: Questi sono i punti che gli ho dato adesso.
3: Gli scienziati stanno lavorando ad un'intelligenza artificiale fisica. I movimenti di questi robot saranno talmente reali da riprodurre l'atto umano in modo molto verosimile. Quindi sono certi che tra qualche anno, entro il 2040, fare l'amore con dei robot, fare sesso con dei robot, potrebbe diventare un'attività non così trascendentale, ecco.
0: Cioè, quindi... Ma scusa, però tu li devi conquistare oppure basta pagare?
3: Ma...
0: sono dei robot.
3: Questa che sembra una domanda banale e stupida, in realtà è una domanda. È una domanda interessante perché l'etica, no? Sapete che intorno alle nuove tecnologie
0: perché
3: ci sono degli studi di etica, no?
0: No, perché l'intelligenza artificiale, per farla funzionare bene, io non sono un esperto, però bisogna educarla. Mi hanno detto che il lavoro più importante è l'educazione, il linguaggio che usi e le informazioni che tu gli dai. Quindi questo robot è disponibile subito oppure vuole il grano?
3: questo non te lo so dire, però come hai detto, l'aspetto etico e morale nei confronti delle nuove tecnologie è un aspetto di cui si tiene conto. E anche questa domanda, che sembra un po' ironica, in realtà è una domanda che si stanno sicuramente facendo.
0: Cioè devi farlo innamorare l'aspirapolvere?
3: Non l'aspirapolvere, robot uomo o donna di sembianze umane.
1: Magari vive con te in casa.
3: È proprio lì il tema, no? Poi c'è tutto un tema morale che riguarda anche alcuni robot che potrebbero, anzi faranno da badante, ad esempio, no? Quindi tra qualche decina di anni, se non prima, potremmo avere dei badanti o delle badanti sotto forma di robot nelle nostre case. Quindi, cioè, il sesso fa parte di
0: questa
3: attività.
0: Guarda che tu non sei...
4: Cosa?
0: Cioè, da questa faccenda non sei esclusa, eh?
4: No,
0: sono,
4: ma
0: anche robot maschi,
4: Ma infatti ne sto valutando.
0: Scusa,
4: anche...
0: però io i robot col pistolino non li ho mai visti.
4: E ci saranno, no, io senza pistolino non lo voglio,
1: Ed anche perché. Scusa,
4: Scusa,
1: perché
4: sei... Ma perché, certo. Insomma,
1: perché per le femmine ci vuole
0: la barbisa, ci vuole
3: Ma sono dei robot umanoidi che hanno delle sembianze, non so se avrete visto qualche video online, no, di questi robot umanoidi che sembrano veramente degli esseri
1: però
3: umani.
1: Non ho visto la parte genitale,
3: la parte genitale sarà strutturata in modo che potremo fare sesso con i robot.
5: Ma parlano anche, parlano, cosa fanno?
1: Parlano sì. In dialetto anche.
0: Che tu vuoi parlare mentre fai l'amore? Parla
3: con un robot in dialetto,
1: tu parli
0: due o tre parole.
3: Quante parentesi stiamo aprendo?
1: E voi, quando fate l'amore? Parlate o... Interessante questo.
3: Va bene.
1: Girati quelle cose lì.
3: Una domanda da fare.
0: Girati! Allora.
3: Una domanda che si stanno facendo, ad esempio, è: fare sesso con un robot sarà considerato tradimento? O no, con un robot va bene.
1: Secondo me sì.
2: Anche secondo
3: cioè,
2: me.
3: Cioè, tradimento con un
2: certo.
3: robot?
2: Ma sì.
1: È come, scusa, la masturbazione
3: perché?
1: È tradimento.
3: No! Perché?
1: Non è tradimento.
3: Ma figurati.
1: È tradimento.
4: Ma no.
1: Ma no. Che ne so, chiedo.
3: Ma no, ma figuriamoci, ma no.
5: Ma perché tu non ti sei mai
3: no!
5: masturbato?
3: No!
1: Per essere fedele.

0: Le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet... Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700

every day.

0: anche per questa canzone che sarebbe nuova, perché è una cover di un brano degli anni 70, Ring My Bell. L'originale era di Anita Ward, questa versione è di H. Si chiamano H.
1: Oh. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.

0: amica ascoltatrice, mamma. E adesso io direi che l'argomento di prima era talmente piccante che abbiamo deciso di
1: chiuderlo.
0: Però rimaniamo sulla tecnologia, eh? Tu per esempio che suoneria hai?
1: Una suoneria...
0: Dove sei, Mario?
1: Classica.
0: Mandami la tua posizione.
1: Ah, sì, certo. Quello sì, te la mando, come no?
0: Cioè, se tu mi mandi la tua posizione sì, adesso, no?
1: Sì.
0: Che sei qua vicino a me. Lui è la mia stessa posizione.
1: Sì, lui ti fa vedere esattamente la via e in che punto sei della via.
2: Sì.
1: Non ti,
2: sì, e l'opzione, Mario, scusami se ti interrompo,

0: reale ti fa vedere proprio lo spostamento di quella persona. Quindi se Mario fosse in Duomo, tu gli chiedi mandami la posizione in tempo reale, sì, potresti vedere l'avvicinamento.
1: Però no, attenzione, di solito si manda la posizione quando tu sei la persona che aspetta un altro. Non sei una persona in movimento.
0: Puoi anche usare la puoi anche usare il movimento, ad esempio, se.
1: Però
0: se...
1: normalmente, no?
0: Sì.
1: Io ti sto aspettando, ecco. Tu non ti ricordi dove abito, sì, e mi chiedi, mi mandi la posizione e io te la mando.
0: Okay. Sì. Però anche...
1: quindi io non mi muovo.
0: No, però anche utile in un altro senso. Se io tu mi inviti a cena e hai bisogno di
1: ma
0: sapere.
1: Ma io non ti invito a cena.
0: Tu inviti Mario a cena. Tu inviti Mario a cena.
1: Sì, ma io non invito Mario a cena.
0: Tu inviti la Giorgi a cena. Sì. Tu inviti qualcuno a cena, sì, e vuoi sapere quando buttare la pasta, se quella persona ti condivide il tempo reale dell'avvicinamento a casa tua, tu puoi calcolare i tempi di quanto ci mette ad arrivare. Ed è pratico.
1: Ma lui chiede la mia posizione per sapere dove abito, perché magari si è dimenticato.
0: E io
1: chiedo la sua.
0: Esatto, tu mandi a Mario la tua posizione per la via, no, e Mario ti
1: risponde. Ma non era Shorty,
0: no,
1: scusa.
2: Esatto.
0: Shorty ti risponde in Shorty per praticità. Ti risponde mandandoti la sua posizione in tempo reale, non statica come la tua, ma in tempo reale. Che
1: quindi,
0: si muove.
1: Quindi io vedo lui come la biciclettina di quelli che mi portano il gelato.
0: Esatto.
1: Quindi, che bello.
0: Quindi se sei a casa con un amante, puoi controllare quanto tempo ci metto ad arrivare al partner.
3: Mi sento di dare un consiglio a Shorty, invece di mandargli la tua posizione in movimento, gli fai una telefonata, ehi, butta la pasta.
2: Pandeo, allora,
0: quel punto è la vecchia telefonata. Telefonata, butta la pasta. Adesso con il dove sei, con il tempo reale, sì, è più pratico, insomma, no? Piccolo consiglio.
1: Ma scusa, Alberto, che puoi tracciare
0: il movimento. Ma, tu vedi, tra 20 minuti è da te.
3: Ma, scusa Alberto, adesso non vorrei dire.
1: Ma Mario?
3: Ma tu proprio la pasta devi fare.
1: Ma io non la faccio la pasta e non vi sto invitando da nessuna parte.
0: Era un esempio.
2: Ma quando fai quella roba in tempo reale ti fa vedere anche il traffico. Cioè tipo ti dice, guarda, tra 20 minuti sarà lì.
3: No, non credo.
2: In base al traffico.
1: È una domanda o una affermazione?
2: È una domanda, no.
4: È molto utile comunque. Però ci sono mie amiche le usano per i figli.
3: Sì, infatti per i figli c'è un'applicazione che uso anch'io. Esatto.
1: Che si chiama l'applicazione dei figli?
3: No.
0: È un'applicazione che è il dov'è, è un'applicazione che traccia la posizione dei membri di quell'applicazione. Quindi puoi magari vedere dove sono i tuoi figli, eccetera, eccetera. No, ecco.
1: Va bene,
0: era un piccolo approfondimento tecnologico.
1: Sì, sì, sì,
0: basta,
1: sì.
0: Basta, insomma, c'è altro da aggiungere.
1: Cosa stai facendo?
3: Quando tu mi vuoi invitare a cena? No?
1: Sì, non stasera. Non ci sono. E basta.

0: Italian but Italiano.
1: This to the brothers.
0: Il rapper di Pioltello era Space One, il mio amico Spazio. 1991 era l'Emmet World delle 6:30 su M2O. For Peace for Unity, Space One.
2: Sponsored by Mangi Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: E qualcuno di voi è in paranoia? Scusate.
1: No, no.
0: Tutto bene?
1: No, sì, sì, tutto bene.
0: Ma scusate, una domanda. Oggi è Merck. C'è l'ampia pagina sportiva?
1: Eh sì, è giorno di Champions oggi, Ginger.
0: Però volevo fare una

0: partita di ieri sera che ha visto l'Inter perdere 2-1 al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid.
1: Non vedo l'ora.
2: Di fare cosa?
1: Di fare l'editoriale.
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì.
2: Ma ti sei preparato?
1: Preparato, stasera sto tutto.
2: Stasera cosa?
1: So tutto.
2: Di
1: ho
2: cosa?
1: Visto tutta la partita di Real Madrid Inter, l'ho vista tutta.
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì.
2: Pensa che l'ho vista anch'io che non seguo il calcio. Casualmente, eh.
3: Ti sei divertito?
0: Sì, dai, è stata una bella partita, sì. Ma non anticipiamo.
2: Non avevo capito che Real Madrid fosse una squadra così piena di campioni.
0: Cioè
2: ma quelli lì non giocavano tutti nel Paris Saint-Germain.
3: È la loro linea editoriale.
2: Faccio
3: no?
2: Una domanda che sembra stupida,
3: sì,
2: ma lo è.
3: Esiste il mercato dei calciatori.
2: Sono andati tutti a Real Madrid.
3: Molti sono spostati. Molti, alcuni sono spostati.
2: Ok. Però... chi è che paga lì?
3: È il presidente del Real Madrid, che è una persona molto ricca.
1: Molto ricca. Molto.
2: E chi è? Chi è?
3: Florentino Perez.
1: Influente anche. Molto,
3: molto influente.
2: E sì. Quello lì del, che piace a me, con le dreadlock, come si chiama?
3: Diomandé.
2: Diomandé.
3: È entrato.
2: Che sembra
3: un esclamare
2: una.
3: Diomandé.
2: Sembra.
3: Esatto. Sì, sì, sì.
1: Fammi usare un termine italiano, la fa un po' il veneziano, fa un po'. Ieri sera.
2: Non è italiano.
1: Un po', sì, da quelle parti lì.
3: Non anticipiamo troppo.
2: Abbiamo già detto, secondo me, tutto quello che c'era.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: siete mancati.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'Appiedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Devo sigillare il pavimento.
10: Hai già la soluzione in mano.
9: Anche su superfici diverse?
10: Sì, hai la soluzione in mano.
9: Ma non voglio mica rifarlo domani.
10: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Era la Miley. Miley Cyrus. Bass. How low can you go? Pochi minuti alle 7, M2O e la radio, Albertino Everyday, il programma, e adesso l'ampia pagina sportiva. Ma non è ampia comunque. Non è mai ampia.
1: La riempio io, Alberto, perché c'è appena stato un gol.
0: Chi sta giocando?
1: Barcellona Feyenoord.
0: Chi ha segnato?
1: Barcellona. Rapinha ha segnato. Rapinha.
0: Lo so io che sono ignorantissimo.
1: Rafinha.
2: Grazie per la linea, Albertino. Infatti al quinto segna il Barcellona in vantaggio 1-0 contro il Feyenoord. Questa sera alle 21 Chelsea Leeds United, Paris Saint-Germain Slota Bratislava e il Napoli contro l'Arsenal. Tutte alle 21 anche Liverpool Atletico Madrid, che è una grande partita.
0: Oh, mi sei piaciuto.
2: Grazie. Passo la linea al mio dipendente che adesso
0: tuo dipendente
2: adesso vi farà un'ampia pagina un po' più curata.
0: Prego.
3: Io non ero mica preparato. Cosa
0: tu sei dipendente?
3: Io sono dipendente del direttore dell'ampia pagina sportiva, che è Mario Fargetto. Occhi puntati questa sera sullo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ex San Paolo per l'attesissima sfida di Champions League tra Napoli e Arsenal. L'Arsenal, la squadra di
0: Shorty?
4: Londra.
0: Tre punti per Shorty.
4: Londra Nord.
2: Lo sa tutto
0: Londra,
2: il mondo.
0: Nord.
4: Londra Nord. Perché Londra c'ha tipo tre o quattro squadre.
3: Ce n'ha 25.000 però. Sì,
2: guarda giusto. Che si stavano parlando a microfoni spenti. Stavano dicendo
0: Londra Nord. Stai
4: Londra
0: zitto.
4: Nord, esatto, bravo.
0: E perché si chiama Arsenal, Shorty?
4: Perché costruivano i cannoni per la guerra.
2: Ma gliel'ha detto lui prima,
4: Infatti sono...
0: Ma chi costruiva i cannoni?
4: Gli abitanti di questa
0: di
4: zona.
0: Di Londra Nord.
4: Del nord di Londra.
3: Dentro l'arsenale, e gli operai costruivano i Gunners.
4: Esatto, infatti sono chiamati i Gunners, i tifosi dell'Arsenal e anche i giocatori.
0: Altri tre punti per Shorty, che si conferma il campione in carica.
3: Quest'anno il campione.
2: È tutto una truffa.
3: Domani in diretta seguiremo Fenerbahce Roma, quindi la Ginger domani
0: chi?
3: Andrà Fenerbahce Turchia, squadra turca, quindi domani la Ginger andrà in Turchia e seguirà per noi la partita della Roma.
1: Magari mi informo anche per voi se volete fare del trapianto.
0: Una buona idea.
3: Portaci i tuoi preventivi.
0: È una buona idea.
3: Ottima idea.
0: Va bene, allora si chiude qui l'ampia pagina sportiva, che come avevo anticipato ampia non era, ma abbiamo ancora il tempo di un paio di canzoni e poi ci salutiamo.

Magnetic era il precedente successo, erano loro The Bosa dalla Norvegia a chiudere questa puntata di Albertino Everyday, una puntata che è durata 2 ore. Abbiamo pochissimo tempo per chiedere alla Ginger che cosa resterà di questa

0: con un'ascia. Peggio.
1: Se lo meritava.
2: Un asse del WC è un investimento per il futuro. Per ovviare alla spesa si può mettere la turca come Albertino in casa. Fargetta non racconta mai le cose vere.
1: Mai.
2: Pensate che oggi ha usato la storia di una bambina incontrata in spiaggia per impietosire tutti noi.
3: Vedrai se non la porto in diretta, vedrai.
2: Alla Cina, che usa noleggiare i cani per socializzare, gli ascoltatori di M2O hanno risposto mai e poi mai. Piuttosto che noleggiare il mio cane, noleggio i miei figli, mia moglie o mio marito.
1: Addirittura.
2: Ah sì, è andata così. Di sesso e samba parlano tutti, noi parliamo di sesso e tecnologia.
1: Esatto.
2: E a breve faremo l'amore con i robot. Speriamo che i robot maschietti abbiano il pistolino.
1: Speriamo, per te lo dico.
2: Ma certo. Buona serata.
1: Grazie a tutti, arriva Andrea Mattei adesso fino alle 21 come sempre, subito dopo il nostro Claves. E naturalmente 1212, DJ Time, rimanete sintonizzati su M2A. Noi invece torniamo domani alle 17. Oh, domani è già Giove, eh?

yes, ready to go. Grazie Capostazione Alba. Andiamo. Le ore 19 in onda e in diretta su M2O insieme fino alle ore 21.

0: Mira, mira, mira, My Towers con la la la la la la. Esci dal lavoro e inizi a fare la la la la la. Ci sta, dai. Terza canzone del Non Stop in onda in diretta su M2O fino alle ore 21 siamo insieme, cercando di farvi compagnia in questa parte della giornata dove i doveri in teoria sono finiti e inizia invece il momento dei piaceri. Ciao, anzi, ciao, sono Andrea Sperelli. Non sai chi è? Vai a vedere.
1: Let's go, Matteo De Matteis.
0: Esatto, sono proprio io. Ogni tanto qualcuno mi affibbia un nome diverso, però alla fine ci può anche stare. Lo posso anche accettare, Adamo da Siracusa. Mi fa troppo ridere. Se c'è un Matteo De Matteis all'ascolto, tanti cari saluti per te.
2: M2 Hot.

0: Allegria, in questa canzone firmata da Chris De Sarandi in onda su M2O, è una versione remix remixato da Adam.
1: Certo, Andrea Sperelli è quello che ha chiamato la bionda col nome della mora nel piacere di Gabriele D'Annunzio. Che figura, che
0: si è sbagliato, mannaggia, ma ne ha combinate tante.

Jason Derulo e il suo falsetto. In onda su M2O con One to One Me, nella playlist 19:20 minuti. Ma come mai Jason Derulo sembra essere il fratello gemello di Idris Elba? Guardiamo un attimo. So che siamo alla radio, però io sto guardando, ma cavolo, in alcune foto è proprio uguale. Grande attore Idris Elba è anche grande DJ. Sta

0: Torniamo tra poco con la nostra musica.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
8: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: Happiness is so sad, ci dicono loro. Lei è Licky Lee e loro sono la Swedish House Mafia in onda su M2O. Mattei è arrivato questo messaggio. Ma Andrea Sperelli era quello del piacere? Era proprio lui, ne abbiamo parlato, così l'abbiamo accennato prima. Poi ci ritorneremo anche con il messaggio dell'ascoltatore che parlava di questo ragazzo che confondeva la mora con la bionda, la mora, la bionda, chi sei? Ma sì, ha passato un periodo in cui andava bene un po' tutto. Ti dice qualcosa per caso? Per caso. Sta per arrivare l'appuntamento M2 Old, prima però arrivano le ultime news. M2O
1: Ucraina ancora sotto attacco, sono almeno 12 le vittime nei raid russi delle ultime 24 ore su diverse regioni del paese. Mosca intanto apre timidamente a un possibile incontro trilaterale con Washington e Kiev. Ancora alta tensione nello stretto di Hormuz, i Pasdaran si vendicano dei raid statunitensi di ieri colpendo due navi americane. Schizza il prezzo del petrolio che supera i $100 il barile, in rally anche il gas. Si sono svolti a Squinzano i funerali di Lorena, gettata dal cavalcavia dal suo ex compagno. Stasera anche Firenze la ricorderà illuminando di rosso i monumenti. Lo sport e il calcio, dopo il KO dell'Inter ieri a Madrid contro il Real, oggi in Champions è la volta del Napoli che ospita l'Arsenal. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore il maltempo si estenderà dal nord-est verso parte del centro, in particolare la Toscana, Umbria e Marche, meglio altrove. Domattina forte instabilità soprattutto al nord-est e su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Temperature in calo soprattutto al centro-nord. Ed è tutto con il meteo.it. Una buona serata.

0: le teste degli ascoltatori di M2A in questo momento fare avanti e indietro come nei concerti rock. Poi se hai i capelli lunghi ancora meglio secondo me. 1997 con le schitarrate dei Chumba Wamba. Thumping, un gruppo anarchico, ribelle, britannico. Ed era dagli anni 90 l'appuntamento M2 Old che tornerà con noi.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen. M2O
1: DJ Time. Check out the sound of DJ Time
2: in the mix. DJ Time in the mix.
3: Mega mix, stay home.
4: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
10: Cortilia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: finto.
1: E allora è tutto un ritorno. E allora è tutta una copia. Ma sì, dai. How I Love You, è bella anche così questa canzone, ma è bella anche nella versione che abbiamo appena sentito su M2O, Prospa e Incluni. Ciao, buonasera, ci sono già delle richieste, siamo pieni di richieste, ma non richieste musicali, cioè siamo passati dalle richieste musicali del passato a queste.
2: Ciao Mattei,
1: ciao.
2: Passavo da queste parti, ma il bar è aperto?
1: Ma lo vedi?
2: Perché
1: ma
2: vedo
1: lo vedi?
2: La sala cinese abbassata, ma lo apriamo?
1: Ma perché è la sala cinese, Marco, purtroppo è la sala cinese, sì, ora lo apriamo, basta con questo bar, ora lo apriamo. E il fatto è che io volevo aprirlo prima, perché si dice che chi ben comincia è a metà dell'opera. Io non sono molto d'accordo con questo detto musicale, secondo me chi ben comincia vuol dire che ha già fatto delle

0: altro: la fortuna aiuta gli audaci. Anche qua non sono molto d'accordo, perché se sei audace vuol dire che hai fatto qualcosa in più rispetto a quelli che non sono audaci o non hanno avuto l'occasione, e quindi è per questo che riescono poi le cose, non è la fortuna. Ci sono dei detti popolari che secondo te, secondo la tua esperienza, c'è stato un momento che hai detto: oh, porca miseria, è proprio vero! I detti popolari raccontano, sintetizzano una verità, un momento molto importante e significativo, comune denominatore della nostra vita. E sono patrimonio della nostra cultura. Quindi c'è un detto popolare che hai avuto occasione di dire: cavolo, è proprio andata in questo modo? Fammelo sapere, dai, ti lascio il nostro numero, il cellulare, ti lascio il cellulare che ti serve: 342-654-3210.
1: Hey, it's Kygo.

0: Tra i messaggi che sono arrivati c'era quel detto popolare, com'era lì, tanto va la gatta al lardo di Colonnata. No, non è così.
1: Tanto va la gatta al lardo.
0: Ah, ok.
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Aspetta che segno. La largo, con la G, non con la D. La lardo, largo. Mannaggia. È arrivato il momento però del Previdas e abbiamo l'M2O Back to School, è il premio che assegniamo oggi, che contiene zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers. È un bottino enorme. Chi sei? Dove sei?
4: Play with us, sì. Chiara da Romano, grazie sì. per la compagnia.
0: Ma figurati, siamo qui, Chiara, il Play with us è tuo.

0: per farci arrivare alla fine di questa prima ora di diretta in onda su M2A. Quindi ce ne sarà un'altra e ripartiamo tra un minuto. Datemi un minuto, dai!
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.900

0: 150 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Canale 715 Digitale Terrestre.
2: Avvisiamo il gentilissimo pubblico all'ascolto che il bar sta per aprire tra un po'. Le 8 e un minuto, buonasera, in onda con Andrea Mattei. Ciao! Fino alle 21 insieme arriva l'M2 Hit.
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: lettera che ripassiamo è la lettera O. Take it slow, Bullet, era proprio questa la canzone. Robin Schulz ci ha messo le mani, ci ha messo anche un testo e l'abbiamo sentita alle 8 e 10 minuti in onda su M2O. Più musica e anche più amore. Allora, tanto va la gatta al largo nel mare che è nella tempesta, che poi no? Com'è?
1: Tanto va la gatta al largo, sì, che ci lascia lo zampino.
0: Ovvero?
1: Un mio collega aveva ripetutamente cercato di tenere nascosto.
0: Cosa? Una magagna?
1: L'azione che aveva fatto. Aia. È stato clamorosamente scoperto.
0: È stato zampinato. Giuseppe, ti mandiamo un saluto. Dimmi un detto popolare che hai avuto modo di verificare con i tuoi occhi, con la tua vita. Tra poco gli altri messaggi. Adesso c'è una novità musicale. Vai! M2.

0: questa sera tornerà l'appuntamento Dance With Us.
1: Dance With Us.

0: Cowboy di David Morales in questa anticipazione dell'appuntamento Dance With Us con James Hype. Le star internazionali della console sono nella nostra console e le puntate le trovi su m2o.it.
1: M2O Dance With Us. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Sì! Avete sete?
5: Sì! Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 495, TAG 738, rata finale 12.122 euro.

0: onda su M2O, questa band che abbiamo appena sentito all'interno della nostra playlist. Questa sera stiamo parlando dei detti, o meglio dei momenti della nostra vita in cui un detto popolare è stato verificato? Grazie a Giuseppe, tra l'altro, che ha mandato una diapositiva, un file immagine con la spiegazione del detto popolare: tanto va la gatta a largo al mare che passa uno su un canotto e la gatta con le unghie buca il canotto. Più o meno era così, non lo so. So però che dal passato arrivano gli Usura.
1: Open your mind.

spesso e volentieri. Open Your Mind è il titolo di questa canzone dell'inizio degli anni 90, esattamente il 1992, di Usura, che hanno dato vita a questi suoni meravigliosi che ci hanno dato modo di ballare, ai quali siamo affezionati. L'M2 Old.

siamo collegati con la finestra dello studio nella città di Milano, via Massena, dove in questo momento sulle note di Robert Miles, su Fianzao, Utia, Ma Children, c'è questo bellissimo rumore, senti? Ah. Oggi, grazie a questo cambio, diciamo così, di stagione, è stato possibile arrivare in radio senza sudare dopo una serie infinita di giorni. Mamma mia!

0: quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Si è arrivati alle ore 9. Ciao, buonasera. Oh, a forza di dire buonasera, poi ma dai e dai.
1: A mio paese si usa il detto a dallo s'ammolla pure lo metallo. Effettivamente è vero.
0: È vero. Ma di dove sei, Claudio? Di dove? Ditemi di dove siete. Sì, stiamo parlando di questi detti popolari. Avaro di soldi, avaro di sentimenti, Federico da Udine. Ti mandiamo un saluto. E poi abbiamo fatto proprio all'inizio di questa diretta un annuncio, un riferimento leggero a questo Andrea Sperelli. Ma chi è?
2: Ciao Mattei.
0: Ciao.
2: Passavo da queste parti, ma il bar è aperto?
0: Non ancora, devi aspettare.
3: Ma dici?
0: Aspetta, dov'è? L'ho perso, eccolo. Parlavamo di Andrea Sperelli, questo ragazzo che purtroppo, diciamo, ha avuto una vicissitudine, un personaggio di Gabriele D'Annunzio, è un nobile romano che risiede a Palazzo Zuccari, che ha questo amore ormai finito e che quindi, per, diciamo, consolarsi dopo la definitiva separazione, si lascia andare ad alcuni incontri amorosi, diciamo, diversi. Poi l'ascoltatore ha suggerito anche un altro aspetto: confondeva la mora con la bionda, ma in quel caso diciamo che mora, bionda, ma sì.

Siamo negli anni Ottanta, siamo nel centro di Manhattan, New York, Stati Uniti d'America. Questo locale, danzetteria, che ha dato la possibilità a Madonna di esibirsi. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera. Grazie a tutti per aver sentito M2O. Finito? C'era bonus track? Ah, c'era bonus track. Ah, allora la mettiamo, vai.

0: Never leave you. If you want me to stay, never leave you.
1: Era questo, no?
0: E però io devo andare via. E adesso andate via. Lunedì, per arrivare davvero alla fine dell'appuntamento di questa sera.
2: No,
0: grazie.
2: Matteo, chi è?
0: A casa. No, piove, c'è freddo. Vado a casa. Arriva Claves tra poco. Noi ci sentiamo domani a partire dalle ore 19.
3: M2O Cinema.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: M2O Cinema.
5: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
6: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
6: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
10: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
3: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: FM Lab su M2O.it.
12: Quasi due minuti dopo le 9, grazie Andrea, ben trovati da Claves e buonasera su M2O. La sera del mercoledì 9, treno stop per ripartire Gorillaz. La loro canzone è la prima e si intitola Clint Eastwood.

0: Brian Midwell. Più musica.
1: Back to me. You played that.

0: Van Buren si occupa lui di chiudere questo non stop su M2O con la voce di Trevor Country, la canzone "This Is What Feels Like", che purtroppo è una canzone che in realtà ha un significato un po' triste, no? Perché dice "Without you now", eccolo, "This is what it feels like", cioè adesso che non ci sei tu, ecco come suona la vita, come sembra la vita. Vabbè, terza canzone, belli pronti per iniziare alle 9 e 11 minuti questa serata insieme.
1: Un grandissimo saluto a Laves,
0: eccolo,
1: dalle 21 alle 23,
0: sì,
1: ci porterà fin lassù,
0: fino alla fine della giornata, almeno della diretta di M2O, prima dell'arrivo della nostra M2O Night. L'appuntamento è sempre lo stesso, 21-23, con la voce che vi parla, cioè la mia. Ciao da Claves e buon mercoledì sera, mercoledì 9 di settembre. Pronti ad ascoltare della musica nuova? Dai che ce l'abbiamo, su!

diretta di M2O anche grazie alla musica nuova. Appuntamento con l'M2OT Cobra featuring Moav. Cobra che è un duo italiano, da un lato c'è Di Verus formato anche diciamo dal Pagante in un certo senso, perché Di Verus arriva da lì, Marco Bettini con lui, Moav invece DJ inglese che però vive in Australia. Tutti quanti insieme hanno fatto I Could Do For You. Questo è l'M2OT.

Questo infatti conserva anche il titolo, quello originale della canzone degli anni 70, che però il rapper H ha ripreso e in un certo senso ne ha fatto le iniziali, perché ufficialmente la canzone si intitola R&B, che poi sta per questo, cioè sta per Ring My Bell, un pezzo nuovo che arriva dal Regno Unito, che ha conquistato tutti quanti e anche noi di M2O, che ve l'abbiamo messo in questa serata del mercoledì. Ora si torna indietro di qualche anno, quando abbiamo conosciuto questo DJ che si faceva chiamare DJ Regard. La sua canzone del 2019.

0: Prima ho detto si faceva chiamare DJ Regard, perché poi nel frattempo ha tolto la dicitura DJ ed è rimasto solamente Regard come nome. Ma questa era la canzone con la quale lui era arrivato al successo, si intitola Ride It, brano in origine di Jay Sin, che lui aveva sentito una sera rientrando da una serata in discoteca, perché si esibiva già come DJ, e aveva avuto un'intuizione, ha detto ma forse provo a fare un remix, forse mi lancio e forse questa potrebbe essere la canzone buona per tirarmi fuori, diciamo, dalla mia cameretta e farmi arrivare nei palchi internazionali. E guarda un po', è esattamente quello che è successo al signor Regard, che arriva dal Kosovo, così giusto per essere iper precisi anche sulla provenienza del DJ. La canzone Ride It arrivava dall'anno 2019, una delle tante che affollano la nostra playlist di questa sera del mercoledì. Sono le 9:23 e la giornata continua almeno fino alle ore 23 con me qui in onda con voi.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
10: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.

di Samurai J. M2 va messa alle 9:30, anzi alle 9:32 della serata del mercoledì. Una delle canzoni che hanno fatto da colonna sonora a una stagione che oggi, almeno al nord Italia, abbiamo avuto tutti quanti la percezione stia andando verso la fine. Sto parlando dell'estate, vista la giornata di pioggia, insomma, ha colpito un po' tutti quanti, che ci ha portato a pensare a un lontano ricordo di quella stagione lì, nella quale però ufficialmente ancora ci troviamo. Comunque, in ogni caso, siamo pronti adesso per un pezzo di 30 anni fa? La risposta a una domanda retorica è sì, perché c'è un brano del 1996, L'M2 World, qui su M2O.

0: scena tedesca degli anni 90, dalla scena di Amburgo, arrivava Boris Lugosch. L'autore di questa canzone, con lui c'era anche Musti, che aveva fondato insieme a lui l'etichetta discografica che avevano lanciato insieme. Keep Pushing è una delle canzoni più famose del DJ tedesco Boris Lugosch, anno 1996. Eccolo qua l'appuntamento di 30 anni fa con la musica con Lemmetwold.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood. M2O.
2: I don't wanna like 'em, we be honest.

Slick, titolo di questo pezzo che arriva dalla Nigeria, perché lui arriva da lì e si fa chiamare Victony ed è il cantante rapper che fa questo genere molto, molto afro, definibile afro pop. Non è proprio afro house, che è un genere che noi conosciamo molto bene, ma insomma una bella canzone anche abbastanza recente che vi facciamo sentire, nel senso che è proprio di quest'anno, questo pezzo del 2026. In arrivo su M2O c'è Romy, la sua canzone Strong è quella che ascoltiamo.

0: Ciao, sono Albertino.
1: Oh, ti ho riconosciuto, lo sai perché? Perché sei in costume.
0: Sì, Fargetta in regia, benvenuto sulle mani. Allora, tra poco Prezioso con noi, disco Prezioso, poi arriverà Molella e il suo Megamix.
2: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Devo sigillare il pavimento.
5: Hai già la soluzione in mano.
4: Anche su superfici diverse?
5: Sì, hai la soluzione in mano.
4: Ma non voglio mica rifarlo domani.
5: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista

ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali.

Eliza Rose nella voce che abbiamo sentito all'interno di BOTA, che è il titolo semplificato di questo pezzo dell'anno 2022, sentito qui su M2O, Best of the Mall. La produzione è di Interplanetary Criminal. Siamo nel Regno Unito perché entrambi arrivano da lì. Lui è di Manchester, DJ di Manchester, lei arriva dall'East End londinese. E la storia di questa canzone, oltre a essere un successo di qualche anno fa che abbiamo riascoltato con piacere in questa diretta serale di M2O, è quella che Eliza Rose, che

appunto fa la DJ ma fa anche la cantante, aveva insomma fatto la voce di questo pezzo dopo aver trovato l'ispirazione, dopo averla registrata tra l'altro in una condizione un po' di fortuna, no? Cioè con un microfono trovato a casa del suo fidanzato, doveva

che sono in mezzo a un blackout con le candele e i lumini. Sono nella zona delle crete senesi e insomma hanno sperimentato una situazione non piacevole per certi versi, però hanno M2 in sottofondo, quindi facciamo anche un po' in un certo senso da compagnia e sperando anche di fare un po' luce, sarebbe il caso di dire, sulla serata che state vivendo e che state vivendo anche voi ascoltatori sparsi in giro per l'Italia e in giro per il mondo. Adesso andiamo avanti con la nostra musica e mettiamo un pezzo che in realtà è stato fatto già da qualche anno, cioè nel senso che è un brano del 2019 e che all'epoca aveva avuto grandissimo successo. Si intitola Kamikaze. Chi l'ha fatto? È Rompasso.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eh sì, è il Play with us a 2 minuti dalle ore 10 della sera. Con M2O si gioca. In momento arriva sorpresa. E oggi è arrivato con Jamaican, titolo della canzone di Hugel. Grande successo di Hugel, che oggi serve anche a noi per giocare con voi al numero 342-654-3210. Numero che è sempre attivo, ma durante il Play with us diciamo che si accende ancora di più. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapasse, stickers. È l'elenco quasi interminabile di gadgets nel pacchetto Back to School che stiamo regalando agli ascoltatori questa settimana e che in questo caso vanno all'ascoltatore donato da Larciano. Complimenti!

0: Date a pausa Magnetic, la loro canzone appena sentita su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Siamo arrivati alle 10 passate da un minuto. Buonasera e buon mercoledì. Per quello che ne rimane, ma per quello che ne rimane, noi staremo insieme ancora per un'ora fino alle 23. Vai ora con i Treno Stop. Let's go.

0: Offenbach. Canzone del 2016, 10 anni fa, momento in cui conoscevamo questi due ragazzi che arrivano da Parigi e che hanno un nome che li fanno sembrare tedeschi, no? Offenbach. Invece no, sono tutti e due francesi. I due Offenbach sentiti a 10 minuti dopo le 10 della sera. Chi vi parla è Claves, ben trovati in questa serata del mercoledì. Ciao anche agli ultimi arrivati. Questa è la diretta, l'ultima diretta della giornata che terminerà tra poco, cioè o meglio terminerà alle ore 23, dai, non tra poco. Abbiamo ancora una 50 di minuti di musica da trascorrere insieme. Allora abbiamo, ecco, pronto l'M2Hot, l'appuntamento con la musica nuova all'inizio di quest'ora, e c'è un pezzo che è stato fatto da Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa. Il titolo del brano è Girl Next Door e arriva proprio adesso.
1: M2Hot, le hit di domani.
2: The

0: but you notice me. In your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Senti come se la ride sul finale Wiz Khalifa all'interno della canzone con Machine Gun Kelly, si intitola Girl Next Door. Loro interpretano due coinquilini che tentano di conquistare la ragazza della porta accanto. Quindi la Girl Next Door si riferisce proprio a questo, anche nel videoclip, ma anche all'interno di questa canzone, che è un pezzo

Corri e sua la produzione, sua la canzone si intitola proprio così, Whisper, sentita qui su M2O. E in arrivo adesso c'è Alesso con Roy English, una canzone che ha un bel titolo, anche molto semplice e veloce, è Cool.

0: sera con noi qui su M2O.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
0: Le 22.24 e la serata è quella del mercoledì qui su M2O, il 9 di settembre. Noi andiamo avanti con la nostra musica, anzi, andiamo avanti con più musica anche oggi. Dai, che rimaniamo insieme fino alle ore 23. M2O.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy
4: Meredith
2: suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

every day. On

parte di quella categoria di artisti che non hanno fatto sempre questo nella vita, ma anzi, prima di diventare un DJ famoso, lavorava come commercialista e però ha sempre coltivato la passione della musica che poi gli ha permesso di arrivare anche a noi e anche a tutto il mondo con le sue produzioni. Nel 2020 è stato l'anno un po' della svolta per John Summit. Siamo arrivati a questa nuova mezza dell'ora e la diretta continua, lo facciamo ancora per una mezz'oretta fino alle ore 23. Abbiamo un pezzo adesso che arriva anche questo dagli Stati Uniti, cresciuti a Miami, due DJ che facevano Funky Green Dogs con la

0: siamo nel 1999, siamo negli Stati Uniti, perché proprio lì, nella città di Miami, nella città di Miami si sono conosciuti Oscar Gitan e Ralph Falcon, un duo che aveva avuto diversi nomi con i quali pubblicavano la musica. Funky Green Dogs, quello che hanno usato per questo progetto, la voce di Tamara Wallace è la cantante che abbiamo sentito all'interno di Buddy. Questo era il nostro M2Old.
1: It's Kygo.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O.
3: M2O.
2: M2O.

Coming Home. La produzione è quella degli Arbat e la voce è quella di un cantante che abbiamo sentito più volte all'interno di pezzi di musica elettronica. Sto parlando di John Martin.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.

altre volte che abbiamo riconosciuto adesso con questo pezzo, ma che è arrivato con altre canzoni nel corso degli ultimi anni. Questa qua è però è recente, insieme a Bob Moses, un duo di Vancouver. Inner Light è il titolo del pezzo che stai sentendo qui su M2O. Ora c'è un brano che è tornato in auge grazie a un trend di TikTok fatto proprio da Dua Lipa. È una canzone del 2024 e si intitola Training Season.

ascoltiamoci questo finale. Una canzone sentita nella quasi night di M2Ola. M2Night sta per partire, ma adesso c'è una delle ultime canzoni che vi metto io. Fisher insieme a Florence Harmon. Si intitola What a Life.

con Cedric Gervais. Questa è la canzone che vi metto come ultimo pezzo, visto che mancano pochissimi secondi oramai alle ore 23. La diretta finisce qui, ma arriva la nostra Medonight e arriva 1212 Selecta. Ci sentiamo domani alle 21. Ciao!

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies,
0: solo su M2O.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
4: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
8: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
9: Yeah, man.
8: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Vales.
10: Hey. Hey, put it all the way up. N2O.
11: The time is now. Right now. This is the hour. This is the new dawn. This is the new day. Now is the time. For nature in all her glory hath named you her king. She has named you the king.
12: That feeling we need more of. The hating just brought me more love. Guaranteed my vice is different than yours was. Drunk off power and I was pouring up. When all

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti,
3: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
3: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: M2O DJ Time.

Do it again. Do it again.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emanduio, the best club in the world.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us
0: on M-A-D-U-A-O. No. James Hart.